0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Kiss Kiss.
5: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
4: La musica più bella suona solo

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. I'm a love you.

0: Da ieri ho cominciato i miei impegni senza nessuna interruzione.
1: Impegni senza interruzione? Senza,
0: come la musica, senza nessuna
1: ma
0: interruzione.
1: Ma dedicati anche un po' al tempo libero o solo
0: no,
1: impegni?
0: No, niente tempo libero, soltanto impegni di doveri.
1: Impegni
0: e questa cosa
1: doveri.
0: Devo cercare di aggiustarla nel corso di quest'anno.
1: Però non diciamo che in due parti, mi raccomando, eh?
0: No, il tuo impegno
1: di oggi.
0: No, è in
1: non
0: tre parti,
1: diciamo.
0: È in tre parti. Buongiorno all'ingegner Pippo Pela. Oggi
1: buongiorno.
0: Sei vestito come un ingegnere che deve fare un po' di
1: un
0: progetti.
1: Un progetto, sì.
0: Radio.

0: il mondo speriamo che pesi meno, perché il mondo è un po' pesante in questi giorni, in questi tempi.
1: È pesante da sempre il mondo, no, ogni volta per una cosa diversa.
0: Ma in questo momento è particolarmente pesante.
1: Allora, quindi noi cerchiamo di renderlo più leggero, ma cerchiamo sempre la via per la leggerezza. Vi chiediamo oggi, attraverso la nostra raffica, attraverso il nostro centralino, che impegni avete?
0: Che impegni avete importanti oggi, importanti o meno importanti, quali sono i vostri impegni e se anche dopo il lavoro avete un impegno per stasera.
1: Qualcosa
0: io
1: di
0: per
1: bello.
0: Esempio devo guardare la partita, c'è la Coppa Italia,
1: impegno.
0: C'è il derby toscano Fiorentina-Pisa e stasera guarderò la partita alle 20:45.
1: In solitaria oppure hai organizzato birra e pizza?
0: Dalle mie parti non c'è nessuno tifoso della Fiorentina, per cui i miei amici dicono no.
1: Ma neanche della squadra avversaria?
0: No, il Pisa. Perché a Salerno dovrebbero
1: tifoso del
0: Pisa.
1: Dice, io mi tifo Fiorentino, tifi Pisa.
0: Allora, 081 546 1212, per chiamarci e parlare con noi ci dite che impegni avete oggi. Lo ripeto, 081 546 1212. C'è Anna Chiara al centralino, risponde lei, va bene?
1: E c'è Marcello subito per noi. Ciao Marcello, buongiorno.
0: Buongiorno Marcello.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto. Allora, Marcello, che impegni hai oggi?
0: Tu che conosci bene l'argomento, che impegni hai?
2: Prima, oggi devo lavorare, dopo pomeriggio, appena finisco, vado in palestra.
0: Ah,
1: quindi l'impegno bello dopo il lavoro, il pensiero felice, la palestra,
0: è la
1: giusto?
0: Palestra per oggi.
2: Sì, sì.
0: Bene,
1: ok,
0: bene. Grazie, grazie.
1: 081 546 1212, per parlare in diretta in tempo reale con noi c'è Paola. Buongiorno Paola.
3: Ciao.
0: Ciao Paola.
3: Ciao. Io sto andando al lavoro, il mio impegno di oggi è la mia giornata è dedicata a me. Oggi è giornata di yoga, il martedì, perché tra impegni tra nipotini e papà un pochino anziano, tutte le sere quando si esce dal lavoro devo fare un giro di qua, un giro di là, portarne uno a jiu-jitsu e l'altro dall'altra parte, quindi il martedì è la mia giornata.
0: È la tua
1: quindi
0: giornata.
1: yoga, bello.
0: Pensa, tu sì. Porti tuo figlio a jiu-jitsu, Adriana lo porta a calcio, pensa che banalità, tu invece sei così ricercata, no?
1: Che banalità.
0: Esatto, grazie Paola, chi
1: ciao,
0: schissa
1: Paola,
0: te.
1: Chi schissa te.
0: Ciao, grazie, ciao. 081 546 1212, abbiamo Ivo, buongiorno.
1: Ciao Ivo.
4: Buongiorno, ciao.
0: Ciao Ivo, al
4: 20%. Buongiorno Cesare Leonardo, buongiorno Adriana.
0: Grazie per il Cesare Leonardo, Ivo.
1: Cesare Leonardo, perché tu sei anche Leonardo.
0: Sì, sì, certo.
1: Ma sei un serial killer, Ivo. Questa precisione mi inquieta sempre.
0: Allora, Ivo al 20%, Adriana, al 22%, anzi.
1: Ah,
0: mi
1: pensavo al 22.
0: Sì,
1: infatti.
0: Sì, esatto. Prego, Ivo.
1: Allora, che impegni hai oggi? Qual è l'impegno bello, magari, dopo il lavoro, dopo i doveri?
4: Allora, l'impegno dopo il lavoro è accompagnare le bimbe, ho due bellissime figlie, a fare karate e poi stasera forse usciamo.
1: Ma con chi uscite? Tu e?
4: No, sempre io e mia moglie e le bambine.
1: Lui, ah, stasera uscite di martedì, figo.
0: Bello però, bello.
4: Riesce, sì, il tempo è bello. Sì.
0: Bravo, okay, Ivo, bravo, bravo, grazie mille. Chi schissa te, buona giornata. 081 546 1212. Chi c'è?
1: Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, Daniele, che farai oggi?
5: Devo lasciare la macchina dal meccanico.
0: Ah, vedi.
5: Di distribuzione, tagliando.
0: Vedi, c'è una cosa importante da fare perché non sa poi quanto gli costerà sta.
1: Non lo sai.
0: Si dice sta pazziella. Costa, vedi, Picca sta facendo già con le mani così. Lui pensa subito a quello, no? Al quantum, hai capito?
1: È un impegno carino dopo questa spesa e dopo questo impegno non ce l'hai?
5: No, onestamente oggi una cena in famiglia, ma a casa solitamente.
1: A casa, divano,
0: a casa,
1: divano, TV.
0: Grazie
1: va
0: mille.
1: Bene.
0: Ciao Daniele, chi schissa te. Da Daniele a Fabio è un attimo, 081 546 1212. Ciao Fabio.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao Fabio, piacere di conoscerti.
6: Spero tutto bene, piacere mio. Ci ho provato tante volte e finalmente sono riuscito.
0: Ma la vita è così, ci provi e poi ce la fai, ci riesci, prego.
6: Ma l'importante è questo, che finalmente ce l'ho fatta per conoscervi in diretta.
0: Grazie.
6: Niente,
0: Fabio.
6: Cosa faccio? Faccio l'autista, sono tutto il giorno in giro a lavorare, però non mi lamento. Ma la cosa più bella è che dopo, oggi finalmente, dopo che finirò il lavoro, mi posso finalmente dedicare una bellissima giornata al mio bambino che ieri ha incominciato di nuovo la scuola e
0: che bello, complimenti.
1: Dai, siamo contenti.
0: Grazie
1: Fabio. Chi schissa te ascoltaci sempre, mi raccomando.
6: Sicuramente anche io, chi schissa a voi.
1: Ciao, chi schissa te.
0: Ciao Fabio, ciao. Allora andiamo sotto la doccia.

0: Pagliana questa canzone dai suoi fidanzati in passato dopo gli interventi di chirurgia plastica.
1: I vari interventi.
0: Se l'è sentito dire più volte. Tu mi dai dell'amore di plastica, vorrei dell'amore di carne. Sì. Fatto di carne perché la carne urla.
1: Io penso che tra 10 anni
0: la tua carne urla, Adriana?
1: La mia carne urla.
0: Peppino urla
1: sì,
0: la
1: sì,
0: carne.
1: Sì, vuoi sentire? Ma picchia pure. La mia carne picchia. Le mie mani sono fatte di carne e quindi potrebbero picchiare qualcuno. Che stamattina ho un progetto importante. Hai vestito come un ingegnere.
0: Ingegner pelo.
1: Non lo so, come qualcuno che è dall'altra parte della scrivania e ti accoglie nella sua poltrona in pelle.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. No, cominciamo.
0: Come si chiama questo Tudalu?
1: Allora, si chiama Tudalu.
0: Sì, sì, sì.
1: Che cos'è? Un water doppio.
0: Esatto.
1: Che serve per quelle coppie che si amano talmente tanto che vivono
0: tutte insieme.
1: Talmente in simbiosi che fanno tutto insieme.
0: Ti faccio, vuol dire come dicevi
1: fanno
0: sì.
1: Fanno anche
0: Pica, tu andresti.
2: No,
0: di la verità. Andresti in bagno contemporaneamente alla tua compagna, nemmeno l'attuale?
2: No.
1: Ah, dai, l'attuale sì.
0: No, ma
1: l'attuale sì.
0: Ma
1: perché
0: che schifo
1: oramai...
0: è? Cioè, chi l'ha inventato?
2: Lei
0: i coreani,
2: lo fa, lei
0: i giapponesi?
2: Lo fa, no.
0: Chi l'ha inventato?
1: Cosa fa?
2: Con me.
1: Ah.
0: Cioè, lei viene in bagno mentre tu sei in bagno?
2: Il contrario. Lei va in bagno con me. Mentre ci sono anche io.
1: Ma non è un grado di confidenza troppo eccessivo, soprattutto per essere agli inizi, agli esordi di una relazione?
0: No, ma io non trovo proprio. Allora,
1: per me è l'antisesso, è l'antiamore e l'antiromanticismo.
0: Che sta guardando quello? Sto dicendo Peppino, che ne pensi? Ho detto quattro volte.
1: Ma lui guarda le mosche che volano.
0: Così. Allora, andare in bagno in due, per me, a me è una roba che fa uno schifo, cioè, ma non sopporterei mai.
1: A parte lo schifo, che è una sensazione molto personale,
0: ma
1: io direi che
0: dai,
1: è l'antirelazione.
0: Ma tu stai lì che stai cagando, arriva
1: appunto.
0: Quella, si mette a ma sì,
1: appunto.
0: Dai.
1: Cioè,
0: ma
1: se io ti vedo sul water,
0: non mi fate
1: tipo,
0: voltare lo stomaco.
1: Già, mo, non è che mi fai una...
0: Cioè... Ma infatti,
1: ha già
0: prima mattina
3: è moscio.
1: Dai ragazzi,
0: Anna Chiara,
1: cioè,
0: io adoravo fare
1: tutto.
0: La cacca con Guli, ha detto. Lei amava il doppio vale.
1: Ecco perché poi è andata come
0: no,
1: andata.
0: No, è una cosa schifosa. Allora, guarda, allora chi è venuto in mente di fare questo doppio water e a chi lo compra pure?
1: No, diciamo che non è andata benissimo questa idea, questo progetto non ha funzionato granché.
0: Non ha funzionato.
1: Perché non è stato comprato. Però di base c'è il fatto che molte coppie, e questa è la verità, magari una verità non ammessa, una verità che magari viene un po' celata, molte coppie ad un certo punto non hanno più freni inibitori, anche da questo punto di vista, non hanno la loro zona segreta, cioè vanno in bagno insieme, si fa la pipì insieme, si fanno anche altre cose contemporaneamente.
0: Sì, no, ma si fa tutto insieme, si fa lo shopping insieme, si va a fare la spesa insieme, cioè fanno la vita insieme
1: e
0: in qualsiasi cosa.
1: E quello ci sta,
0: cosa.
1: È una vita di coppia.
0: Ma allora che tu ti faccia, che ne so, lo shampoo contemporaneamente.
1: Beh, quello sì.
2: Il doppio lavabo. Esiste il doppio lavabo.
1: Io ce l'ho,
0: il doppio
1: lavabo.
0: Allora, ma lì nel lavaggio ci può stare, perché è un momento di acqua, di freschezza,
1: fico,
0: di pulizia.
1: Sì.
0: Ma nel cacaggio, secondo me, non ci può stare.
1: Addirittura lo vogliamo chiamare così.
0: E né nel pisciaggio, secondo me lì. Non ci deve.
1: Perché
0: è insopportabile.
1: È che secondo me, non so gli ascoltatori ovviamente cosa ne pensano.
0: Allora, voi cosa
1: viene,
0: ne pensate?
1: Viene meno proprio a un certo punto l'attrazione, è l'antisesso, è l'antiromanticismo.
0: E
1: il
0: invece
1: fatto di
0: molti ti diranno che non è così.
1: È questo grado di confidenza tale. Insomma, bisognerebbe sempre mantenere un po' di distanza
0: allora,
1: anche dopo tanto
0: un problema.
1: Tempo.
0: La pensiamo più o meno tutte e due uguali su questa cosa.
1: E come
0: vediamo
1: mai?
0: Gli ascoltatori
1: e come
0: cosa
1: vogliamo risolvere?
0: So. Vediamo gli ascoltatori cosa pensano. 347-490-0042. Fate tutto insieme, che fareste pure insieme quella roba lì, fateci sapere.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Francesca da Bologna, lei fa tutto insieme. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Francesca, posso chiederti quanti anni hai?
2: 27.
0: 27 anni, hai un compagno o sei sposata?
2: Sì.
0: Già?
2: No, un compagno.
0: Un compagno che ha quanti anni?
2: 32.
0: Voi fate tutto a porte aperte.
2: Sì.
0: Si chiama Francesca a porte aperte la puntata, sì.
2: È un B&B,
0: sì.
3: Complimenti Francesca.
1: Senti Francesca, quindi tu lo compreresti volentieri questo doppio water?
2: No, allora dipende. Mm-hmm. All'inizio della relazione non era così. Poi considerato che abbiamo un bagno solo, mm-hmm, e lui è in bagno praticamente l'80% del tempo che siamo in casa, perché anche quando fa la pipì si siede, apre il cellulare e sta lì una mezz'ora
0: seduto.
2: Sono stata costretta ad iniziare ad entrare anche quando lui faceva la pipì lavarmi.
1: Quindi
0: vabbè, però lui
1: tanto...
0: in realtà tu entravi, lui non faceva niente perché la pipì dura due secondi.
2: Stava lì col cellulare.
0: Esatto. Vabbè, lì ci può stare.
2: Quindi adesso è tutto a porte aperte, però quando non facciamo la cacca, no.
0: No, a meno male.
1: Tranne quell'aspetto meno lì, male. Quello non viene condiviso.
2: No, chiudiamo le porte,
1: giusto,
2: ognuno.
1: Giusto.
2: Solo per quello. Però
0: e l'altro
2: per
0: non entra,
2: resto,
0: cioè tu prima di entrare chiedi che stai facendo.
1: No, ma magari chiude la porta a chiave.
2: Se la porta è chiusa, si sa che non si può entrare.
0: Si sa che no. Ah, cioè, ok, c'è il divieto di entrata
1: per
0: quando
1: quella
0: la porta
1: roba
0: è chiusa.
1: Lì. Invece
0: altrimenti
1: quando è aperta.
0: È Francesca a porta aperta a casa sua.
1: Però, esatto. Francesca, scusami, ma ci vedo poco romanticismo, è più un fatto di esigenza. Un solo bagno lo utilizziamo in due.
2: È esigenza, se ne avessi due sarebbe meglio e farei.
1: Sì, sì.
2: Cioè, in realtà quando ci laviamo, no, doccia e cose, insomma, quando ci dobbiamo lavare.
1: Insieme che viene venduta come uno dei grandi classici del romanticismo. Bocciata, vero?
2: Bocciatissima.
0: Allora diciamo doccia insieme, sì, tutta
1: certo,
0: la vita.
2: Anche perché io la faccio a 80 gradi, quindi appena mi tolgo dal getto mi viene un freddo cane.
1: La verità, infatti, della doccia insieme è bella solo nei film, Pippo, perché uno dei due o si congela oppure non prende l'acqua.
0: Allora, Francesca,
1: si litiga sulla temperatura.
2: Non litighiamo.
0: Secondo la nostra Anna Chiara dovresti cambiare idea, perché lei ricorda che le più belle cacche le ha fatte in due.
1: L'ha detto lei,
0: non sa cosa si perde. Va bene, Francesca, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: È stato un piacere.
1: Giornata.
0: Ciao,
1: chissà a te. Stai
0: grazie
1: sempre
0: mille.
1: Con noi.
0: Che schifo, Anna Chiara, mamma mia. Chi abbiamo al telefono? Chi c'è? Alex. Ciao Alex, buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao Adriana,
1: ciao, buongiorno. Piacere di conoscerti.
0: Da Bologna a Napoli, Alex è di Napoli.
1: Ah,
0: sì.
1: Alex, dacci grandi soddisfazioni, vai.
4: No, ragazzi,
1: sei con tua moglie dal 2003?
4: Dal 2003 fidanzati, okay, e poi insomma anni dopo sposati, e
1: okay,
4: io diciamo sono piacevolmente rimasto col dubbio se lei facesse o meno la cacca.
1: Bravo, perché... così deve essere.
4: No, ma non esiste proprio, guarda. L'unica cosa, momenti un pochettino più giocosi e simpatici, la doccia, mm-hmm, insomma la cosina così, lavarsi i denti assieme e poi via, basta.
0: Allora tu non hai mai visto, e lei non ha mai visto te, tua moglie sulla tazza, giusto?
4: Esatto.
0: Mai, qualsiasi cosa lei facesse, tu non c'eri.
1: Bello!
0: Bravo,
1: oh,
0: così si fa. Questa è civiltà, ragazzi.
1: No, questi sono
0: questa
1: gli amori
0: civiltà
1: che durano.
4: Esatto.
0: Allora, posso farti un'altra domanda a cui Adriana tiene
1: molto. Prendi la radiofonica.
0: Adriana ha vietato al suo diciamo compagno di emettere aria dal...
1: Ma sì, perché a un certo punto della relazione si comincia con questo grado di confidenza che secondo me è terribile.
0: Tu e tua moglie che così ami tanto dal 2003, quindi sono 23 anni,
1: mm-hmm,
0: avete delle emissioni ogni tanto o non le avete mai?
4: No, anche qui siamo proprio sul dubbio. Dice,
1: bravo.
0: Lei non le fa, io non le faccio.
1: Cioè, ognuno si fa le cose sue quando è nel suo spazio personale del bagno.
0: Sì, ad Adriana è successo che è scappata una, apri di cielo, anche in famiglia.
1: No.
0: Mi stava raccontando.
1: Anche mio figlio c'ha il dubbio. Ha detto, ma mamma le fa o non le fa? Cioè, ma è umana o no? Ma perché certe cose vanno tenute per... Cioè, nel senso, si fanno...
4: No,
1: siamo umani, ok, perfetto,
0: bravo.
1: Però...
0: Va bene,
1: Alex, ci piaci molto.
4: Oh, grazie anche voi.
1: Alex. E non ci cambiare mai.
0: Ascoltaci
1: va bene?
0: Sempre. Chissà te. Grazie. Ciao.
1: La musica più bella suona sempre su Radio Kiss Kiss. Bello Chiara, questo pezzo. Dal 97, Chumba Wamba.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Allora, io Oasis in Italia, 29 e 30 di luglio 2027, comprare i biglietti sarà praticamente impossibile. Ieri mi aveva ingannato Elisa Dospina. Pensavo che fosse la voce degli Oasis, la voce ufficiale, invece no.
1: Perché molto spesso quando si dà una sbirciata ai social, chi non mette la didascalia sotto una foto, sotto un carosello, rischi di vedere...
0: Che il primo commento che tu, della persona che segui, ti sembra un commento della foto.
1: Ti sembra la didascalia del titolare della foto.
0: Quindi avevo letto sta cosa, avevo visto...
1: Ed era convinto lui, no, gli Oasis hanno dato le date.
0: Alla signora Elisa di stare ferma un po' con le manche, perché io non è che gli Oasis sono amici suoi. L'idea di far vedere sui social che le persone sono sue amiche è fastidiosa.
2: Comunque,
0: ma lo dico a lei e lo dico a tanti altri.
1: Vabbè, ognuno, insomma, sui propri social fa quello, il cappero che vuole.
0: Sì, però, capito, non è una cosa bella che tu vai sui social di, che ne so, di Madonna e dici: cara, presto.
1: Va bene. Ho letto di peggio, ti posso assicurare.
0: Torniamo all'argomento. Dai. Bagni, diciamo, hanno creato due water
1: attaccati in maniera tale da non separarsi mai, nemmeno durante certi momenti.
0: Non hanno avuto molto successo, ma ci sono quelli molto successo, direi in questo caso, ma ci sono quelli che li vorrebbero volentieri. Sentiamo.
3: Buongiorno, sono Grazia da Palermo.
0: Senti,
3: io penso che un po' di intimità tra una coppia, dico, non ci sia niente di male.
0: Maia, grazie.
3: Il fatto che ci si ritrova in bagno assieme è anche un momento tutto sommato, magari per voi negativo, però è anche carino. Perché si è in simbiosi, è nel senso che si è uniti anche in questo.
0: Allora, grazie.
1: È
0: uniti
1: bello
0: nella
1: condividere.
0: Cacca, non lo voglio sentire.
1: No, quello
0: fa
1: no.
0: Fa troppo schifo e fai schifo pure tu. Cioè, voglio dire, che ti devo dire? Cioè.
1: Allora, è vero, cara Grazia da Palermo, che ci sono momenti da condividere. Anche, per esempio, lavarsi i denti insieme. Io
0: ci
1: a casa mia ho fatto il doppio lavabo.
0: Doppio lavabo.
1: Che è comunque un'esigenza, ma è anche carino.
0: Ecco, allora, Anna Chiara ha detto che le più belle cacche se le ricorda fatte in condivisa con Andrea.
1: Ricordiamolo, perché l'avevamo ricordata alle 7.
0: Sì.
1: Mi sembra giusto ricordarlo alle 7.
0: C'è questo ricordo bellissimo.
4: Sì. A tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma che dici? Ma quale sprint in più?
1: È veramente?
0: Pazza? Sì.
4: Chissà a tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma quale sprint?
1: Io penso che sia veramente l'antisesso e l'antiamore,
0: l'antiamore
1: e l'antiromanticismo e l'antitutto. Poi ovviamente mia personalissima
0: idea. Io devo
1: idea.
0: Amare Adriana e devo pensare che lei non si è mai seduta su un bar.
1: Bravo Pippo, tu immaginami
0: esattamente così,
1: così che seduta
0: lei è,
1: sulle peonie,
0: e lei è la Madonna del bagno.
1: Allora,
0: cioè,
1: seduta su un campo di tulipani.
0: Sì. È intonsa, non ha mai esattamente. Ma che stiamo scherzando?
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Noi abbiamo un bagno solo. Capita spesso che
1: in quel caso lì
5: io sono al bagno e lui entra, o il contrario. Se poi ci sentiamo in quel momento, ci stiamo sentendo male, tra virgolette, allora chiediamo gentilmente di uscire, di rimanere un po' da soli.
1: Ci stiamo sentendo male, che c'è proprio un attacco di mal di pancia, intendi?
0: No, ragazzi, ma per piacere, mi state facendo voltare lo stomaco.
1: Però aspetta, fammi dire sta cosa. Ma... cioè, dobbiamo tenere in considerazione, Pippo, che gran parte degli italiani vivono in appartamenti decisamente
0: piccoli.
1: Ristretti, piccoli, dove c'è
0: in tutto
1: molto
0: il mondo,
1: spesso...
0: non solo gli italiani, anzi all'estero ancora più piccoli.
1: E dove molto spesso c'è un unico bagno.
0: Certo.
1: E quindi in quel caso lì non è un fatto di romanticismo o non, ma
0: sì,
1: è un fatto proprio di esigenza.
0: Ma ti svegli mezz'ora prima e vai in bagno.
1: Lì si potrebbe installare il doppio water.
0: No, ma no,
1: cioè, è in un unico bagno.
0: Ma smettila. Svegliatevi mezz'ora prima. Lei va nel bagno, tu stai dormendo, non la senti nemmeno, lui va nel bagno, lei sta già preparata fuori per uscire e via.
1: Dai, mettiamo Ragazza Magica.

0: Magica di Lorenzo Giovanotti e magica anche Adriana, perché nessuno come lei riesce a leggere male le stelle. Adriana Petro con l'Orosco Petro.
1: Orosco Petro.
2: Orosco Petro. Mm-hmm. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Allora, noi l'abbiamo detto, tu capisci quello che vuoi, quindi io non mi prendo nessuna responsabilità.
0: Io capisco quello che voglio, tu però dovresti capirlo.
3: Io lo capisco, li consulto le stelle. Pippo, stanotte non riuscivo a vedere bene e ho fatto tutta la notte a capire ste stelle cosa volevano dire.
0: Con il tuo team?
3: Con tutto il mio team.
0: Ah, bene.
3: Sì, sì, sì, tutto il mio team al completo.
0: Quanti eravate stanotte?
3: Eravamo 35.
0: A consultare le stelle.
3: Allora vai per il Capricorno, amici del Capricorno, amici d'Ameliani, Giuseppiani, come li vogliamo chiamare, perché Giuseppe D'Amelia, il nostro regista, è Capricorno.
0: Ma è contento.
3: È felicissimo.
0: Manco se l'oroscopo glielo stesse facendo, che ne so, Sirio.
3: Uno autorevole, diciamo, dell'oroscopo. Sì, ma... Allora, i veri stacanovisti dello zodiaco, a me a occhio e croce non... mi sembra,
0: sì,
3: a giudicare, cioè, noi vediamo D'Amelia proprio. Allora, cari amici guidati da Saturno, mentre gli altri sognano ancora il weekend, voi avete già pianificato le strategie natalizie.
0: È su questo.
3: Questo è vero.
0: È su questo, ci hai indovinato subito.
3: Lui
0: proprio
3: sta già immaginando quando contemplare per
0: subito
3: quanto tempo l'albero di Natale gli addobbi.
0: Ci sei già dentro, Adriana, brava.
3: Ha visto? Vai. Quindi amici del Capricorno, oppure se c'è qualche Capricorno intorno a voi, datemi sempre i vostri feedback. Sul lavoro siete uno schiaccia sassi.
0: Mamma mia,
3: efficienza pura. Zero chiacchiere.
0: Proprio lui, sì.
3: Allora, ragazzi, posso stracciare sti fogli? Non mi trovo.
0: No, io mi trovo, vai avanti.
3: E risultati che lasciano tutti a bocca aperta. In amore togliete la corazza. Il partner non vuole un bilancio aziendale.
0: Cosa?
3: Mi fai sbagliare. Aziendale, non aziendale. Oh. Vuole solo un po' di dolcezza e attenzioni vere.
0: Okay.
3: Affinità della settimana. Oh, intesa top con la Vergine.
0: Ma io e Peppino siamo cari amici.
3: Fino al
0: ci
3: 18
0: sta...
3: settembre, poi non più se non sbaglio.
0: Dipende dal bonifico.
3: Poi flop con l'Ariete. Troppo impulsivo per i vostri piani ben calcolati. Punteggio per il Capricornio. Diamogli un bel 9 per la determinazione, ma un 3 per la capacità di rilassarsi sul divano. Allora Pippo, sai che faccio? Visto foglio straccio. Non mi trovo.
0: Insieme a te, oi.
3: Ah, non mi trovo proprio.
0: Allora,
3: ragazzi, scusate.
0: Grazie per aver
3: mi date
0: dipinto
3: i vostri film.
0: Grazie per averci dipinto il allora, nostro Peppino che non è, ma soprattutto chiediamo a tutti gli amici del Capricorno se si sono riconosciuti in questo segno. Perché noi stiamo strappando, perché qui ce n'è uno e non mi sembrava
3: non particolarmente
0: corrispondente. Però
3: devo chiamare un attimo i miei 35 autori.
0: Quanti?
3: Ragazzi, sto perdendo la dentiera.
0: Ma chi sono gli autori? Scusa.
3: Tenda Sing. Via con la sigla.
1: Orosco Petro.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Oh. Allora, qui fioccano, è grandissima, straordinaria. Sono del segno del Capricorno. Adriana, ci hai visto benissimo. Complimenti. Vedi che ti stanno facendo i complimenti al 347-490-0042. Quasi del tutto esatto, scrivono.
3: Sì, ho litigato con i fogli. È
0: sì,
3: vero.
0: Sì, sì.
3: C'ho un problema da due giorni con la T, la G, la D. Boh.
0: Devi far semplicemente visionare la dentiera.
3: Esattamente.
0: Che caschi. Ma è come la mia vicina di casa che parlava con la bocca aperta e aveva i denti chiusi.
3: Arrivano i Queen, Don't Stop Me Now, dal 7.

0: tutti in diretta su Radio Kiss Kiss. Eravamo in diretta anche poco fa con la nostra redazione, con Antonio Mercurio. Grazie mille. Noi col Pippo Pelo Show andiamo avanti per la nostra seconda ora, come sempre.
1: E abbiamo una notizia di questa donna, di questa signora anziana, che oramai è arrivata a 108 anni, non si è mai sposata e, secondo quanto raccontava, senza mai aver avuto rapporti sessuali. E questo lei crede sia il segreto della sua longevità.
0: Quindi non fare sesso, diciamo, aiuterebbe a vivere più a lungo. Adriana, adesso di la verità. Per campare bene ed in salute come la signora, se ti dicessero: guarda, se tu da domani rinunci definitivamente al sesso, campi 110 anni in piena salute, rinunceresti?
1: Ma anche sì.
0: Ah, va, ma piacere.
1: In piena salute, sì.
0: Che ipocrisia.
1: In piena salute, sì.
0: No, ora che signora... sta sulle fotografie di quel morrone in continuazione a guardarselo, a contemplare. Ma poi Adriana, 110 anni, cioè Luca, senza sesso ti dovrebbe tenere davanti per 110 anni.
1: Ma voglia che sarà già morto lui.
0: Eh no, ma manco lui fa sesso.
1: Ma comunque.
0: Se non glielo fai fare tu, non lo fa con nessuno.
1: Ma comunque,
0: Adriana,
1: se ne va prima.
0: Vabbè.
1: La signora ha detto: no, ho rinunciato al sesso. Si chiama Clara Madmore, quindi americana. Ha detto: no, ho rinunciato al sesso perché troppo sbattimento.
0: Cioè, quello sbattimento, secondo
1: sì.
0: Anna Chiara, ti prego. Allora, Anna Chiara dice: no, preferisco farmi sbattere. Ma non è quello non è quello il problema.
1: Allora, diceva di essere sempre stata impegnata con altro, appunto. E di aver scelto già da giovanissima di non sposarsi. Va bene la scelta di non sposarsi, pure Pippo è il nostro scapolone d'oro.
0: Dovrei campare
1: tutti
0: 100
1: vogliono
0: anni.
1: Ma nessuno somiglia, cioè, ce
0: allora,
1: l'abbiamo sempre
0: qua.
1: La
0: signora dichiara di non solo di essere così longeva, perché lì c'è poco da dichiarare, lo dichiarano i fatti, ma dichiara pure di essere in buona salute, giusto? E che tutto questo è grazie, diciamo, al fatto di non essersi sbattuta e soprattutto di non essere stata sbattuta.
1: Vabbè, avuto degli affaticamenti.
0: Quando fai sesso ti sbatti tu e ti sbatte anche la partner o il partner.
1: È brutta questa definizione, non mi piace.
0: Sbattersi?
1: No, non
0: è carina. Ma come, ai tempi facevo Candy Candy, feci il film Batman e Robin, che era Batman e Robin.
1: Ma questo non è Candy Candy.
2: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Va.
0: Ma state zitta, va. Allora,
1: io sono sicura che tante donne, soprattutto le donne, rispetto agli uomini, dopo una delusione d'amore, dopo una relazione finita male, secondo me vorrebbero seguire il consiglio o comunque lo stile di vita della signora.
0: Dopo la relazione finita male?
1: Ah, secondo me sì.
0: Ma ci sono tante donne e tanti uomini, fortunatamente, che hanno delle belle relazioni e che non finiscono mai male.
1: Però quando una relazione finisce, finisce perché è andata male.
0: Perché è andata male.
1: Quindi.
0: Allora io faccio questa domanda. Io voglio fare questa domanda.
1: Che domanda vuoi fare?
0: Non so tu che domanda vuoi fare. No. Io voglio fare: sareste disposti, per essere così longevi entrambi, o uno dei due, perché poi tu dici: sì, voglio essere longevo io, ma voglio che sia longeva mia madre, mio figlio, mio marito, mia moglie, eccetera, cioè quello che sia. 347-490-0042, sareste disposti a rinunciare definitivamente al sesso, se è vero e se la signora di 109 anni, in buona salute, ha ragione quando dice che, grazie al fatto di non fare sesso, la sua vita si è allungata a dismisura.
1: Ma ce n'è
0: e soprattutto
1: un'altra.
0: Ha avuto una qualità intensissima e importante.
1: Ce n'è anche un'altra di signora molto longeva, si chiama Jessie Gallan, quindi non vi diciamo sciocchezze. È una donna scozzese che è arrivata a 109 anni. Vuoi sapere qual è il suo segreto?
0: Qual è il suo segreto?
1: Stare alla larga dagli uomini e mangiare una tazza di porridge. Io il porridge ce l'ho.
0: Ci sei.
1: La mangio
0: però
1: sempre.
0: Con gli uomini.
1: Gli uomini.
0: Alla larga.
1: Parliamo molto al plurale.
0: No, io il tuo marito intendo. Non stai alla larga.
1: Mi devo accontentare.
0: Va bene, sentiamo gli italiani come sono messi a questo punto di vista e che ne pensano. Io non sono d'accordo.
1: Allora, Pippo, tu rinunceresti al sesso per la longevità?
0: No, non rinuncerei a niente per la longevità. Io faccio le cose, io vivo e quando vivo voglio fare le cose. E poi la longevità
1: Pippo
0: è un'idea.
1: Pippo, c'è da che c'è da.
0: No!
1: Quella casa la fa cantare.
0: Allora, Adriana, l'idea che tu debba rinunciare a una cosa per un futuro che non sai, è come dire: non mi godo la vita perché mi conservo tutti i soldi per quando sarò in pensione.
1: No, Pippo, questo
0: non vale.
1: Dillo a te stesso.
0: No, cioè, ma questa cosa un sacco di gente lo fa. Questa cosa non va, mette da parte, poi magari non va a un ristorante a mangiarsi una pizza. Tu ti godi la vita, poi Dio vedrà. Provvederà.
3: Ci sentivamo ogni sera.
1: Ogni
0: c'entra. Andiamo.
1: Resisto a tutto meno che alle tentazioni. Come non citare e non ricordare il nostro mitico Oscar Wilde.
0: Esattamente.
1: E così ce ne andiamo sotto la doccia.

0: Sempre sempre convinta, a volte un po' severa.
1: Pa, pa, ra, pa. Grazie caro ascoltatore, perché ci hai dato la possibilità di suonare un pezzo bellissimo, ci piace sempre, è del 1989, abbiamo anche l'accompagnamento musicale del Fischio ed è Edoardo Bennato su Radio Kiss Kiss con Viva la Mamma.

0: colpa del rock. Adriana, vuoi un fischio?
1: Beh, sì.
0: Preferisci il fischio o la botta?
1: La botta?
0: La botta è boom e il fischio è...
1: Ah, e falle tutte e due, così no, capisco. Vabbè,
0: facciamo il fischio adesso e la botta dopo?
1: La botta dopo.
0: Ecco.
1: La botta facciamo che te la do io a te.
0: Una bella botta.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Allora, stiamo parlando di longevità, collegata al fatto che queste due donne molto longeve, una di 110 e l'altra di 109, pare abbiano rinunciato in linea generale agli uomini e comunque al sesso, perché davano troppo sbattimento. A un certo punto della vita hanno deciso basta, troppo sbattimento.
0: No, e soprattutto pare che il segreto della loro longevità per loro sia proprio questo,
1: il fatto
0: di non avere rapporti sessuali con uomini.
1: E basta, esatto. Anche di stare alla larga dagli stessi. Sentiamo un po'.
2: Non è possibile campare in piena salute senza sesso, quindi è una domanda che non può essere fatta.
0: Non può essere fatta,
3: ma
0: va bene.
3: Vivere in salute 110 anni senza il sesso, ok, in salute, ma che camba fa?
4: Ma assolutamente no, il sesso allunga la vita ed è un piacere anche per l'anima. Ciao, vedi. Federica da Bologna.
1: Ciao Federica.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Arrivare a 108 anni in buona salute senza il sesso, ma io voglio morire a 45, ma che me ne frega a me?
0: Ma che me ne frega a me?
5: Come a 108?
1: La signora.
5: Che ci fai fino a 108 anni?
1: E che ci fai? Niente. Come verace la signora? Sentiamo ancora.
6: Buongiorno, ciao Adriana, ciao Pippo. Vivere senza sesso è che vita?
0: È che vita? Pure hai ragione. Che
1: ma
0: vita,
1: tu pure non mi pare che stai troppo bene comunque.
0: No, lui ha detto vivere senza sesso è che è vita? Non è vita. Giovanna da Como, buongiorno Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giovanna,
1: allora.
0: Giovanna, come stai?
7: Ah, io benissimo.
0: Bene, sei tifosa del Como Calcio o non te ne frega niente?
7: No, sono contenta per loro, però...
0: Sei contenta per loro, ma non te ne frega niente. Vabbè,
7: andiamo
0: avanti.
7: No.
1: Allora, cara Giovanna, tu...
0: tu hai... sono due anni che non fai sesso. Ah,
1: vabbè, volevo andare alla premessa. Hai interrotto qualche relazione due anni fa?
7: Sì, ho interrotto la relazione con il mio ex fidanzato due anni fa e quindi da allora vivo la mia vita... Come dico io.
0: Diciamo una vita, come dire, di clausura da quel punto di vista, no? Di chiusura.
7: Sì, cerco sempre di volere il meglio per me.
0: Volere il meglio, perché se non gliene frega di donare il meglio agli altri, se
7: no,
0: lo tiene
7: no,
0: per
7: no,
0: lei.
7: No, non me ne frega, guarda ragazzi, veramente non me ne frega proprio niente, guarda.
0: Niente, quindi lei da due anni non fa sesso e stai benissimo, giusto Giovanna?
7: Sto da Dio.
0: Vedi?
1: No, ma infatti guarda, adesso mi daranno addosso, insomma tutti, anche le donne, però è fisiologicamente provato che la donna quando non fa sesso, e più non fa sesso, più non ne ha voglia. E quindi rispetto all'uomo sarebbe insomma capace di resistere molto più a lungo.
0: Io conosco
1: senza.
0: Certe che non fanno sesso da tempo e sono assatanate. Altro che, Adriana, ma che stai dicendo?
1: No, vabbè, ma lasciando perdere i giudizi personali, però fisiologicamente è così. Meno ne fai, meno ne hai voglia. È vero, Giovanna? Tu la confermi?
7: Sì, anche perché hai altri interessi, non c'è solo quello, capito?
1: Ma guarda che su TikTok,
0: allora,
1: su questo social...
0: Allora, cosa pensate di quello che sta dicendo Giovanna, che sta dicendo che addirittura... posso chiederti quanti anni hai, Giovanna?
7: 57
0: anni, ha già perso la voglia di fare sesso perché ci sono nella vita
1: magari dopo
0: cose
1: una delusione
0: più interessanti.
1: D'amore.
0: Siete d'accordo? 3,
7: no,
0: 4,
7: mi sono
0: 7...
7: Mi sono chiusa proprio una barriera, ma nel senso
0: ha messo
7: che,
0: una barriera lì davanti, diciamo.
7: No, ma nel senso, non che, sai cos'è? È la voglia di essere felici dentro, capito? È quella la mia importanza della mia vita, capito?
1: Sì, sì, si essere chiama... Allora, questo è diventato, tu manco lo sai, Giovanna, è diventato un trend, visto che oggi viviamo di trend. Su questo social che ho citato prima, esiste questo trend che si chiama Bobby Sober, che in realtà letteralmente è sobrietà dagli uomini, dove anche le giovanissime, Pippo, sperimentano questa fase di allontanamento dagli uomini, da situationship, da partner, eccetera, eccetera, senza fare, sesso.
0: Allora, Sara ha 42 anni e ha detto io rinuncio, ragazzi. Ha già rinunciato. Lei si è fermata a 42 anni. Ci sono tanti messaggi degli ascoltatori. Non so se possiamo ascoltare qualcuno che credo siano riferiti a quello che sta dicendo la nostra amica di Como, Giovanna.
1: Giovanna, sì.
0: Aspetta, Giovanna.
7: Sì, ok.
0: Sentiamo.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sebastiano da Milano. Io ho 62 anni e se non faccio l'amore due volte a settimana è un disastro per me.
1: Mamma mia, due volte a settimana.
0: Bravo Sebastiano, va bene. Anche tre, io ce ne metterei pure un'altra.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Giuseppe da Viterbo. Fare sesso nella vita fa bene alla circolazione, alla fa bene circolazione. Proprio al fisico, fa bene all'anima.
0: Infatti.
9: Lo dicono anche gli studi, ma cosa serve che te la conservi fino a 100 anni?
0: Infatti, Anna
9: va
0: Chiara,
9: usata, va data.
0: Anna Chiara mi diceva che fare sesso fa bene alla circolazione e pare che lì dove si fa più sesso non ci sia mai traffico, mi diceva Anna Chiara.
10: Giovanna, la felicità è donare al prossimo, donare.
1: Ma donare allora, a patto che lo si voglia.
0: Ha ragione. Allora sentiamo vai. Giovanna un attimo. Giovanna, prego, adesso puoi rispondere agli ascoltatori, prego.
7: Ma vabbè, io rispetto tutti i punti di vista, ma io rimango sempre ferma alla mia idea.
0: Lei rimane
1: la guarda, guarda, aspetta, abbiamo Sandrina, 31 anni, ragazzi, vergine. Ha detto mai fatto, mai avuto l'esigenza.
0: Vergine di segno zodiacale o
1: no,
0: di
1: non
0: fatto?
1: Credo. Ah. No, non credo. Capito? Quindi insomma ci sono, vabbè, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, magari non c'è neanche tempo per leggerli tutti. Però Giovanna, finché tu stai bene, finché sta bene a te, ma chi può dirti nulla? Viviti la vita che vuoi.
7: Ma io mi vivo la vita che voglio, infatti da quando faccio così sto da
0: allora
7: io.
0: Noi abbiamo questa ascoltatrice di Como che ha detto che non fa sesso da 2 anni e sta benissimo e probabilmente non lo farà mai più. Noi ti conserviamo perché così durerai probabilmente 109 anni come la signora di cui
1: durerai come
0: vivrai,
1: se fossi una cosa.
0: Sì, vivrai 109 anni e sarai per sempre ascoltatrice di Radio Kiss Kiss e questo a noi non può che far piacere. Grazie mille Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
0: Grazie, ciao.
7: Ragazzi, ciao.
0: Ciao.
11: Comunque volevo dire che si può stare senza uomini, ma comunque fare sesso, cioè, non serve.
1: Beh,
11: proprio
1: sì.
11: Non so, lui si sopravvive, si sta anche molto bene.
1: Sì, per senza cosa? Una relazione.
12: Sì,
1: certo.
12: Silvia da Bologna. Allora,
1: ciao, Silvia.
12: È vero che dopo una relazione magari ci vuole del tempo prima di tornare a essere tranquilli e andare a letto con una persona, perché ti devi riabituare a un'altra persona, perché devi pensare di andare a letto con quest'altra persona che non è quella che avevi prima. Tutto vero, però effettivamente ragazzi dopo 5, 6, 7 mesi manca tantissimo. E a me in questo momento manca tantissimo.
0: A lei manca il papagno, Adriana. È sofferente per astinenza da papagno.
13: Buongiorno, io condivido appieno quello che sta dicendo Giovanna.
0: A lei condivide appieno, vedi?
1: Ci sono tante
0: dopo
1: persone.
0: Anna Chiara sta facendo delle dichiarazioni che dopo sentiremo.
1: Per lo più donne. Che condividono
14: ciao,
1: e sono
14: ragazzi,
1: nella situazione
14: buongiorno.
1: Di Giovanna. Buongiorno.
14: Ma queste donne che praticamente dicono che hanno rinunciato al sesso, non l'hanno mai provato come si deve. La maggior parte dei ragazzi pensa soltanto a loro e non alla partner.
1: Se
14: un ragazzo soddisfa la propria donna, la propria compagna, la propria moglie, lui ne gode due volte, ma
0: vedi.
14: La maggior parte dei ragazzi queste cose qui non le
0: capiscono.
1: Vedi la voce.
14: Le donne sono sempre represse e alcune di loro dicono il sesso, ma che ce ne dobbiamo fare.
1: Vedi.
0: Lui è un gran Tom Bird
1: fam, voce della saggezza,
0: sì,
1: dell'esperienza.
0: E che Tom Bird fam, Adriana, che abbiamo all'ascolto. Allora, grazie davvero a tutti. Se volete continuate a inviarci i vostri WhatsApp audio. Intanto arriva un pezzo bellissimo intitolato Baby Steps di Olivia Dean.
1: Ed è la nuova di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

0: Kiss a te, che sei emozionata perché per la prima volta hai accompagnato tua figlia a scuola. Kiss a te, che oggi rinizia la scuola e dovrai essere veloce. L'ultimo banco sarà tuo.
1: Tuo.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: fare i complimenti a questa cantante che molte persone, vabbè, i miei coetanei non sanno manco che esista, e diciamo, e molte persone anche adulte, ma non miei coetanei, ti dicono Anna. Allora, Anna per me è bravissima, no, e questo Anna... pezzo è fortissimo ed è la numero uno, diciamo, la più venduta, la più streamata, la più...
1: appunto, non sono solo considerazioni personali, ma sono dati di fatto,
0: ma poi,
1: cioè,
0: devo dire,
1: Anna è una delle più ascoltate
0: da adulto, sì. Devo dire che perché non è detto che poi soltanto i giovanissimi possano apprezzare la sua
1: no,
0: da adulto apprezzo molto, e questo disco, questa canzone che ascoltiamo spesso, che si chiama
1: White Girl Wasted,
0: ha dei suoni veramente internazionali. Dicevo a Pica poco fa che se fosse cantato in inglese non farebbe una grinza.
1: Brava,
0: sembrerebbe un disco americano.
1: Anna Pepe, che
0: brava,
1: inizialmente usciva con il suo cognome e invece ha deciso anche lei, come tante altre artiste, di
0: chiamarsi
1: toglierlo,
0: solo Anna.
1: Di chiamarsi solo
0: e
1: Anna.
0: Che potenza, perché se poi Anna è un nome così diffuso, così comune, se ti puoi permettere di farti chiamare solo Anna e diventare una numero uno, è tanta roba.
1: Dalle mie parti, Anna Pepe è uno dei nomi e cognomi proprio associati più diffusi in assoluto.
0: Adriana è la città dei cantanti.
1: Ma Pepe è un cognome molto agronomico. Sanese, ma anche molto campano.
0: Molto campano.
1: Lei non è campana, ovviamente.
0: Abbiamo allora, il pacco gadget da regalare. Sentiamo il rumore. Voi dovete indovinare che rumore è. Portate a casa il pacco gadget inviando un WhatsApp audio e dicendoci qual è secondo voi la cosa che produce questo rumore al 347 490 0042.
1: Aspetta, facciamolo riascoltare. Ok, di che rumore si tratta? Scatenatevi al 347 490 0042, mandateci subito le vostre note vocali. Ok, ovviamente vale sempre per il nostro momento gioco.
0: Un cacciavite.
1: Il più veloce, la più veloce vinceranno i gadget.
0: Cacciavite?
1: Boh.
0: Sentiamo?
1: Chi lo sa?
0: Sentiamo ancora? Io non riesco a capire. No, portafogli? Quelli con la...
1: Ma
0: con
1: non
0: la
1: devi
0: calamita.
1: Indovinare tu.
0: Ho capito, sto provando a capire. Vabbè,
1: sentiamo.
0: Io gadget ce li ho già.
2: Il carico di una pistola, Radio Kiss Kiss.
0: La carica di una pistola, no. Pistola che non sei altro, Pica.
1: No, è questo.
0: Non è la carica di una pistola. Vai, vediamo sti gadget e chiediamo.
3: Ciao Alessio da Benevento. Il cavatappi che apre una bottiglia.
0: Non è il cavatappi. No. Ragazzi, non è che vi dobbiamo regalare i gadget. Scatenate l'inferno al 347. Datevi da fa. Vai.
4: Buondì, secondo me qualcuno che cammina sul ghiaccio.
0: Qualcuno che cammina sul ghiaccio? No.
5: Buongiorno Federica dall'Abruzzo, sono dei cubetti di ghiaccio.
0: Dei cubetti di ghiaccio che scendono in un bicchiere? Ma li sentiamo un attimo, potrebbe essere? Ma no, non è, però non è. Un po' potrebbe essere, quando metti
1: il
0: cubetto di ghiaccio.
1: Dai, sì, dà quell'idea lì.
0: Sì. No, questo.
1: Ma questo è finto.
0: Questa è un'altra cosa.
1: Ma questo è quando
0: va bene, vai, dai.
6: Buongiorno, secondo me è il barattolo di penne.
0: Un barattolo di penne? No, non
1: ma
0: è un barattolo di
1: penne.
0: Di penne.
1: Ah, le penne?
0: Le penne, sì.
1: Ah, ok, no.
0: No.
1: Ma le penne quelle da mangiare?
7: Ciao, sono Antonella, chiamo da Fasano. Secondo me il rumore misterioso è la spillatrice.
0: La spillatrice?
1: No, non è la spillatrice.
0: No,
1: questo possiamo dirlo subito.
0: Però sembra una cosa un ciccio.
8: Ciao Radio Kiss, sono Marco da Napoli. Secondo me è una lattina che si schiaccia.
0: Vai, grande. Non è.
1: Mm-hmm. Vai, grande di che? Non
0: grande,
1: è? Grande.
0: Non è, vai avanti, grande.
9: Angelo D'Ottaviano, macchina da scrivere.
0: Macchina da scrivere non è. 347-490-0042. Se hai indovinato che rumore è, diccelo così ti regaliamo i gadget, vai.
10: Ciao a tutti, sono Valentina. Secondo me è una graffettatrice.
0: Una graffettatrice.
1: Una graffettatrice?
0: Sì. Che suona un po' come un'affettatrice.
1: Cos'è la graffettatrice?
0: Dove metti le graffette, no? Dove... Forse è la spillatrice anche.
1: Ah, dove metti le zeppole, quindi.
0: Sì, esatto. Le graffe piccoline. Quelle che noi chiamiamo zeppole.
11: Ciao Viviana, Milano. Un ottimo pacchetto di patatine che si apre.
0: Un pacchetto di patatine che sia ottimo, tra l'altro.
1: Un ottimo,
0: no, non è ottimo.
1: Anche
0: non è
1: a quest'ora sarebbe ottimo per me, non so perché.
12: È l'inserimento di una cassetta nello stereo.
0: No,
1: non sono suoni vintage, no.
0: No,
1: non andiamo troppo indietro nel tempo. È un suono molto attuale di una cosa che si fa, credo.
0: Allora, per produrlo
1: ogni giorno
0: ci vogliono due cose, giusto? Due cose.
1: Sì, ma è una di quelle cose che facciamo
0: oltre
1: tutti i giorni.
0: Oltre l'intervento dell'essere umano, ci vogliono due cose per produrre questo rumore. Vai.
13: Buongiorno, è la macchinetta del ghiaccio che produce il ghiaccio. Mariano dalla Uria.
0: Non è buongiorno, non è la macchinetta che produce il ghiaccio.
1: E non ha a che
14: buongiorno,
1: fare con l'acqua e col ghiaccio.
14: Per me è una vecchia calcolatrice che la usavi con la manovella.
0: Non è una vecchia
14: calcolatrice.
0: Schiacciavi
14: i numeri e poi toccando la manovella dava il risultato.
0: Non ci siamo per niente. Andiamo avanti, prego.
15: Buongiorno, Salvo da Palermo. Per me è l'apertura di un pacco di patatine.
0: Ma non è, l'abbiamo già detto che non è una.
1: Allora, quindi ricapitoliamo un attimo. Non sono patatine, quindi non è un pacco di patatine che si apre e tantomeno rumore legato al ghiaccio.
0: Non sono le mele, zero. Non sono le pere, sono le giardiniere. Andiamo avanti.
16: Ciao, Elisabetta dalla provincia di Como. È il rumore di quando apri un sacchetto di patatine.
0: No, è qualcosa che si apre e si chiude pure. Vai, il pacchetto di patatine una volta aperto non si chiude.
1: Aspetta, do un altro indizio, lo voglio dare. Beh. È una cosa che facciamo mediamente, credo.
0: Almeno,
1: ogni giorno,
0: almeno
1: ma tutti.
0: Due volte al giorno, minimo.
1: Tutti, lo facciamo
0: minimo,
1: tutti, credo.
0: Due volte al giorno, minimo.
17: Ciao Radio Fischis, Lorenzo da Lecce. Secondo me è una pastiglia che esce dal blister.
0: No,
1: è la
0: pastiglia
1: no.
0: Che esce dal
18: buongiorno,
0: blister.
18: Elena da Roma. Secondo me è qualcuno che sta sgranocchiando delle patatine.
0: No, le patatine abbandonate, ragazzi, non c'entra nulla.
19: Radio Kiss, sono Sara da Napoli, per me il suono della tastiera.
0: Non è il suono della tastiera.
20: Buongiorno, Vanessa da Pavia. Secondo me è una cialda del caffè che viene aperta, l'involucro di una cialda del caffè.
1: No.
0: Allora, facciamo risentire sto rumore, Pica, per favore, grazie, perché qui sono fuori strada proprio, ecco. Allora, ma
1: aspetta,
0: ragazzi,
1: se parli non si sente. Ok, allora Pippo, tu questa cosa qui quante volte al giorno la fai?
0: Minimo 2, massimo 10 anche.
1: E ogni tanto
0: volte.
1: Si può tornare indietro. Molti lo fanno, per esempio mia madre lo fa sempre perché non è convinta di averlo fatto. E quindi per maggiore sicurezza, per maggiore sicurezza dobbiamo chiuderlo sto gioco, altrimenti non possiamo prendere spazio da Max e Max.
0: Esattamente.
1: Torna indietro per capire se questa cosa è stata fatta o meno per ragioni di sicurezza.
0: E spesso io non torno indietro e mi dimentico di
21: farlo. Buongiorno, sono Nicoletta d'Arezzo. Secondo me il rumore è una bocca che mastica, che mangia qualcosa di croccante.
1: No, non è niente di croccante.
0: È una cosa che si gira.
1: Più metallico che croccante.
0: Sono due cose, una si gira.
22: Ciao, Anna Chiara da Ferrara. Secondo me è un blister di medicina.
1: No, non
0: no,
1: è quello.
0: No. Una si infila.
1: Dai.
0: Più di questo che dobbiamo dirvi?
1: Dai,
0: Peppino.
23: Ciao,
0: finalmente ci arriva.
23: Anna Chiara da Torino. Secondo me è chiudere e aprire la serratura di una porta.
1: Ma sì!
0: Anna Chiara!
1: Però i gadget non te li voglio dare, Chiara, scusami.
0: No, te li diamo, Chiara.
1: Perché l'abbiamo fatto noi il gioco.
0: Allora, Chiara, ti diamo i gadget. È la serratura di una porta. Sentiamo. Ecco qua. Complimenti a Chiara da Torino che porta a casa il pacco gadget. Glielo consegno io, personalmente.
1: E vai.
0: Vado.

0: Bausa, che non ne sbagliano una. No, questa era Another, non era The Bausa. Perché sono un po' simili i pezzi, giusto? Non ne sbagliano una. No, allora, loro non ne sbagliano una.
1: Voglio non essere in diretta per dire una cosa in lingua madre.
0: Sono coevi come pezzi? Sono usciti insieme? Non lo so, perché io li confondo. Comunque,
1: allora, esatto, sì, sono usciti insieme. Sono pezzi assolutamente contemporanei. The Bausa e Another, ma The Bausa hanno già fatto
0: il nuovo singolo.
1: Il
0: per
1: nuovo
0: questo
1: singolo.
0: Mi chiedevo, ma abbiamo possibile passato due volte The Bausa nello stesso programma?
1: No, non è
0: fatto
1: possibile.
0: Questa domanda, invece no. Era
1: non è possibile, perché i nostri programmatori non sbagliano.
0: Questo è The Bausa,
1: sì,
0: e quell'altro
1: Magnetic,
0: è
1: e questi sono gli Another Talk to You.
0: Qua. Sì, ma hanno dai, qualcosa di uguale
1: qualcosa
0: ce
1: in
0: l'hanno.
1: Comune ce l'hanno. Arrivano dall'Olanda.
0: Dall'Olanda.
1: Quindi
0: entrambi?
1: L'Olanda quest'anno ha sfornato, sì, dei grandi successi.
0: Aspetta, che Pica sta verificando sui The Bausa se sono olandesi, non lo sappiamo.
1: Mamma mia.
0: Ma tra l'altro
2: sono norvegesi.
0: Sono norvegesi The Bausa.
1: Ok.
0: Arrivano dal nord Europa,
1: okay,
0: entrambi.
1: Allora, la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, e noi a questo punto vi diciamo che gli uomini calvi, attenzione, reggiti pelo, sono quelli più desiderati dalle donne.
0: Allora, questa notizia a me non fa specie, perché lo
1: allora
0: so.
1: Te lo dico, l'università della Pennsylvania ha deciso che gli uomini calvi e rasati a zero vengono percepiti proprio dagli altri come più dominanti, forti, alti e sicuri di sé.
0: Allora, ieri.
1: Ma devo stracciare un altro foglio oggi?
0: Ieri ho condiviso una storia della giornata mondiale dei calvi, ieri era, no? E
1: sì,
0: un sacco di donne mi hanno scritto. Perché diceva essere calvo è bellissimo. E un sacco di donne mi hanno scritto: assolutamente d'accordo. È vero,
1: quindi
0: che a tante donne piace l'uomo, diciamo, glabro in testa.
1: Sì,
0: calvo.
1: Rispetto agli uomini con i capelli diradati, che
0: sì,
1: è la fase, diciamo, che quasi sempre precede la
0: fase
1: calvizia.
0: Riporto.
1: Okay.
0: Per esempio, qui abbiamo Pica, che a un certo punto faceva il riporto. Ti ricordi? Poi adesso è andato sul.
1: Adesso
0: andato sul
1: ha fatto
0: calvo.
1: La dermopigmentazione.
0: Sì. Però a un certo punto faceva il riporto, cioè portava i capelli della tempia, li portava,
1: sì,
0: sulla
1: gli
0: testa.
1: Gli faceva fare il giro
0: che
1: sul ponte.
0: Quando si trovava, diciamo, nei pressi della corrente, di una ventecata.
1: Sì.
0: Come si dice alle mie parti, mi si alzava, si alzavano i capelli così, che poi ricadeva, faceva così, guarda, e ricadevano a coprire, esattamente.
1: Ah, è una cosa molto anni, non so, anni 90.
0: Ci sono quelli che ancora.
1: Adesso ci sono tante soluzioni, però non si spiega perché contemporaneamente va molto bene invece il mercato del trapianto. Cioè, sempre più uomini decidono di comunque impiantarsi dei capelli.
0: Perché adesso sono serio. Oltre a questo, mi hanno anche scritto tanti ascoltatori maschi dicendo: Pippo, ti ammiro, perché parli della tua calvizie e quindi della tua testa pelata con molta normalità, sincerità. Per me è un problema da quando ho perso tutti i capelli.
1: Vabbè, magari.
0: Ci sono, anche nella mia famiglia, ci sono persone che non hanno accettato e che mal sopportano l'idea di perdere i capelli o di averli persi. A me mi sono dispiaciuto il primo giorno in cui mi sono accorto che i miei capelli cadevano a ciocche. Dopodiché, al giorno dopo, giuro, non me ne fregava più niente.
1: Ognuno metabolizza, insomma, anche i difetti fisici con il tempo.
0: Non
1: o
0: è un difetto
1: potrebbe,
0: fisico.
1: Che
0: difetto fisico?
1: È una patologia, come la vogliamo chiamare?
0: No.
1: Non è manco una patologia, no.
0: Volevo vedere un bel difetto fisico.
1: Pippo, lo so che ce l'hai. È un guaio.
0: Vuoi vedere un bello guaio?
3: È moscio.
1: No, è una problematica, perché molti l'affrontano con metallo,
0: non la vivono bene. Sì.
1: Che crea anche dei disagi psicologici.
0: È vero.
1: Anakia, dopo mettimi a posto le G e le C. Ci ho problemi.
0: Allora, voi siete calvi, ieri è la giornata mondiale dei calvi. Siete calvi, avete qualche problema, lo vivete con naturalezza, con semplicità.
1: No, vi piacciono gli uomini
0: E a voi donne vi piacciono
1: calvi.
0: Gli uomini calvi. È vero che siamo attraenti. 347-490-0042.
1: Però tu ora non sei proprio calvo, cioè questi capelli laterali.
0: Capelli laterali che un amico l'altro giorno mi fa: ma perché non te li fai crescere i capelli? Stai
1: perché
0: bene?
1: Non te li tingi?
0: Ma va.
1: Dai!
0: No. capelli, l'uomo con i capelli tinti fa una malinconia. A meno che non sei dello, se sei del mondo domani dello facciamo, spettacolo.
1: No, domani ti facciamo l'ennesimo.
0: I televisivi hanno tutti i capelli tinti, no?
1: Ragazzi, anche De Martino, non vorrei dire, Stefano De Martino è tinti.
2: Ciao De Rosi, confermo Pippo, avete quel sex appeal in più rispetto a un uomo con molti capelli.
0: Bravo Giannini, puoi venire un attimo?
1: Ma che stai a dire?
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, grazie. Per gli amici che stanno guardando in TV, c'è Giannini qua, Giannini.
1: Guarda che pezzo di ragazzo.
0: Giannini, ieri era la giornata mondiale dei calvi. Giannini è capelluto, lo vedete? Movo metto sex appeal. Io infatti mi chiamo Pippo Appeal in privato. E un sex appeal che tengo io o il sex appeal che c'ha Giannini? Guardalo.
4: Grazie, guarda.
0: Che s'atteggia e se la tira con sto capello. Ieri è venuto suo figlio che ha i capelli uguali a lui, ma con una ciocca che scende di lato. Lo stavo prendendo a schiaffi il povero Lorenzo.
1: È il ciuffo graffiato.
0: Dico, senti, questa ostentazione di ciuffo che scende mi infastidisce, ho detto a tuo figlio.
1: Allora, domani portiamo l'ennè. Diamo una pennellata pure a Giannini.
0: L'ennesimo ennè.
1: Domani vi faccio l'ennè a tutti e due, ho deciso, basta.
0: Sì, lo voglio l'ennè da Adriana, sì.
5: Sono Cristina.
1: Ciao Cristina.
5: Vi chiamo perché volevo dire a Pippo che l'unico calvo che merita veramente di essere ammirato è Luca Zingaretti.
0: Ah, vedi?
5: È l'unico. Sì, sì. Poi per il resto non lo so, questo discorso dei calvi, Luca Zingaretti sì.
0: Ma ti perché piace, non ti taci, piace Luca Zingaretti? Non potevi stare zitta stamattina piuttosto che mandare un messaggio così inutile, tra l'altro, perché non ho cambiato niente.

0: Luciano Ligabue, di cui si è parlato tanto in queste ore perché ha cantato la sua bellissima canzone che cantava con Elisa a modo tuo, insieme a sua figlia, canzone a cui era dedicata. La figlia, la canzone era dedicata alla figlia.
1: Era dedicata alla figlia, l'ha cantata insieme a lei. Molto bello questo momento. Allora, noi siamo arrivati alla fine, sono le 8:55. Vi ringraziamo ovviamente per il tempo speso al nostro ascolto.
0: Il TSL.
1: E ci vediamo appuntamento a domani. Grazie. Anche per chi ci guarda in TV, ovviamente. Dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show ancora ritorna con Pippo, con Adriana, con Pica, con Anna Chiara, con Giuseppe D'Amelia. E vi salutiamo con un pezzo.
0: Grazie anche per il record di messaggi ricevuti per noi oggi. Spandau Ballet con True dall'83.
1: Kiss, kiss.

0: Mancano pochi secondi e saranno le 5 di questo mercoledì 16 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Buongiorno amici, ci siete? Dai, vi fate sentire subito perché la prima parte è dedicata alle chiacchiere con voi, leggiamo i giornali, ma poi via. Il vostro stato d'animo, primo pensiero del giorno al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dalla sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, nulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Dai ragazzi, buongiorno, forza, forza, un po' di animo. Vi aspettiamo con i primi saluti tra poco, eh. Ma prima c'è Summer.

0: My body isn't ready, la canzone Somber, prima canzone sentita insieme nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Ce la possiamo fare anche in questo mercoledì mattina.
1: Animo.
0: Ce la posso fare. Oggi è mercoledì 16 di settembre. Allora inizia questo nuovo appuntamento insieme. Settembre è anche il mese del compleanno di Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss proprio nel mese di settembre 2026, quello che stiamo vivendo, compie 50 anni. E per questo compleanno, ragazzi, regaliamo la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss, quindi a sorpresa.
1: Sì.
0: Sappiate che voi che mandate un messaggio di testo o un messaggio vocale, potreste essere richiamati. Vi richiamiamo noi all'improvviso e lì dovrete rispondere una cosa importante.
1: Certo.
0: Cioè, noi vi chiediamo scusa, ma che radio ascolti? E voi dovete rispondere Radio Kiss Kiss. Ma
1: quanto tempo?
0: Da 50 anni, lo so, magari ne avete 25, quindi non è possibile, però è uno slogan da 50 anni, perché Kiss Kiss compie 50 anni. Quindi
1: sì.
0: Se all'improvviso vi chiamiamo, ricordatelo, vi chiamiamo
1: certo.
0: Anonimo, però vi chiamiamo e siete subito in onda e vi diciamo scusa, ma che radio ascolti? Voi dovete rispondere Radio Kiss Kiss da 50 anni. Se rispondete così, insomma, vi aggiudicate la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che
1: sì.
0: Vi arriva direttamente a casa. Va bene, insomma, questo giusto per dirvi. Cioè, giochiamo anche stamattina a sorpresa nel corso di queste due ore insieme. Intanto vi aspettiamo per un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere altro, Aleti? Che
1: no.
0: Ti vedo strana stamattina.
1: No, mi devo svegliare.
0: Ah, ti devi svegliare.
1: Sì.
0: Pensavo non fossi proprio andata a dormire, sai, che hai fatto le ore piccole, che sei andata a ballare.
1: No,
0: in discoteca.
1: A ballare no, non ce la faccio più, ma comunque ho fatto le ore piccole.
0: Allora, iniziamo dai giornali, dalle prime pagine, poi preparatevi perché vogliamo sentire voi. Facciamo le due chiacchiere in apertura, lo stato d'animo, il primo pensiero del giorno, quello che vi passa per la testa mentre avete fatto benzina ancora col caro carburante, cose, insomma, dai. Il numero l'abbiamo ricordato, quindi tra poco tocca a voi. Allora, i giornali cosa scrivono? Iniziamo dal Corriere Online, dal Corriere.it, perché apre con l'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati anche negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. E poi l'altra notizia di queste ore è riportata sulla Repubblica, legge elettorale. Ieri è arrivato il primo sì del Senato e adesso torna alla Camera in terza lettura. Dicevo, scusa, non era già stata la Camera? Sì, è stata la Camera, poi è andata al Senato. Il Senato, siccome è stata modificata, c'è bisogno di una terza lettura della Camera che deve approvare questa modifica. Primo via libera tra le proteste delle opposizioni, scrive la Repubblica, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Sulla Stampa di Torino, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione parla di truffa, Roma-Madrid, poi c'è lo scontro sullo stop a Schengen, l'Italia ha deciso di prolungare ancora lo stop con i migranti, insomma le persone provenienti dalla Spagna, e la Spagna decide di fare lo stesso con l'Italia. Il Messaggero di Roma, Baltico, tensione NATO-Russia, caccia italiani e battono un drone di Mosca sulla Lituania, la difesa dice un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano, l'elicottero danese sfiorato dai razzi e in Germania un drone precipita in una base dell'esercito. E anche qui la legge elettorale, primo sì, maggioranza compatta al voto al Senato, ma la sinistra dice è una legge truffa, il testo va alla Camera, tempi brevi per l'ok finale. Quello che si chiama l'ok finale è quello che si chiama stabilicum, si passerebbe quindi dal Rosatellum allo stabilicum. Vuoi saperne qualcosa di più?
1: No.
0: Va bene, allora il giornale apre con un titolo che riguarda la decisione dopo l'aggressione sessuale avvenuta a Torino. Il titolo è: il pedofilo islamico finisce in carcere, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne a Bologna. Dopo le case ai compagni, intanto arrivano i soldi ai rom. Il commesso bengalese aveva abusato di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino e quindi adesso è stato deciso non più per la firma, ma siccome c'è il pericolo di reiterazione del reato, è stato deciso per il fermo. Il Sole 24 Ore, giustizia penale, questa è una buona notizia perché, scrive il Sole, tempi ridotti del 40%. Uno dei problemi, no, della giustizia in Italia è proprio sono i tempi biblici, e questa volta c'è una notizia, insomma, che ci fa ben sperare per il futuro. Tempi ridotti del 40%, si deve fare di più. Però il resto del Carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, Meloni incassa la riforma per il voto, con la maggioranza che vota compatta, però ora arriva la prova alla Camera. E chiudiamo con i giornali sportivi. Ieri si sono tenuti gli ultimi due sedicesimi di Coppa Italia. La Fiorentina batte 3-0 il Pisa nel derby toscano, vince anche il Genoa contro il Sud Tirol 1-0 e adesso accedono agli ottavi. Il Corriere, anzi la Gazzetta dello Sport, apre però con il match che giocherà questa sera il Milan, che debutta in Europa League. L'Europa chiamò. Milan in Coppa dopo 575 giorni, a San Siro alle 21 arriva il Benfica. In taglio basso, Spalletti prepara un'altra Juve con Woltemade, domani gli olandesi del NEC. In Coppa UEFA, quella che una volta si chiamava Coppa UEFA, in Europa League anche la Juventus, stasera debutta il Milan, domani la Juventus. Il Corriere dello Sport, l'onda social, partenza deludente della Juve, Carnevali difende Lucio, mai Conte il tema caldo. Il titolo sul Corriere dello Sport è Spalletti sotto tiro, già meno 5 dalla vetta, NEC e Atalanta sono due esami per Spalletti. E chiudiamo con tutto sport, anche qui si scrive di Juve, Juve pensa positivo. Leggo che il momento è difficile, ma insomma tornano gli infortunati McKennie e Cambiaso tra i convocati, e poi Gasp Capoccia, irascibile ma vincente, nuovo re di Roma, Gasperini, che si prepara ad affrontare la capolista, le due capoliste preparano a scontrarsi, si preparano per lo scontro diretto questo fine settimana, c'è Roma-Inter. Queste le notizie principali, ragazzi, però non vediamo l'ora di sentire voi. E allora, vocali, primo pensiero del giorno a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dice, vabbè, ma Max, che ti devo dire? Non lo so, ragazzi, guardatevi un attimo in giro. Terminato un turno di notte, state andando adesso al lavoro, siete già, ne so, in viaggio. Quale stato d'animo affrontate questa giornata? E poi mandate i messaggi, ragazzi, perché potreste vincere la maglietta celebrativa dei 50 anni, sì, di Kiss Kiss. Quante cose da fare stamattina, ma mettiamo la musica più bella, c'è Cesare Cremonini.

0: finisce così la canzone. Lost in the Weekend di Cesare Camonini e Mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Le liti.
1: Dimmi tutto.
0: Le liti. Dico buongiorno. Aspetta che cerco di riprendermi. Allora, ho preso un caffè ragazzi, vi siete fermati, se siete in viaggio, vi state spostando. Allora, adesso apriamo le linee, come si dice in questo caso, in questi casi. Cioè, nel senso, parliamo con voi, ci raccontate un po' come va, insomma, il vostro stato d'animo in questo mercoledì mattina. Che cosa vi aspetta? Siete belli svegli? Siete, anche perché magari siete reduci da un turno di notte? Oppure cosa vi passa per la testa? Proprio il primo pensiero del giorno, che non è, sai, esco di casa e do un bacio ai miei figli, ci mancherebbe. No, è proprio la cosa che vi passa per la testa, cioè sai, c'ho quel pensiero, oggi devo fare questa cosa, può essere anche, non pensate male, un pensiero negativo, ma un pensiero positivo,
1: sì.
0: Ah, che bello, oggi mi aspetta, che ne so, una cosa bella, quello che volete, insomma. Vi sentiamo a raffica, buongiorno.
2: Animo, Mauro da Modena, presente, in prima linea. Allora, oggi andrò a fare un'ecografia al piede, a pagamento, perché ragazzi, con la mutua, col servizio sanitario.
0: La mutua. Bello.
2: Primo posto disponibile aprile 2027, ma io da un mese che c'ho male al piede.
3: Buongiorno Mattieri, buongiorno Max, buongiorno Lady, Antonio da Milano, trasportatore. Niente Max, manca questa settimana e metà l'altra.
0: Che fai poi, ferie?
3: Poi si parte.
0: Dai.
4: Buongiorno Mattinieri, da Francesco da San Marzano su Sanno, direzione Airola. Stanco.
0: Ragazzi.
4: Kiss a tutti.
0: Ricordate kiss come ficcare piccole, siamo nati un po' stanchi pure noi, noi proprio nati stanchi proprio. Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady, un saluto e un abbraccio da Antonio da Anzano di Puglia. Buongiorno ancora.
0: La Puglia c'è.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Vorrei fare gli auguri oggi, che come Radio Kiss Kiss al mio compleanno, al mio compagno compie 50 anni.
0: A lui, non tu.
6: Grazie, e vorrei, se è possibile, che lo mandasse in diretta. Tanti auguri a Francesco per i suoi 50 anni.
1: Auguri Francesco.
0: Auguri.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Un abbraccio dal Basso Salento.
0: Sta
7: che
0: piovendo.
7: Oggi è piovoso e finalmente la temperatura si è abbassata. Ci sono 17 gradi. Al momento il traffico è tranquillo e mattinieri perché si va a lavorare. E un abbraccio da Josef. Kiss a tutti.
0: Kiss a voi ragazzi.
8: Buongiorno. Ciao. Max e la Leti, Caterina e Lorenzo dall'Abruzzo. Andiamo al lavoro, operai metalmeccanici, turno di mattina. Animo.
0: Dai che ce la potete fare ragazzi. Allora aspetta, che ci sono un sacco di messaggi ancora. Pronto.
9: Buongiorno. Ciao Max, ciao la Leti, sono più da alcuno. Ciao. Potresti spiegare come mai l'opposizione ce l'ha con governo Meloni sulle accise, e quando le accise ci sono da non so da quanti anni, 50, 60, 100 anni, e poi nel resto dell'Europa comunque il carburante è dappertutto sopra 2 euro.
0: Allora, guarda, è una discussione che va avanti da giorni ormai, no? Perché c'è tanta disinformazione in questo senso, e non è perché sei di una parte o dell'altra politica, non c'entra nulla il governo Meloni. Le accise sono tasse, appunto, che hanno un costo fisso per litro, e poi c'è il costo variabile che invece è determinato dall'IVA, no? Lo sapete, l'IVA è in percentuale, mediamente al 22%. Alcuni prodotti hanno l'IVA al 4%, dipende dal settore, sono quelli petroliferi, hanno l'IVA al 22%, l'IVA chiaramente, essendo in percentuale, se paghi un euro, il 22%, 22 centesimi sono di IVA, se invece ne paghi due saranno di più, il 44% e così via, no? Ci mancherebbe altro, quindi l'IVA chiaramente aumenta in base a quello che è l'importo, ma per il resto c'è il costo fisso e non è un costo che c'è oggi, purtroppo le accise ci sono da anni ed è un po' che non viene aggiunta un'accisa. Ora cerco, mi informo un po' sull'ultima accisa messa sui carburanti, ma la notte dei tempi che abbiamo purtroppo le accise, quindi insomma non è certo una novità. Pronto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady, è il nostro da Rossano. Max, una domanda a riguardo il TFR, dicono che è cambiata la legge, puoi dare qualche spiegazione?
0: Allora,
10: grazie.
0: Allora, il testo unico, il TFR, allora, anche qui ci sono state, perché alcuni parlamentari, sapete, siamo in periodo di campagna elettorale, da una parte e dall'altra si dicono delle cose per fomentare le proprie tifoserie. Il testo unico del TFR è cambiato, sono cambiate alcune cose della disciplina, no, di questo testo unico, ma la clausola di salvaguardia nella nuova normativa che abroga, che cancella la vecchia e sostituisce appunto una parte del, non so come chiamarlo, del provvedimento, ma non cambia assolutamente nulla. Quindi una parte del codice che è stato cambiato è stato interpretato come abrogazione. Della clausola di salvaguardia del TFR.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi. Siamo pronti adesso alle notizie di secondo piano.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: È pronta per questo la Leti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, quante le preparate? Quali anticipazioni ci dai stamattina?
2: Allora, vai. Ne ho preparate 4, però non voglio dare nessuna anticipazione perché ieri erano sempre 4, ma non sei riuscita a darne.
0: Non ce la
2: quindi
0: faccio. Allora,
2: appunto, vai.
0: Uno studio sui giovani ricercatori mostra una cosa che secondo me vale, insomma, ben oltre l'università.
2: Sì.
0: Chi costruisce una rete di persone da cui ricevere consigli, competenze, opportunità, tende ad avere maggiori possibilità di successo nella vita professionale. Non quindi, che ne so, il classico maestro o maestra che ti accompagna tutta la vita, ma più persone con competenze differenti. In pratica, non dobbiamo cercare qualcuno che ci insegni tutto, insegnami tutto della vita, ma ecco, dobbiamo trovare persone diverse che ci insegnino qualcosa. Capito?
2: Beh,
0: meglio tante che insegnano una sola cosa che una che prova a insegnarsi tutto, dice la scienza. Tu ce l'hai un maestro?
2: Diciamo che non hanno scoperto l'acqua calda.
0: Gli scienziati.
2: No, ma più che altro è sempre stato così. Noi dobbiamo comunque prendere da tutti le persone che noi incontriamo nella nostra vita, nel nostro percorso. Noi abbiamo sempre da imparare da qualcuno di
0: che incontriamo.
2: Di
0: va bene, perfetto.
2: Certo.
0: Andiamo a Bucarest. Hanno apparecchiato una tavola lunga 5 km, 20.000 persone insieme con tanto di record certificato dal Guinness World Record, ma la parte più bella è che le donazioni raccolte serviranno, dopo questa iniziativa, a costruire un ospedale di psichiatria pediatrica per aiutare bambini e ragazzi. Una
2: bella
0: città
2: iniziativa.
0: Chi si siede a tavola e prova a fare qualcosa di utile, ci piace, bisogna dirlo. Quindi certo, chiedermi passi sale potrebbe richiedere una telefonata, perché è una tavolata lunghissima di 5 km.
2: È quello che stavo pensando, quindi mi raccomando, non vi dimenticate nulla sul tavolo, perché sennò è un casino.
0: Farselo passare.
2: C'è anche una forchetta.
0: Va bene, poi altra notizia, questa la dedico a chi esce dal supermercato con 4 borse per mano, perché tanto faccio un viaggio solo e poi invece compro più del previsto. Al Salone dell'Auto di Torino, che si è concluso da poco, è stata esposta anche un'auto che è denominata auto shopping della collezione Bertone.
2: Sì.
0: È un esemplare unico con un'idea meravigliosamente pratica. C'è un carrello estraibile dalla parte posteriore del baule, hai capito? Il bagagliaio. Capito?
2: Quindi tu lo estrai proprio?
0: C'è un carrello, quindi tu entri al supermercato e vai a fare la spesa con quello. Ti guarderanno male al supermercato se ti vedono con quel carrello?
2: Cioè, secondo me sì.
0: Non l'hai preso sto
2: secondo
0: carrello?
2: Secondo me sì. Però vabbè.
0: Vallaggia, in pratica l'auto si porta dietro il carrello della spesa. Tra i modelli esposti c'erano anche una sportiva ispirata anche alle barche e una vecchia 8,50 Spider, ma continuo a pensare io, insomma, al carrello. Vorrei l'auto col carrello della spesa.
2: Sì.
0: Cioè, bellissimo, va bene. Tra poco vi sentiamo con i vostri commenti qui nei mattinieri.
1: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
3: Animo, animo!

0: Senti i nostri ascoltatori.
1: Allora, per quanto riguarda la situazione caro carburanti, secondo il mio modesto parere, la si può pensare come si vuole. Accise, non accise, ci sono da sempre, non ci sono da sempre. Il fatto è uno solo, e cioè che prima che ci fossero questi aumenti, già la situazione, non dico che era insostenibile, ma comunque era una situazione da monitorare, parecchio da monitorare. Oggi invece è diventato un qualcosa di insostenibile.
0: Poi aggiunge
1: che noi comuni mortali non capiamo nulla di quello che è l'andamento del mercato, altrimenti non staremmo qui. Ma una cosa è certa: per gli andamenti del mercato, per conflitti geopolitici che ci sono, non possiamo risponderne sempre noi cittadini, perché quando io devo andare a mettere la benzina e la devo mettere per forza, ne risente il fatto che io possa poi non mettere o mettere il piatto a tavola. E questa cosa non è una cosa che può dipendere da un indice che sale o scende nella borsa.
0: Famoso Brent, il Brent, che è l'indice della borsa che ci dice quanto costa il barile, il prezzo del petrolio al barile, o il WTI negli Stati Uniti, in Europa è il Brent. Allora, noi dobbiamo, a parte tutto condivisibile quello che ha detto il nostro ascoltatore, assurdo il prezzo della benzina, su questo siamo tutti d'accordo, però dobbiamo chiarire un paio di cose, ragazzi. Allora, la prima, c'è molta confusione. I prezzi della benzina, dei carburanti, non vengono decisi dai governi, non italiano, di tutto il mondo, cioè dove ci sono le democrazie, non sono i governi che decidono i prezzi, ma appunto, come diceva anche lui, i mercati. E non possiamo dipendere, dice il nostro ascoltatore, da un indice, dal Brent, non ne capiamo nulla. In realtà un altro errore che facciamo tutti noi è proprio quello: pensiamo che quando ci informiamo, il Brent, bene, il Brent determina il prezzo del barile del petrolio, non della benzina. Sono cose completamente diverse. Il petrolio deve essere raffinato, quindi quello che noi chiamiamo benzina, diesel o il carburante dell'aereo non è il petrolio. E che cosa è aumentato? Proprio il costo della raffinazione, addirittura in proporzione più del Brent, più del costo al barile. Cioè, quindi, se prima ci costava meno la raffinazione, ora ci costa di più. Perché? Perché per 15-20 anni, non solo l'Italia, tutta l'Europa ha iniziato a dismettere le raffinerie. Ricorderete, vicino a casa vostra c'era una raffineria, o non c'è più, è stata convertita, fa altro. Ora le raffinerie in Europa sono pochissime, hanno tanto di quel petrolio da raffinare che non ce la fanno. Quindi aumenta la domanda, soprattutto sul diesel, che ha bisogno di una raffinazione più lunga, e per questo il diesel costa di più. Quindi il problema più grande sono i passaggi successivi, non il costo del barile, ripeto, che è il costo del Brent, che vediamo l'indice. Quindi, ripeto, il problema più grande in Italia non è il Brent, ma è la raffinazione, in Europa in realtà, perché abbiamo tolto, a parte le poche raffinerie che sono rimaste rispetto a quelle asiatiche, sono messe proprio male, sono vecchie, raffinano molto più lentamente quelle asiatiche, quindi insomma capirete quanto ci costa il carburante. Quindi sono questi passaggi che pesano tantissimo sul costo finale alla pompa. Perché l'abbiamo fatto questa cosa? Da oltre 15 anni pensavamo forse di essere già tutti pronti per l'elettrico, e invece non lo siamo. L'elettrico è ancora lontano, abbiamo ancora bisogno tanto di petrolio, e da qui appunto insomma sono stati fatti calcoli sbagliati negli anni, ragazzi. Quindi ricordate, noi non paghiamo il petrolio, noi paghiamo benzina e diesel, e quello è un altro passaggio, altri passaggi, non uno solo, che ci costano veramente tanto. Mettiamo una canzone nuova, quella di Sienna Spiral.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: Insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: mattinieri, Max Poli,
1: la Leti,
0: e tutti voi. Anche stamattina devo dire il caro carburanti è preso, perché è una triste realtà, che è carissimo, cioè spendiamo tanto, chiunque si sposta tra i mattinieri deve spendere un sacco di soldi, ognuno ci sta dando la sua opinione, il suo punto di vista.
1: E poi non è solo quello, sta aumentando un po' tutto. Io sono andata in farmacia, alcuni farmaci hanno quasi raddoppiato, certo, il loro prezzo. Cioè, ragazzi,
0: perché se tu trasporti tutto su gomma, il caro carburante si ripercuote sui prodotti, anche sui beni principali.
1: Bravo,
0: non solo
1: anche
0: sul carburante.
1: Certo, essenziali.
2: Sì, ma hai ragione che la raffinazione costa, ma le 25, 26, 28 accise che ci sono, adesso non ricordo bene, che paghiamo sul litro di benzina, chi li ha messe? Io? E poi fateci caso, ogni volta che succede che qualcuno si alza la mattina, tira giù una bomba da qualche parte e c'è questa speculazione.
0: Allora, certo che poi se ci sono i conflitti anche quelli fanno alzare, però quelli, il famoso Brent di cui parlavamo, cioè l'indice, quando manca un prodotto perché non passa la nave dello Stretto di Hormuz, chiaramente c'è la scusa anche per far salire il prezzo appunto del petrolio, il barile. Ma abbiamo detto che il costo che oggi pesa di più è quello della raffinazione, poi ovviamente c'è un costo delle tasse sui carburanti, ma anche il trasporto e la distribuzione, noi paghiamo tanto, ragazzi, è tutto aumentato, ma quello più di tutto che è aumentato, dicevamo, è la raffinazione. E, riguardo le accise, hai ragione quando dici chi le ha messe? L'ha messe lo Stato, dice oggi le ha messe, no, sono 20-30 anni che ce le abbiamo quelle delle guerre in Abissinia, cioè, per dire. Però ricordiamoci che cosa fanno le accise, pagano, cioè è spesa pubblica, cioè servono a finanziare altra spesa pubblica, ok? Se tu non prendi più le accise domani mattina, dici no, basta, tagliamo le accise, vuol dire che entrano meno soldi nelle casse dello Stato, quei soldi che servono a finanziare tante altre cose. E questo sempre, cioè chi ci governa, ricordiamocelo, gestisce i nostri soldi, i soldi pubblici. Se non entrano, vuol dire che non vanno altrove. Su questo pure dobbiamo fare una riflessione. Va bene, ragazzi, tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi che cosa ci ricorda questa data, 16 settembre.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Candelier, la canzone di Sia su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo chiediamo alla Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Su Radio Kiss Kiss è il momento dell'oroscopo, i tre segni più fortunati di oggi. Partiamo dalla terza posizione.
2: Per il segno dell'Ariete, una giornata radiosa per il cuore. Vi regalerà una grande voglia di sognare e di condividere emozioni sincere con gli amici. Muovetevi subito se avete una trattativa di lavoro in ballo, perché gli appoggi utili non mancheranno.
0: Bene, vi appoggiano, ragazzi, vi appoggiano. Seconda posizione, gli appoggi utili, no?
2: Per il segno dell'Acquario, un'ottima lucidità mentale vi spingerà a fare chiarezza nei vostri pensieri e a eliminare finalmente un'inutile fonte di stress accumulata nei giorni scorsi. Questa ritrovata leggerezza vi renderà particolarmente empatici e pronti ad ascoltare i bisogni di una persona cara.
0: E al primo posto trionfa
2: il segno dello Scorpione. Un transito favorevole risveglierà la vostra voglia di rimettervi in gioco e di curare di più il vostro benessere fisico con una nuova routine. Questo ritrovato vigore vi renderà lucidissimi anche nel gestire una discussione importante in famiglia.
0: Facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno dell'Acquario, in prima posizione il segno dello Scorpione.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: E dai, pronti ragazzi, oggi 16 di settembre, siete con Radio Kiss Kiss. Ma questa data cosa ci ricorda e cosa dobbiamo celebrare, Laliti?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia, Santa Ludmilla e San Prisco.
0: Auguri, auguri. Poi
2: passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1908 nasce la General Motors. A Flint, nel Michigan, viene fondata quella che diventerà una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo.
0: È vero. Mi piace come hai detto Michigan. Brava.
2: Michigan, vero? Vai. Nel 1949, quindi 77 anni fa, debutta in un cortometraggio il cartone animato Willy il Coyote e Roadrunner, te lo ricordi?
0: E ci hanno fatto il film adesso, è uscito qualche mese fa, no? Dove praticamente Willy il Coyote fa causa all'Acme, che è quello che gli dà le bombe. Poi Acme è l'acronimo per dire facciamo tutto, ma
2: comunque non riesce a prenderlo ugualmente.
0: Sono curioso, devo vederlo il film d'animazione.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva il 16 settembre del 1925 B.B. King, leggenda del blues americano e inseparabile dalla sua chitarra Lucille.
0: Mamma mia, la storia della chitarra Lucille, che lui cantava in un locale che prese fuoco per una rissa e praticamente uscendo si scordò la sua chitarra e in pratica poi ritornò dentro, la salvò e si seppe che la rissa era scattata tra due uomini a causa di una tale Lucille per cui litigavano, una donna, e lui decise di chiamare la chitarra Lucille. Vai.
2: Nasceva in questo giorno del 1927 Peter Fall, attore statunitense diventato celebre in tutto il mondo nei panni del Tenente Colombo. Io adoro il Tenente Colombo.
0: Vai. Poi.
2: Auguri a Mickey Rourke, l'attore statunitense protagonista di film come 9 settimane e mezzo, compie oggi 74 anni.
0: Poi
2: oggi compie 70 anni David Copperfield, tra gli illusionisti più famosi al mondo. Festeggia anche i suoi 70 anni, ma quanti sono? Mark Anthony, cantante statunitense di origine portoricana, tra i nomi più conosciuti della musica latina.
0: Certo. Nel curriculum di Mark Anthony metterei anche marito di Jennifer Lopez, però suona un'altra cosa.
2: Concludiamo con la storia della musica, visto che oggi è il compleanno di Mickey. Di Mickey Rourke. Per la storia della musica abbiamo scelto la colonna sonora del film che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Da 9 settimane e mezzo, Joe Cocker, You Can Leave Your At Home.
0: You Can Leave Your At Home.

0: solito lo strip, no, Naliti?
1: Sì.
0: Lo spogliarello è un classico.
1: Te l'hanno
0: su
1: mai
0: questa.
1: Fatto? Con questa canzone?
0: Tante di quelle volte.
1: Davvero?
0: Ma dove eri tu? Che ne sai?
1: No, vabbè, ma mi... Onestamente...
0: Ti stupisci? Sono
1: no,
0: sexy.
1: Non me ne frega niente, nel senso che io preferisco gli uomini che le donne, giustamente, quindi
0: vabbè,
1: non è
0: ogni
1: che...
0: successo i gusti, scusa.
1: Appunto,
0: ma non è che...
1: Preferisco uno strip maschile che quello femminile.
0: Sì, ma poi questa può essere usata sia per lo strip al maschile che al femminile.
1: Comunque non è mai stata fatta a me, neanche da uno strip maschile.
0: Niente, ragazzi, no. ci penso io, divento un sex symbol, se vuoi, ballo per te, senza alcun problema.
1: Ma vai, risparmiami, grazie.
0: Va bene. Restiamo ancora nell'ambito della storia della musica, andando, sì, facciamo un salto nel 1970, sì. Anzi
1: no,
0: 67.
1: 67,
0: mamma mia, The Doors, questa è Light My Fire.

0: senti qua la reti. Light my fire. The Doors su Radio Kiss Kiss, pronti a ripartire. Siamo arrivati alle 6 e un minuto di questo mercoledì 16 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: E un saluto e un ringraziamento alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sefe, buongiorno.
0: Allora, pronti? Tra poco torniamo a coinvolgervi sui temi d'attualità, diamo un'occhiata alle agenzie. Poi preparatevi perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
1: Sì.
0: E quindi vi regaliamo la t-shirt celebrativa di questo 50 anni. Ma che t-shirt, ragazzi? Maglia, però dovete essere attenti perché potremo chiamarvi a sorpresa tra voi tutti che mandate un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi chiederemo che radio ascolti, dovrete rispondere Radio Kiss Kiss da
1: 50 anni.
0: Perfetto, tra poco tocca a voi, vai.

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno da
1: buongiorno.
0: Max.
1: Buongiorno e dalla Leti.
0: Allora, no, ci stanno scrivendo in tantissimi per ricevere la maglietta, non basta scrivere.
1: No,
0: cioè, ragazzi,
1: no.
0: Tranquilli, siccome è il compleanno di Kiss Kiss, compiamo, la radio compie 50 anni, ecco, noi potremmo chiamarvi all'improvviso tra tutti voi che avete mandato messaggi per commentare l'attualità, per dire quello che vi pare, semplicemente per salutarci, e chiameremo a sorpresa un numero tra poco. Ok?
1: Va benissimo.
0: La persona che risponde dovrà dire, noi chiediamo, oh, scusa, che radio ascolti? E voi dovrete dire
1: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Dice, vabbè, ma io ne ho 27, come faccio da 50 anni? No, è il claim perché sono 50 anni di Kiss Kiss. Ok, se rispondete così vi aggiudicate la t-shirt
1: maglia,
0: celebrativa dei 50 anni che vi arriverà direttamente a casa tra poco, però basta mandare un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: e tra poco torniamo a sentirvi sui temi d'attualità. Intanto ripartiamo dalle agenzie. Sapete che c'è questo scontro totale che va avanti tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna in scadenza oggi. È stato dunque esteso per 2 settimane il provvedimento. Il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Per la Spagna è un provvedimento vergognoso e la Spagna decide di prolungare i controlli da, appunto, dai voli, dai viaggi, dai treni provenienti dall'Italia. C'è alta tensione NATO-Russia invece nei cieli del Baltico, perché 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, conferma il ministro Crosetto in visita proprio a Vilnius. L'incontro, leggo qui, insomma, crea tensione, questo scontro appunto in Europa, tra l'Europa e la Russia, così già non ce ne fosse abbastanza, e quindi c'è un po' di preoccupazione. Poi ieri è passata la riforma alla legge elettorale al Senato, siccome era in seconda lettura al Senato ma poi è stata modificata, adesso deve tornare alla Camera. Il centrodestra vota compatto, 113 sì contro i 71 no e 2 astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio il 25 di settembre. Poi oggi a Palazzo Chigi c'è il tavolo importante governo sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. E il calcio, debutto in Europa League questa sera per il Milan, che alle ore 21 ospita San Siro e Benfica per la prima giornata della fase campionato del torneo appunto europeo. La Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, va agli ottavi contro il Napoli, mentre il Genoa elimina il Südtirol, vince 1-0 la squadra di De Rossi e troverà l'Inter agli ottavi. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi, e preparatevi ragazzi che potremmo chiamarvi e vi chiediamo che radio ascolti. Radio Kiss Kiss da 50 anni. Se vi chiamiamo e se rispondete così vi portate a casa la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Al di là di tutto, grazie per esserci.

0: Pronti ragazzi? La Liti, sei pronta?
1: Io sì, sono
0: faccio
1: pronta.
0: Scatto suino, vai!
1: Vai!
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci!
3: Hey. Rispondi e vinci!
0: Allora, siamo pronti?
1: Sì.
0: Chiamiamo un numero a caso su Radio Kiss Kiss, vediamo chi ci risponde. Chi dovrebbe rispondere, Aleti?
1: Matteo.
0: Vediamo se ci risponde.
1: Vediamo Matteo. Se Matteo risponde.
0: Matteo, ci sei? Sento lo squillo, vediamo se arriva. Matteo, ci sei?
4: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Aspetta, non dire niente. Ciao, siamo Max e Aleti. Non so se conosci questi due ragazzi, Matteo.
4: Ti conosco benissimo.
0: Allora, Matteo, noi ti dobbiamo fare una domanda. Tu pensaci bene, eh? Attenzione. Noi ti facciamo una domanda adesso. Attenzione, Matteo. Ci devi dire che radio ascolti.
4: Io ho Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: È stato bravissimo, bravo!
4: Anche se ne ho 40.
0: Vabbè. Complimenti Matteo, sei stato bravissimo. Ti aggiudichi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Grazie. Che ti arriverà direttamente a casa. Grazie per essere dei nostri ogni mattina, va bene? E tutto il giorno
4: va
0: magari.
4: Bene.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Vai al lavoro? Sei a casa? Dove
4: sì,
0: sei?
4: Sì. Vai, sì. Sto al lavoro.
0: E vai a lavorare. Vai. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo.
4: Ciao. Buongiorno.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Rispondi e vinci.
5: Ma quanto è piccola

Kiss Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame, ho fame. Kiss Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Yes, yes.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Kiss Kiss.

0: caldo degli ultimi giorni, insomma, bene così. Buongiorno, allora volevo salutare i tanti che ci scrivono, anche a me, la maglietta, la t-shirt celebrativa di Kiss Kiss, grazie, siete stati veramente in tanti.
1: Sì.
0: Guarda, ragazzi, giochiamo tutta la giornata.
1: Sì, sì, tutto il giorno.
0: I nostri colleghi e per molti giorni, quindi regaleremo tante di quelle t-shirt celebrative che non avete idea.
1: Sì.
0: Quindi l'importante è seguire Kiss Kiss, il gioco insomma abbastanza semplice, basta mandare messaggi. E ora per esempio vi sentiamo perché le mattinieri ci piace conoscere della vostra attualità, il vostro buongiorno, il vostro saluto.
1: Sì.
0: Le cose che vi passano per la testa, vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Redi.
1: Ciao.
2: Dario da Cassino, andando verso aeroporti di Roma, Fiumicino, per lavoro, come tutte le mattine.
3: Ciao Max, ciao Leti, Giancarlo da Vailano, direzione Ascoli Piceno.
0: Vai!
4: Ciao Max, ciao Leti, sono Alessandra dalla provincia di Ravenna. Si va a lavorare, quindi dopo ieri che ho fatto il turno del pomeriggio, oggi faccio il turno della mattina, quindi sono distrutta, ancora non ho recuperato da ieri, ma ce la possiamo fare, freschino stamattina, 16 gradi.
5: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Giornata routine solita, direzione cantiere, con un collega che si lamenta sempre.
0: Cioè, ce l'abbiamo un collega che si lamenta.
1: Tutti ce li abbiamo.
0: Io ho la Leti.
1: E io te.
6: Il problema fosse realmente che poi ci posso anche io.
0: Sulla
6: ero poco informato su questa cosa sulle raffinerie. Sono la mancanza di raffinerie. E non si può fare nulla perché il prezzo dipende da da questa cosa qui. È lo Stato che deve intervenire. Non che mi togli 17 centesimi, perché tanto per come è adesso i 17 centesimi non fanno nulla. Ma neanche i 100 euro che voglio notare, che si parla di una tantum per il buono carburante. Una tantum, cosa me ne faccio di 100 euro? Un pieno forse? Neanche.
0: Allora, il caro benzina veramente è uno degli argomenti che vi sta più a cuore.
1: Sì.
0: negli ultimi giorni, è comprensibile, cioè io mi intossico quando vado alla pompa, quindi ne stiamo parlando tanto perché siete in tanti a spostarvi, chiaramente viaggiate, ogni volta che mettete la benzina notate quanto costa. Abbiamo raccontato nella prima ora che insomma la media veramente è salita tanto, però abbiamo parlato nei giorni scorsi per esempio del Brent, no? L'indice del prezzo al barile, ovviamente dice qualcuno, ci scriveva, ma perché se il prezzo al barile come 15-10 anni fa e la benzina all'epoca costava 1,50 euro, 1,40 euro, adesso costa 2,10 euro, 2,20 euro se non di più, perché non conta più il conto, cioè noi non prendiamo il petrolio e lo mettiamo nell'auto, ci sono tanti passaggi, sono quelli che adesso costano di più. Noi mettiamo nell'auto la benzina, il diesel, l'aereo prende il kerosene e sono tutti derivati dalla raffinazione del petrolio, e oggi non ci sono più le raffinerie, molte sono state riconvertite, le poche che ci sono vecchie e dunque servono davvero poco, nel senso che è poco il petrolio che riescono, parlo dal punto di vista europeo,
1: sì,
0: è poco il petrolio che riescono a raffinare rispetto alla domanda, e quindi questo fa schizzare il prezzo dei carburanti in alto. Poi chiaramente pesano le tasse sui carburanti, però la tassa, le accise, le famose accise hanno un costo fisso di per euro a litro, non è che cambiano, cambia l'IVA invece che in percentuale, lì c'è un maggiore gettito fiscale. Però ricordiamoci sempre, questo vale per tutti i governi di tutti i colori, quelli passati, quello presente e quelli che ci saranno, sono soldi che se tu togli le accise, io spero le tolgano tutte domani mattina, che in Italia pesano tantissimo, pesano quasi per il 50% del costo del carburante, ma se le togli vuol dire gettito fiscale e entrate in meno, e quelle entrate vanno a finanziare tante altre cose della spesa pubblica. E che cosa tagli? Sempre questa la domanda, ragazzi. Va bene, dai, vi sentiamo su tutti i temi che vi stanno a cuore ancora tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Lascia che io sia Neck su Radio Kiss Kiss. Io sorrido perché sto sentendo un sacco di messaggi sul caro carburanti e mi fa piacere sentire dagli ascoltatori però tante proposte, tante idee, alcune surreali devo dire, alcune impensabili. Mi dispiace che non ho il tempo di farle sentire tutte perché alcuni sono anche molto divertenti, nel senso che sono ironici alcuni ascoltatori, quindi insomma vi sento con molto piacere, vi sentiamo con molto piacere su Kiss Kiss. Ci sono anche saluti, c'è di tutto, vai, pronto.
1: Max, sei stato chiarissimo per quanto riguarda il costo, però io ho sentito dire da ignorante che comunque un prezzo così alto al barile non c'è mai stato del grezzo.
0: Sì, è salito.
1: Confermi?
0: È salito il prezzo al barile, ma
1: tutto il resto.
0: Certo, il prezzo del petrolio è salito, il Brent si chiama l'indice che quota quello europeo, poi c'è il WTI quello americano, che quota il prezzo del petrolio al barile, però ripeto, sono i passaggi successivi che a noi costano tanto e anche di più del prezzo al barile pesa adesso. Pronto?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
2: Cristina da Novara. Oggi ricomincio dopo un giorno di riposo, ebbene sì, perché oggi avrei dovuto essere ancora di riposo, ma da brava, troppo brava persona al lavoro accetto sempre di lavorare. Brava.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
3: Ciao.
4: Buongiorno mattinieri, ricca da Firenze. Qui più che mattinieri mi pare di essere cascato dal letto. Kiss a tutti.
3: Chi lo dici?
0: Pronto.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Salvatore da Modena, si ritorna al lavoro dopo le ferie.
0: Dai Salvatore.
6: Buongiorno mattinieri, qui Sara da Rimini. Ieri la mia bimba ha cominciato l'asilo, quindi un'emozione fortissima. Ma finalmente si va a mangiare in silenzio il sushi al ristorante. Kiss a tutti.
0: E questa, cioè vai a mangiare sushi al ristorante in silenzio, nel senso che non c'è il caos dei bambini. Vabbè, insomma, vabbè, pronto, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno bellissima Leti. Io sono Andrea da Bergamo e ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Bravo, bravo ragazzi, ma non vale più adesso, più tardi con i colleghi. Vai, pronto.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maria da Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. Volevo dire che siete fantastici.
3: Grazie.
0: La Leti, vai, chi c'è? Guarda qua.
3: No, è sempre sulle accise sulla benzina. C'è un messaggio da Samantha. Le accise sulla benzina pesano come un macigno e arrivano a coprire circa la metà di quello che paghiamo al distributore.
0: Vero, vero,
3: punto
0: vero.
3: Però non è nemmeno l'importo in sé. Se quei soldi servissero davvero a reggere in piedi una sanità efficiente, scuole sicure, strade curate, servizi pubblici, lo sforzo avrebbe anche un senso chiaro. Il problema è che loro chiedono un sacrificio economico, però alla prova dei fatti ogni servizio essenziale mostra lecche da tutte le parti.
0: Mostra?
3: Qui, lei dice lecche. Però
0: vabbè,
3: non
0: sì,
3: so.
0: Sì, beh, pecche. Sarà pecche. Vabbè, sì.
3: Quindi pagare tanto è accettabile se c'è però un ritorno collettivo di qualità.
0: No, certo, ragazzi, i governi, non questo, tutti, non fanno altro che gestire i nostri soldi. Che entrano appunto con l'IVA, con le accise di ogni tipo, con le tasse che paghiamo e quindi com'è che si dice, quando tu fai un provvedimento devi avere sempre le coperture. Se tu tagli delle entrate devi dire poi a chi tagli quelle entrate. Io le taglierei tutte domani mattina, come dice lei,
3: però,
0: le accise.
3: No, però lei dice io posso anche pagare di più,
0: vabbè,
3: però
0: quei
3: soldi che entrano allo Stato in qualche modo
0: li faccia fruttare bene
3: bene,
0: sì, d'accordo,
3: cioè, magari
0: guarda,
3: scuole sicure, la sanità e tante altre cose.
0: Siamo d'accordissimo ragazzi, ci mancherebbe altro, ma quindi qual è la ricetta? Tagliarli a prescindere perché tanto non lo fanno bene, poi che fai, non fai neanche arrivare quei soldi che ci sono agli ospedali, cioè, e quello è il problema, non è facile gestire queste cose. E ripeto, fosse per me domani mattina toglierei tutte le accise, ma proprio tutte le tasse. Ma il problema poi è come paghi la spesa pubblica, perché noi in Italia c'è sempre questo rapporto che ci deve far riflettere. Pensatela sempre come un... è proprio leggi base dell'economia che ho studiato all'università e che ancora oggi è così. Pensate di avere un negozio che incassa, anzi spende 1.500 al mese, 1.500 euro, e incassa 1.000. È in continuo deficit. Questa è un po' l'Italia. L'Italia spende 1.500 e ne incassa 1.000. Come copri? Come vai avanti così? Dopo un po', insomma, sei destinato a fare sempre più debito pubblico. Il debito pubblico ci costa miliardi di interessi ogni anno, quindi capirete che insomma, poi diventa tutto problematico. Chiudo qui, non faccio lezioni di economia, non sono in grado, però era giusto per fare un esempio sintetico. Vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri.
9: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

Wake Up, la canzone di Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss. Siete con i mattinieri, la nostra missione è l'attualità, e stamattina l'attualità va tutto sui carburanti, caro sì. Benzina, vi ha preso tantissimo, proviamo a sentirvi ancora tra poco, dico proviamo, vi siete in tanti, metteremo più messaggi possibili. Intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova, quella di Ernia, Dedica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone di Ernia su Radio Kiss Kiss nei mattinieri. Buongiorno da Max Poli.
2: E dalla Leti.
1: Quanti ne siete stamattina? Allora, il caro benzina. Ragazzi, noi spesso e volentieri dimentichiamo un passo, guardiamo per esempio il costo al barile è sceso, è salito, perché costa così tanto alla pompa la benzina. Il problema, c'è un problema, noi nelle automobili, lo ripeto, non mettiamo petrolio, mettiamo benzina e gasolio. Per trasformare quel barile di petrolio in benzina, gasolio, carburante per gli aerei per esempio, bisogna raffinarlo. Quindi il Brent è soltanto l'inizio della storia, poi c'è il secondo mercato, quello dei prodotti raffinati, ed è proprio lì che oggi sta succedendo qualcosa di molto importante. Benzina e soprattutto gasolio stanno aumentando molto di più del semplice prezzo del petrolio. Perché? Perché negli ultimi 15-20 anni in Europa abbiamo progressivamente ridotto, no, la nostra capacità di raffinazione, non solo in Italia, in Europa. Molte raffinerie sono state chiuse, altre sono state riconvertite. Non è successo soltanto perché qualcuno ha deciso che saremmo andati tutti con l'auto elettrica, c'erano più ragioni, no? I consumi europei previsti in calo, le regole ambientali più severe, ricorderete, poi gli impianti vecchi e costosi. Per esempio in Medio Oriente e in Asia hanno gli impianti di raffinerie velocissimi, sì, con una capacità enorme. Noi abbiamo ancora in Europa impianti e raffinerie che raffinano il petrolio molto più lentamente.
2: Ma poi dovrebbero, insomma, essere proprio riviste.
1: E non servono, brava, poi la quantità che richiede. So, tutto questo ci costa parecchio di più. Sì. C'è qualcuno che diceva, ragazzi, ma pochi mesi fa lo stesso non avevamo le raffinerie e costava di meno. È chiaro, perché poi ci si mettono anche i conflitti, le guerre, sì, sale il costo al barile, dicevamo, sì, e tutto, poi tutto diventa un aumento e una conseguenza. Poi naturalmente arrivano le accise, il trasporto, la distribuzione che costano di più, questo insomma si traduce in un aumento alla pompa. Va bene, vi sentiamo ancora, perché ci sono soluzioni simpatiche, dei nostri ascoltatori, li ascoltiamo, li sentiamo tra poco.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss, kiss.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Kiss, kiss.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Yes, yes.
11: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: no. Allora, un sacco di idee, soluzioni per il caro carburanti, alcune divertenti, anche qualcuna che fa riflettere, vi sentiamo.
1: Collegandoci anche al discorso di ieri, non si potrebbe implementare l'intelligenza artificiale nella finanza di Stato e cercare un po' di migliorare, di vedere come migliorerebbe lei la situazione economica del paese?
0: Sì, poi se ci affidiamo all'intelligenza artificiale, quella è spietata, perché alcuni ascoltatori ci chiedono, ma perché abbiamo una spesa pubblica enorme? È una domanda bella, cioè, bella perché domanda. Non tagliamo le spese inutili? Prova a tagliare qualcosa in Italia e vedi quanti scendono in piazza, quanti ti attaccano, che succede, si fermano comunità, e anche giustamente in alcuni casi, insomma, tutte le proteste sono legittime, ma insomma noi siamo da sempre un paese che insomma con l'assistenzialismo ci sguazza, e non parlo di questo o l'altro governo bianco, rosso, verde, noi abbiamo dato soldi con la pala a pioggia, poco a tutti invece di dare tanto a chi ne ha realmente bisogno. È sempre stato un problema che abbiamo negli anni radicato nel nostro modo di fare, insomma, e questo dovremmo cambiare innanzitutto noi. Poi c'è sempre chi se la prende con i politici e la politica. Per quanto non mi stiano simpatici, però sì, non possiamo essere sempre, possiamo sempre dare la colpa agli altri. A tutti quelli che ci dicono risolviamo tagliando gli stipendi ai politici, allora vi faccio un esempio, no? I politici, un calcolo banale, qualcuno dice con uno stipendio di un politico ci camperebbero 5 famiglie. Ok, se tu tagli lo stipendio a tutti i politici, quanti sono i politici in Italia tra quelli nazionali e locali? 40.000, 50.000? E che copri la spesa tagliando stipendi a 50.000, 100.000 politici a 60 milioni di abitanti? Non credo proprio. Insomma, ragazzi, non è assolutamente una cosa, a parte che pure loro lavorano, i soldi li devono prendere. Insomma, è che vabbè, però vi sentiamo, c'è un sacco di messaggi, alcuni divertenti, alcuni saluti. Pronto, vai.
2: Buongiorno da Raffaele. Ciao. Luigi, direzione Fiera del Camper.
0: Vai
3: Carletto, show da Palazzo sull'Olio.
0: Ciao Carletto, un saluto, un po' di saluti ancora là. Vai.
4: Max, ma perché si spende più di quello che si guadagna? Angelo sembra Nerpino. Tu sai benissimo, se io guadagno lo stipendio di 2.000 euro e ne spendo 3.000, certamente no, i conti non tornano.
0: Sì.
4: Il problema è proprio quello, è molto elementare.
0: Qual è?
4: Ci vuole un economista per capire che l'Italia spende molto di più rispetto alle tasse che guadagna. Allora c'è un problema, problema non si vuole risolvere.
0: E di nuovo, qual è la soluzione al problema? Se non ce lo dici, vabbè ragazzi, dai, vi sentiamo ancora nel finale, via!
5: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
6: Animo, animo!
5: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: ragazzi, abbiamo finito il tempo a disposizione. Mannaggia, siete in tanti che insomma, volete dire ancora la vostra sull'argomento venuto fuori. Caro Carburanti, magari torniamo a farlo domani.
1: Sì.
0: Perché ora dobbiamo salutare. Arriva il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. Grazie alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe.
0: Grande Roberta, grazie a voi tutti, veramente. Dice qualcuno: ma regalate ancora le magliette di Kiss Kiss?
1: Tutto il giorno.
0: La t-shirt celebrativa di Kiss Kiss verrà regalata tutto il giorno e per molti giorni ancora. Quindi basta seguire Radio Kiss Kiss. Ci lasciamo con Freddie Mercury, The Great Pretender, con Max Foley e la Leti. L'appuntamento per domattina tra le 5 e le 7. Come sempre, ottima giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: canzone stupenda di Freddie Mercury del 1987, si approcciava lui alla carriera solista,
1: che
0: da
1: bel
0: solista
1: pezzo.
0: Esatto.
1: Allora sono le 6:57 e tra pochissimo cediamo la linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio. Vi aspettiamo.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Con 113 voti a favore e 71 contrari, il Senato ha approvato la nuova legge elettorale e trasmesso il testo alla Camera per la terza lettura. Soddisfatta la maggioranza, le opposizioni hanno invece protestato in aula esponendo cartelli con la scritta no alla legge truffa. Tra le novità, la reintroduzione delle preferenze con capilista bloccati, la revisione sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone, probabilmente russo, sui cieli della Lituania, mentre una fregata di Mosca ha lanciato razzi contro un elicottero danese nel Mar Baltico. Il ministro della difesa Crosetto denuncia: si tratta del secondo episodio in un mese che vede coinvolti i nostri aerei. Intanto il consigliere del Cremlino Patrushev minaccia la distruzione della Polonia se Varsavia attaccasse il territorio russo, mentre si apre uno spiraglio di trattativa circa la proposta di Trump a Putin e Zelensky per fermare i raid sulle raffinerie. Medio Oriente, l'Arabia Saudita avverte che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo gli attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani con missili e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. Intanto il Dipartimento americano della Difesa rivela che le forze armate stanno affrontando una carenza di munizionamenti a seguito della guerra in Iran, già costata più di 30 miliardi di dollari. Prosegue lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna dopo i migranti giunti a Ceuta a fine luglio. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen e il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per rischi di sicurezza e terrorismo. Madrid conferma analoghe misure sui viaggiatori dall'Italia fino all'8 ottobre. Il ministro degli esteri spagnolo Alvarez ha definito la scelta italiana assurda e vergognosa. Ricevendo al Quirinale, l'Associazione Mondiale dei Giuristi, Sergio Mattarella ha lanciato un monito a tutela della dignità umana, avvertendo che i diritti fondamentali non possono dipendere dalle decisioni politiche. Il Presidente della Repubblica ha sollecitato gli Stati a riaffermare la propria autorità sui colossi tecnologici privati responsabili dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e ha ribadito che il multilateralismo e il rispetto delle corti internazionali sono l'unica alternativa al ritorno ad una barbarie nei rapporti tra i paesi. Un'email istituzionale precedentemente hackerata è stata usata da cybercriminali per truffare Revolut. Spacciandosi per forze dell'ordine, sfruttando l'obbligo di cooperazione giudiziaria, i truffatori hanno ottenuto in 2 mesi dati personali e bancari di circa 680 clienti, pur senza intaccarne i fondi. La polizia postale ha avviato un'indagine per frode e accesso abusivo al sistema informatico, mentre il Codacons valuta azioni legali a salvaguardia degli utenti. Lo sport, calcio, Coppa Italia ha completato il quadro dei sedicesimi. Il Genoa soffre ma elimina il Sud Tirolo 1-0 e si regala un ottavo di finale con l'Inter, mentre la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e trova il Napoli. Stasera intanto al via l'Europa League con la prima delle due italiane, il Milan, che ospita i portoghesi del Benfica. Chiudiamo con gli europei di pallavolo. L'Italia cala il poker superando anche la Repubblica Ceca 3-1. Azzurri già qualificata agli ottavi ma non ancora sicuri del primo posto nel gruppo A. Dipenderà dall'ultima sfida domani contro la Slovenia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: c'è il Pippo Pelo Show.
1: Però buongiorno. Non te la puoi cavare così. Buongiorno Michel Pelot.
0: Sì,
1: buongiorno allora, a tutta Italia. Ma il 16 settembre del 1900, si può dire?
0: 66 nasceva Cesare Falcone.
1: A che ora?
0: A luna di notte.
1: A luna di notte.
0: Quindi, quindi a luna stanotte ho festeggiato il compleanno.
1: E nasceva Cesare Falcone. Fatevi un po' voi i calcoli. Oggi è un giorno molto importante.

0: Addirittura.
1: Sì.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Happy birthday.
1: Bella questa versione.
3: To you.
2: Chi la canta?
1: Anna io.
2: Ah, è Marilyn. È quella di Marilyn? Sì. Bellissima.
1: Che bella! Tanti auguri Pippo Pelo, ovvero
2: grazie.
1: Cesare Falcone.
2: Grazie ragazzi, oggi sono 60.
1: Oggi sono 60 anni.
2: Non ce la farò mai a spegnere 60 candeline, ragazzi. No, che fatica.
1: Allora, posso dirti una cosa, Pippo?
2: Devo allenare.
1: Sulla torta non mi piace il numero.
2: Non ti piace il
1: numero? No, si mettono le candeline tante quanto sono gli anni.
2: Va bene, oggi metterò 60 candeline.
1: Devi mettere 60 candeline, quelle belle secche e lunghe.
2: Secche e lunghe.
1: Secche e lunghe.
2: Secche e lunghe.
1: Esattamente.
2: Va bene, va bene.
1: Allora, intanto, se volete potete mandarci messaggi, ma la prima cosa che facciamo oggi è aprire il centralino. Oramai è la buona abitudine del mattino, apriamo il centralino allo 081 546 1212 e ci dite a chi avete inviato l'ultimo WhatsApp.
2: Sì, l'ultimo WhatsApp inviato o ricevuto.
1: Che sia ieri sera o che sia stamattina. A te non lo chiedo per niente.
2: Sono cominciati da mezzanotte e non si fermano più. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori qual è, magari se ce lo fate anche sentire, no? L'ultimo WhatsApp
1: se
2: che avete ricevuto, eccetera, eccetera. Però voi ci chiamate al telefono, per cui ci dite da chi e chi vi ha mandato l'ultimo messaggio. 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Vi sentiamo a raffica. Chi vi ha mandato l'ultimo messaggio o a chi l'avete spedito?
1: A chi l'avete inviato, nel senso o ieri sera, oppure se stamattina già eravate operativi, a chi l'avete mandato o a chi ve l'ha mandato, magari anche solo per il buon giorno o per qualche altro tipo di comunicazione. 081 546 1212. Partiamo con Antonio. Ciao Antonio.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Antonio, chi ti ha mandato?
4: Voi. Auguri Pippo.
2: Grazie Antonio, grazie mille. Chi ti ha mandato l'ultimo messaggio o a chi l'hai mandato?
4: Beh, l'ho mandato su un gruppo, siamo un gruppo di ragazzi, ci mandiamo sempre il buongiorno la mattina.
2: Ah, hai mandato il buongiornissimo, okay. Giusto, hai scritto
4: gruppo
2: buongiornissimo?
4: Organizziamo cene, eventi.
2: Hai scritto buongiornissimo?
4: Esatto, sì.
1: Esatto, okay. Non avevamo dubbi.
2: Se ci fossi io nel gruppo ti avrei già bloccato, però va bene così. Grazie.
4: L'hanno fatto in parecchi, non saresti il primo.
2: Ah, l'hanno già fatto in parecchi, ma non mi meraviglia.
1: Allora mettiamo giù pure noi, ciao Antonio. Angela, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, auguri Pippo, buon compleanno.
2: Grazie Angela, come siete belli ragazzi, mi fate commuovere.
1: Oggi lo spazietto per gli auguri ci vuole prima di intervenire subito a bomba sull'argomento. Allora, chi hai mandato WhatsApp o chi te l'ha mandato?
5: Stamattina ho mandato l'ultimo WhatsApp al gruppo di famiglia perché oggi è anche il compleanno di mia sorella.
1: Vedi.
2: E cosa le hai scritto alla sorella?
5: Ho scritto buongiorno famiglia, auguri a Caterina, si chiama Caterina, buon compleanno, siamo a 49 primavere.
2: Potevi aggiungere una cosa di cuore più, no? Era un po' freddo. Comunque Gabriella, grazie mille, Angela, scusami, grazie mille, un abbraccio grande.
1: E auguri alla sorella.
2: Ciao Angela, ciao.
1: Gabriella invece qua.
2: Sì, ecco.
1: Ciao Gabriella.
6: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Grazie Gabriella, grazie mille.
6: Praticamente.
2: Cosa?
6: Siamo coetanei praticamente.
2: Siamo coetanei.
1: Bene, bene.
2: Chi ti ha mandato, a chi hai mandato l'ultimo messaggio,
6: Io
2: Gabriella?
6: Ho mandato l'ultimo messaggio al gruppo di famiglia per fare gli auguri alla mia nipotina che oggi fa 11 mesi.
2: E cosa hai scritto?
6: Auguroni alla mia principessa.
2: Auguroni alla mia principessa. Beh.
1: Tanti festeggiamenti, tanti compleanni. No, però questo è un complimese.
2: Grazie mille. Ciao Gabriella.
1: A te. Ciao.
2: Ciao. 081 546 1212. Ci chiamate e ci dite da chi avete ricevuto l'ultimo messaggio o a chi l'avete inviato.
1: Loredana, ciao.
7: Buongiorno, buongiornissimo, auguri a Pippo.
2: Grazie Lori, grazie mille, kiss a te.
1: Allora Loredana, chi ha inviato il buongiornissimo stamattina?
7: Come sempre a mia figlia, quella sposata con le due bimbe, che stamattina mi aspetta giù al palazzo per portarle a scuola.
2: Ah bene, le bimbe aspettano al palazzo, vedi?
7: Come sempre dicendole di non fare tardi.
2: Quindi
1: okay,
2: ha scritto
1: un
2: non fate tardi, le avvertite. Grazie Loredana, ciao, chi schizza a te. Andiamo sotto.

0: Addirittura.
1: E te la regalerà, donna con te.
0: Brava.
1: Dimmi chissà.
0: Questa come nelle canzoni in acqua e sale si sentono Mina, qui chi ha cantato si sentiva.
1: Esatto,
0: no,
1: si sentiva
2: per piacere, sì.
1: Comunque,
0: sì, esatto.
1: Una delle canzoni secondo me più belle, no? Di Anna Oxa. L'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

0: Adriana, mi ricordo l'ultimo messaggio che mi inviò Peppino, che lavora qui con noi.
1: Sì.
0: Recitava proprio una parte del testo di questa canzone: sarà una donna che ritrova la sua femminilità
1: e te la regalerà.
0: E te la regalerà. Mm. Mi aveva mandato questo messaggio un po' di tempo fa. Io, francamente, non ho verificato.
1: Ma poi,
0: se...
1: no, l'ha ritrovata la femminilità e l'ha regalata?
0: Io non
1: o
0: lo
1: nessuna
0: so.
1: Delle due cose?
0: No, non ho verificato.
1: Non hai verificato.
0: Mi auguro però per lui che abbia ritrovato la sua femminilità e l'abbia regalata a qualcun altro.
1: A qualcun altro.
0: Esattamente.
1: Sicuramente, sicuramente.
0: Poi ce lo fa sapere Peppino dalla in alto.
1: Allora, bella questa canzone di Anoxa. Grazie come sempre quando ci inviate i feedback sulla musica che vi suoniamo. Devo dire, ieri ascoltavo, posso dirlo, anche Rita. Ho ascoltato per un
0: certo
1: bel
0: che
1: po'.
0: Puoi dirlo.
1: Rita Manzo, che saluto e ringrazio.
0: Per noi, salutare Rita
1: l'intervista
0: e averla come collega.
1: A Giovanni Allevi è stata davvero meravigliosa.
0: Grande.
1: È stata quasi commovente, per cui devo fare complimenti a Rita. E poi c'era una
0: e
1: musica.
0: Anche a Giovanni Allevi.
1: E anche a Giovanni Allevi, ovviamente, quello lo davo per scontato. E grazie anche a lui hanno suonato dei pezzi bellissimi.
0: Bellissimi.
1: Quindi Radio Kiss Kiss vi suona sempre la musica più bella e vi emoziona. Allora, scrivere a qualcuno su Instagram, cioè ora tutti siamo fedeli, tutti siamo carini, tutti abbiamo la coscienza pulita, per modo di dire, ma comunque è così. Però scrivere a qualcuno su Instagram,
0: Adriana, tu devi far
1: fare uno scambio di battute
0: a tua madre,
1: fare il cuoricino.
0: Devi... Teresa ci sta ascoltando?
1: Aspetta, fai vedere.
0: Allora,
1: è probabile di sì.
0: Teresa deve sapere che io sono privo.
1: Mm-hmm.
0: È giusto che tua madre lo sappia. Di guardare una foto di una bonona su Instagram. Chiunque sia così, col culo così,
1: non
0: con le tette
1: dire,
0: così.
1: Non mi dire.
0: C'è il like di tuo padre.
1: Ma veramente?
0: Sempre.
1: Ogni tanto l'ho beccato
0: anch'io. Le scopre tutte prima di me. Le scopre tutte prima di me. Cioè, quando le vedo c'è già il like di Alfo. È proprio un marpione. È proprio Tere, duro il magazzino. Zizza mocca.
1: No, ma lei lo
0: no,
1: sa.
0: No, glielo volevo dire a tua madre. No, che è giusto che lo sa esattamente.
1: No, io credo che lei sappia l'attività Cooligram di mio padre. Perché se ci... Perché se ci
0: come
1: fai
0: si chiama
1: caso...
0: Cooligram?
1: È Cooligram. Perché se ci fai caso, facci caso, non c'è altra posa. Cioè, se non mostra del deletano non c'è il like. Capito?
0: Sì.
1: Che mette
0: no,
1: like a caso
0: ma
1: così.
0: Infatti,
1: cioè,
0: basta vedere un
1: è
0: culo
1: proprio
0: a ponte, così un po' così. Ma pure quelli di Anna Chiara. I culi
1: anche
0: di Anna Chiara sono
1: Anna
0: famosissimi.
1: Chiara.
0: Cioè, ricordiamo
1: sì,
0: che
1: sì.
0: L'unica donna. Ogni
1: no,
0: tanto
1: quello ricordiamo perché quest'estate è pure andata così.
0: Ricordiamo che Anna Chiara è l'unica donna al mondo che riesce contemporaneamente in una foto a far vedere faccia e culo. Non so come faccia, ma lei ce la fa. E quindi le inventa tutte, no? Quindi la distesa sulla sedia a sdraio.
1: Quella lì mi piace, la voglio. Quella la devo imparare, perché io non ci sono riuscita.
0: Ti spiega lei
1: quella
0: come
1: dove
0: fare.
1: Si mette la faccia,
0: sì, sì,
1: quindi si può
0: e poi
1: ammirare
0: questo culo un po' più in alto. Nella foto, sì, esatto.
1: E quella è bella, quella è bella. Comunque, volevo dirvi che cercare attenzioni online, anche se apparentemente non state facendo niente di male, comunque appartiene al micro cheating, si chiama
2: brava.
1: Così.
2: Brava.
1: Il micro tradimento, cioè non c'è bisogno di andare per forza a letto con una donna, con un altro uomo, anzi quella roba lì forse è anche un po' sopravvalutata.
0: Sì, ma andiamo subito al sodo, siete gelosi, vi dà fastidio se la vostra partner, il vostro partner mettono like a un uomo bello, anche un amico.
1: No, ma intanto ve ne accorgete?
0: No, perché
1: lo
0: c'è
1: sapete.
0: Chi fa la differenza. Se lo mette a una persona famosa, dico, faccio per dire, lo metti a... dimmi una donna, come si chiama quella di cui abbiamo parlato l'altro giorno, che è sempre meravigliosa? Irina Shayk, no?
1: Ah, Irina
0: se
1: Shayk,
0: mette il like
1: sì.
0: A Irina Shayk posso accettarlo, ma se lo
1: sì,
0: mette
1: perché
0: alla nostra dirimpettaia Francesca mi dà fastidio,
1: sì, sì, sì,
0: dicono
1: sì.
0: Molte donne, anche molti uomini dicono la stessa cosa. Se la mia compagna mette il like a Morrone, magari tanto quanto.
1: Ma perché è irraggiungibile.
0: Ma se lo mette
1: sì.
0: al vicino di casa,
1: no,
0: quello
1: a
0: che abita più
1: no,
0: di sotto.
1: Alla mamma della bambina, io...
2: Sì.
1: Io, allora, c'è anche un'altra attività, Pippo, che probabilmente a te sfugge perché non hai figli a scuola.
0: Sì.
1: Allora, gli uomini, i papà dei ragazzini,
0: mettono i like
1: dei bambini,
0: alle mamme.
1: Alle altre mamme,
0: alle
1: quando
0: mamme.
1: Li beccano a scuola, eccetera.
0: Ma
1: chi
0: pare
1: sì,
0: che questa
1: parola.
0: Guarda che ho degli amici che i figli a scuola ce li hanno.
1: Fanno gli screenshot dai profili e li mandano nei gruppi.
0: Ah,
1: è ovvio.
0: È tutto un culare.
1: Sono
0: dalla
1: finita
0: mattina
1: anche
0: alla
1: io
0: sera.
1: Negli screenshot di questi gruppi scolastici dei papà.
0: Ah, vabbè, lì siamo
1: ovviamente.
0: Niente dello stalking. Esatto.
1: No, li mandano nei loro gruppi interni.
0: Allora, come siete messi rispetto a sta roba dei like? Però siate sinceri,
1: no,
0: qua sembrano tutti
1: sinceri.
0: Santi, nessuno che sarà bello. Litigate, vi arrabbiate, fate questioni in famiglia, con la compagna, la fidanzata, il fidanzato, l'amico, quello che sia, per questi like un po' eccessivi.
1: Io dopo devo fare una domanda secca, però la facciamo dopo.
0: Vai.
1: Perché tutto appartiene ad una sola cosa, il codice sblocco del telefono.
0: Il codice, ah.
1: Tutto appartiene, tutto si riconduce a quello.
0: A
1: vabbè,
0: quello.
1: Ma intanto ci rispondete su questa
0: auguri
1: cosa
0: Peppino!
1: Qua.
0: Grazie! Ma quale Peppino? Uè, cominciamo.
1: Auguri Carmine.
0: Mi chiamo Cesare Falcone e dal 1990 sono Pippo Pelo.
2: Auguri Peppino.
0: Ma quale Peppino?
1: Dai, c'è il tuo pezzo preferito.
0: Grazie,
1: Madonna.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di
3: ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€.

0: esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
1: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
0: Termini e condizioni sul sito.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno Adriana,
1: grazie, per esempio,
0: tuoi auguri hanno avuto un effetto devastante, stanno arrivando migliaia di messaggi, io non so come.
1: Dopo allora, controlla anche il tuo social.
0: Sono molto imbarazzato.
1: Perché?
0: Perché ieri sera, quando si avvicinava la mezzanotte, stavo vivendo gli ultimi momenti da cinquantenne.
1: Col 5 davanti, certo.
0: Perché da oggi ho il 6 davanti, per cui ho detto, che posso fare? Non sapevo cosa fare.
1: Che volevi fare?
0: Volevo fare qualcosa.
1: Una follia, una stravaganza.
0: Sì. Avevo proprio la smania di fare una cosa da cinquantenne ancora. Perché poi sessantenne, un po', quello è sessantenne, non può farlo.
1: È vero.
0: Invece non l'ho fatta. Niente.
1: Non hai fatto niente.
0: Sono stato lì come un pirla a vedere,
1: la
0: Fiorentina che batteva il Pisa. Almeno ha vinto 3-0, mi ha fatto un regalo.
1: Hai rimandato una cosa da cinquantenne nell'era
0: dei 60.
1: Questa è la tua, è il tuo six, la tua six era.
0: La col six era?
1: Sì, con la sei davanti.
2: Pippo Velo, una persona che spacca il mondo col suo entusiasmo.
0: Grazie mille, spero di spaccarlo per tutta la vita.
1: Allora, cancellare una conversazione, rimuovere un like, minimizzare quando ci sentiamo coinvolti con un'altra persona, possono essere il segnale che c'è qualcosa che non vogliamo ascoltare o che stiamo cercando di sopprimere. Anche questo appartiene al micro tradimento.
0: Sì, ricordiamo che il papà di Adriana mette i like a tutte le donne sculate.
1: Sono tutti micro tradimenti.
0: Prego, dai,
3: su ragazzi, per un like su Instagram. Ma gli occhi sono fatti per guardare, ma che problema c'è? Io non mi offendo se mio marito mette dei like a qualcuno.
0: Lei non si offende.
3: Assolutamente.
1: Neanch'io, però dipende a chi li mette questi like. Però diciamo i furboni, se c'è una a portata di mano, cioè c'è una che è conosciuta dalla coppia, non glielo mette il like.
0: Sì.
1: Non è tanto stupido.
0: Sentiamo che c'è Nathalie da Seregno. Ciao Nathalie.
1: Ciao Nathalie.
4: Ciao Pippo Taylor, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Grazie mille. Nathalie, allora, il tuo compagno è geloso.
4: Sì, molto.
0: Ma geloso anche dei like?
4: Ma lui non li vede i miei like perché io non ho social, però io devo dire che sono molto brava, io non metto like a uomini, cioè non li seguo.
0: Ah, cioè tu non segui uomini?
4: No,
0: nemmeno me, Pica, che ne so, nemmeno noi della radio segui?
4: No, seguo Radio Kiss.
0: Ah, segui Radio Kiss, quindi non puoi, cioè per la tua regola è non seguire uomini sui social.
4: No, non è la mia regola, non sono
1: non gliene frega niente.
4: No.
1: Ok.
4: No.
1: E neanche quelli del cinema, che ne so, un attore che ti piace. Beh, molti non sono neanche sui social. Quindi non segui, che cosa segui sui social?
4: Ma colleghe
1: E i colleghi?
0: No.
4: Poco, perché faccio la modella e quindi
0: lei fa la modella.
4: Qualche modello, qualche collega ce l'ho, però non.
1: Tu fai la modella?
4: Sì.
0: Sì, lei fa la modella e segue soprattutto le colleghe modelle. Deve avere un bel profilo, Nathalie.
1: Evidentemente sì.
0: Nathalie, possiamo andare a guardare? È aperto il profilo o è chiuso?
4: Sì, aperto.
0: È aperto. Com'è il tuo profilo, Nathalie?
4: Nathalie Righi, Nathalie.
0: Ok, Nathalie.
1: Righi,
0: come Righi.
4: Sì, esatto, Righi.
0: Ok.
1: Pica, scusa, controlla il numero di follower adesso, poi lo ricontrolliamo tra poco.
0: Che aumenteranno vertiginosamente.
1: Ovviamente
0: i follower
1: aumenteranno
0: di Nathalie Righi. Allora, Pica non sa scrivere Nathalie, perché proprio veramente se non se non è Antonietta, lui non lo sa scrivere, quindi
1: è Natalie con la H centrale.
0: Allora, sono 13.000 follower, giusto? Hai?
4: Sì,
0: a 13.000 follower.
1: Vabbè, adesso ti aumenteranno. Comunque, detto questo, tu, nonostante faccia un lavoro, voglio dire, particolare, che potrebbe attirare anche diversi uomini, non segui nessuno, perché tuo marito è geloso. Prima di tutto è questo il motivo, giusto?
4: Sì, so che a lui avrebbe molto fastidio.
1: E quando qualcuno ti scrive in direct, nei messaggi di Instagram, tu non rispondi?
4: No.
0: Cioè, tipo Nathalie, non ho capito, se io adesso vado a seguirti su Instagram, no? Ti metto il segui,
1: lei
0: tu non me lo ricambi?
4: No, io certo che te lo ricambio.
0: Ma scusa, non è geloso lui, poi, il tuo fidanzato?
4: Ma allora lui
0: non ha i social. Lui non ha i social.
4: No, lui non ha i social, ma ha il mio social attivato sul suo telefono.
0: Ah, quindi se io ti mando un messaggio,
1: posso
0: lui lo vede.
1: Posso andare via?
0: No, ragazzi, questa cosa è gravissima. Cioè, se tipo io ti mando un messaggio privato, lui lo legge?
4: Forse, lui dice che non entra mai, però vabbè, secondo me...
1: Ma questo non è amore, questo è controllo, vabbè, ma non sta a me dirlo.
4: No, la mia è trasparenza.
1: No, non è trasparenza, no, questo è controllo, Natalie, però comunque...
0: La vostra,
1: se a te fa piacere, insomma, va bene così.
0: Certo, perché ognuno nella vita è libero
1: di fare quello che vuole,
0: ci mancherebbe.
4: Natalie, io sono molto tranquilla, quindi...
0: Ma tu sei tranquilla, questo ci piace molto, sei anche molto bella, ci dicono dalla regia. Complimenti, Natalie. Allora, grazie mille per essere stata con noi, è stato un piacere conoscerti.
1: Non vi permettete di scrivere a Natalie perché risponde l'omone geloso.
4: No, assolutamente non è vero.
1: Un bacio, ciao, chi Natalie. Schizza te.
0: Baci.
4: Bacio, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Dai, mettiamo questo pezzo dei Black Eyed Peas dal 2005, si chiama Don't Lie.

0: a loro per essere venuti qui con noi stamattina
1: a cantare. Grazie. Dal vivo, tra l'altro.
0: Grazie mille.
1: Allora, sono le 7:36, ancora buongiorno a tutti voi. Cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questa giornata, ma anche in vista del weekend, e ci sono i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud e nubi sparse sulle regioni settentrionali. Del pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buona al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, con massime tra 25 e 29 al nord e tra 25 e 30 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss! Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Kiss, kiss.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Yes, yes.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: racconterà tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%, TAG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. I'm a Radio

0: Kiss Kiss con On My Soul, dal suo ultimo album The Romantic, bellissimo. No,
1: immagina essere la fidanzata, la compagna di Bruno Mars. Cioè, cosa ti devi aspettare? Non puoi mica fare
0: ti
1: scenate.
0: Devi aspettare le corna.
1: Cioè, devi avere. Non lo so.
0: No, lì te le devi aspettare.
1: Che poi a volte questi
0: le groupies,
1: più
0: ragazzi,
1: esposti sono quelli che meno praticano attività.
0: Allora, qui abbiamo una groupies in studio, no?
1: Sì.
0: Che ha scritto proprio il libro. Volevo farmi Giuliano San Giorgi.
1: Sì, sì.
0: Anna Chiara. Groupies dei Negramaro da sempre. Lei si è presentata sotto gli hotel di Giuliano ed è nata una tenera amicizia. Io non so come sia andata avanti questa amicizia, però ho letto qualche messaggio che Giuliano le manda ogni tanto. Sei uno degli amori più importanti che abbia avuto nella vita. Questo
1: dai,
0: tipo
1: non
0: di...
1: diciamo cavolate, perché però Giuliano magari sta ascoltando.
0: Questo tipo
1: c'ha
0: di
1: la compagna, c'ha due figli,
0: no,
1: ci
0: non
1: mancherebbe
0: sono cavolate,
1: fare gli sfasciafamiglia.
0: Ha scritto ti amo proprio l'ultima la settimana scorsa.
1: Ti ha scritto
0: compleanno.
1: Ti amo.
0: Ha scritto
1: salutiamo
0: ti amo.
1: La ragazzi, compagna di Giuliano.
0: Ma no, lascia stare.
1: Siamo degli homewrecker.
0: Però noi abbiamo le groupies qui in studio. Se non le avessimo, allora potremmo dire no, non sappiamo come va a finire. Quindi con i cantanti è facile. Poi voglio dire, se una te la mette in faccia, Anna Chiara, capito? La messa in faccia e lui ovviamente poteva. Se tu pensa che a Peppino non c'è bisogno di mettergliela in faccia, e lui pensa già che questa se la metti in faccia, capito?
1: Diciamo, è poi difficile da gestire questa ondata di calore.
0: È un'ondata di calore.
1: Beh, mettiamola così, sentiamo cosa ci dicono.
2: Auguri Peppe, buoni 60 anni.
0: Ma quale Peppe?
2: A tutti.
1: Adesso Pica deve fare in modo di far incazzare.
0: Da rovinarmi il compleanno.
1: Cesare Pelò, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Tanti auguri Pippo.
0: Grazie ragazzi.
3: Ma rassegnati. Ora in avanti mi sa che è moscio.
1: potrebbe essere
0: altamente pensarla così.
1: Potrebbe
0: così
1: essere altamente probabile.
0: No, Adriana, non è moscio.
1: Devi chiedere ai tuoi colleghi sessantenni.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Auguri Pippo. Auguri per i 60 anni. Io, come tutte le mattine da 20 anni a questa parte, a mia moglie tutte le mattine gli scrivo ti amo.
0: Ah, vedi.
1: Che palle però. Cioè, questa si è abituata pure al ti amo.
0: Perché poi parliamo dei like agli altri e alle altre, però lui scrive ti amo alla moglie.
1: Sì,
0: poi
1: però
0: dopo
1: tutti i giorni anche meno. Oh,
5: buongiorno, tanti auguri.
1: Buongiorno.
5: Pippo, un bacio grande.
0: Grazie.
5: 100 anni di felicità.
0: Grazie mille. Allora, 60 li compio oggi. Oggi compio 60 anni. 100 anni di felicità o altri 40 anni di vita. Devo fare delle belle cose in questi 40 anni, speriamo. Mm-hmm. Però vorrei,
1: mamma mia, 40.
0: Vorrei che nei prossimi 40 anni ci foste tutti voi. E che non cambiasse niente, perché altrimenti che senso ha? A volte quando penso alla longevità, no?
1: Mm-hmm.
0: Devi pensare anche a chi ti sta intorno.
1: No,
0: se
1: devi pensare
0: da solo,
1: a quelli che ti stanno intorno, che magari saranno morti e stecchiti.
0: No, infatti. Pica sicuramente. Per la magra vita che conduce.
1: Però
0: vabbè, andiamo avanti.
1: Sempre con gli slip in testa, ovviamente.
0: Sì, sì,
1: sempre.
6: Buongiorno, kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno.
6: E tantissimi auguri a Pippo.
0: Grazie.
6: Io il buongiorno me lo ha mandato un amico. Mm-hmm. Forse sta diventando più che di un amico.
1: Oh, vedi?
6: E ovviamente ho ricambiato.
0: Ha ricambiato.
6: Kiss kiss a tutti.
1: Evidentemente Cinzia sarai single. Cioè, voglio dire, ben predisposta.
0: Adriana,
1: ad
0: tu conosci
1: lasciare
0: il codice di sblocco di Luca, del telefonino
1: io
0: di Luca?
1: Io conosco, sì, il codice di sblocco di Luca.
0: Che indecenza.
1: E Luca conosce il mio, sì.
0: Voi conoscete i codici di sblocco dei vostri partner o delle vostre partner?
1: O è sì o è no, non ci sono altre risposte alternative.
0: Fateci sapere.

0: Ti augurissimi, Pippone.
1: Grande, grazie, grazie mille.
2: Oh,
1: grazie,
2: ma che bello questo pezzo!
1: Bellissima, Paprika, mi mancava sentirla.
2: Sì,
1: di
2: sì.
1: Dali era del 2024, tra l'altro, anche abbastanza recente, no?
2: Di qualche anno fa. Anche esatto.
1: Rossi come Paprika.
2: Bello, bello, bravo, Gali.
1: Allora,
2: ci siamo, ci siamo. Io oggi avrei dovuto fare un'edizione speciale. Del segno della Vergine.
1: Certo, perché oggi è 16 settembre, il mio compleanno.
2: È il tuo compleanno.
1: Fai invece quale segno?
2: I pesci.
1: E vai con i pesci. Il tuo segno, eh?
3: Ora
1: no, di Luca.
2: Non imparerà mai.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, io sono circondata di pesci, mio figlio, mio padre e Luca. E anche le mie amiche sono tutte
1: pesci da tutte le parti.
2: Pesci da tutte le parti. Allora, è un segno zodiacale che ha le sue criticità, diciamo così.
1: Certo.
2: Allora, pure cari amici, cari amici guidati da Nettuno, la vostra testa in generale è sospesa, ma in questa settimana è ufficialmente in orbita nello spazio.
1: Ah, vedi.
2: Sul lavoro l'ispirazione e la creatività non vi mancano, anche se questa non è proprio una settimana, diciamo, che vi vede brillare particolarmente.
1: Io del segno dei pesci mi ricordo un solo amico mio, Antonio.
2: Che è Antonio Cubitosi.
1: Ma tutta questa creatività, Antonio, non è che ce l'abbia.
2: Non ha
1: è
2: una
1: molto
2: vena,
1: razionale.
2: Ha una vena artistica?
1: No, è uno di quelli razionali, no?
2: Cioè, ah, un pesci razionale, strano.
1: Sì.
2: Comunque dipende dall'ascendente. Allora, occhio alle scadenze, cari pesciolini, perché loro vanno in ansia per le scadenze, per le bollette, per i soldi
1: sì.
2: In generale.
1: Antonio, per i soldi in generale vai in ansia.
2: Esatto, segnatevi tutto sull'agenda, ma già so che lo fate, prima di dimenticare pure dove avete parcheggiato l'auto, ma in genere i pesci su questo sono abbastanza attenti.
1: Anche mia sorella è pesci.
2: Anche
1: ma
2: Anna Maria, è vero.
1: Sì. Manco lei è tutta sta creatività, è molto razionale. Poca ansia per le bollette.
2: Poca ansia, no, in generale poca ansia. In amore cercate una favola vera, coccole, sguardi complici e romanticismo a palate, anche se non siete disposti a dare granché. Affinità della settimana, intesa top con il Cancro, quindi pesce e Cancro, mare di dolcezza e comprensione totale. Flop con la Bilancia, troppo formale e fredda per il vostro cuore tenero. Diamo al pesce un poetico 8,5 per la fantasia, ma un 3 per i piedi per terra. Non stanno mai con i piedi per terra, mai.
1: Grazie
2: se
1: mille.
2: Se siete nati sotto il segno dei pesci, se avete la compagna, il figlio,
1: avete riscontrato qualcosa,
2: scriveteci, perché sennò tra poco che facciamo? Lo togliamo, lo scopetro?
1: No, non lo togliamo.
2: No, non lo possiamo togliere.
1: Allora, grazie mille davvero a tutti, un saluto e fateci sapere il vostro feedback, fatecela avere, grazie.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, nella seconda ora del Pippo Pelo Show celebreremo anche i 50 anni di Radio Kiss Kiss. È vero che oggi io ne compio 60, ma a fine mese Radio Kiss Kiss nacque 50 anni fa.
2: È vero.
1: Quindi faremo un gioco oggi con voi che si chiama...
2: Rispondi e vinci.
1: Esattamente. E con questo gioco assegneremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Quindi mi raccomando, tra un po' vi spieghiamo tutto come funziona. E intanto però vi regaliamo un pezzo meraviglioso della storia della musica. Santana con Rob Thomas, si chiama Smooth dal 99.

0: con Rob Thomas, la canzone si intitola Smooth su Radio Kiss Kiss. A chiudere questa nostra prima ora, come sempre un pezzo della storia, adesso le news, no?
1: Sono le 7.56, tra pochissimo siamo pronti a riaggiornare l'attualità, ovviamente collegandoci con la nostra redazione dove c'è Alessandra Prea.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Grazie Adriana, buongiorno e buon compleanno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. Tensione tra Russia e NATO nel Baltico, caccia italiani hanno abbattuto in Lituania un drone ritenuto di probabile provenienza russa. Il ministro Crosetto denuncia che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge i nostri aerei. Intanto una fregata russa avrebbe lanciato razzi contro un elicottero danese e il Cremlino torna a minacciare la Polonia mentre resta aperto il confronto sulla proposta di Trump per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Non si ferma l'impennata dei prezzi dei carburanti, picchi di 2,30 euro per il gasolio, 2,20 euro per la benzina in autostrada in modalità self. Il caro energia resta al centro del dibattito politico. Ieri a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. La premier ha sottolineato la necessità di azioni mirate a livello comunitario per sostenere imprese e cittadini. Intanto sul tavolo del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio la proroga del taglio delle accise sul gasolio. E governo al lavoro anche per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo con i sindacati questa mattina a Palazzo Chigi. Via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 sì, proporzionale con premio di maggioranza a chi supera almeno il 42% e preferenze con capilista bloccati. Lo stabilicum, secondo la definizione della maggioranza, Melonellum per le opposizioni, assume così la sua forma definitiva in attesa dell'ultimo passaggio blindato alla Camera. È un grande passo avanti, festeggia il presidente del Senato Ignazio La Russa. È una legge fatta per paura di perdere, attaccato invece nel suo intervento Matteo Renzi. La cronaca, deve tornare in carcere il commesso di 42 anni, originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne avvenuta in un mini market di Torino lo scorso 28 agosto. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame del capoluogo piemontese, che dopo l'udienza si era riservato di decidere. I giudici hanno accolto la richiesta della PM, che il 1 settembre aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP, che aveva disposto per l'uomo solo l'obbligo di firma quotidiano. Siamo allo sport, pallavolo, quarto successo consecutivo per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca, mettendo al sicuro uno dei primi due posti nel girone. Già qualificata agli ottavi, dunque, la squadra di De Giorgi si prepara alla sfida di giovedì contro la Slovenia. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primato nel gruppo A. Calcio, completato ieri il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa soffre contro il Sud Tirol ma vince 1-0 e agli ottavi se la vedrà con l'Inter. Ci sarà il Napoli invece per la Fiorentina di Vanoli, che ha dominato il derby toscano battendo 3-0 il Pisa. E oggi torna l'Europa League, questa sera alle 21 in campo il Milan. I rossoneri ospitano a San Siro la squadra portoghese del Benfica nella prima giornata della fase campionato. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, sono le 8 in punto, questa è Radio Kiss Kiss, e come sempre c'è la seconda parte del Pippo Pelo Show da questo momento fino alle 9. Abbiamo tante cose da dire, tante cose da fare. Adriana, tu sei pronta?
1: Io
0: ti
1: sono
0: sei
1: prontissima.
0: Rimboccata le maniche?
1: Sono prontissima anche perché affrontiamo un argomento che a noi è anche molto caro e vicino, cioè quando siamo quasi legati da un amore platonico col nostro collega d'ufficio, con la persona con la quale trascorriamo tanto tempo al lavoro.
0: Tra poco ne parliamo. E lì vale anche il codice blocco del telefonino?
1: Non lo so.
0: Non lo so, non perché lo so, quando abbiamo fatto questa domanda si è scatenato il putiferio.
1: Tra un po' ascolteremo anche i messaggi del codice sblocco, però, perché la domanda è veramente netta. Allora, non c'è una via di mezzo.
0: Adriana, un attimo al volo di salutare Alessandra Prea.
1: Sì.
0: Perché ricevere gli auguri nel notiziario è veramente emozionante.
1: Tanta roba. Ciao.
0: Lei
1: Alessandra.
0: Ha detto, ciao, buongiorno Adriana e auguri a
1: e
0: Pippo.
1: Buon compleanno Pippo.
0: E buon compleanno Pippo. Grazie Alessandra Prea, grazie di cuore. Mi sono sentito molto importante con gli auguri.
1: Nelle news.
0: Capito? Bellissimo, grazie.
1: Allora, dopo sentiamo i messaggi, perché abbiamo fatto la domanda sul codice sblocco, cioè conoscete il PIN, il codice sblocco del cellulare del vostro partner in generale, sì oppure no? Però noi adesso parliamo dei colleghi, Pippo, di quando tu hai condiviso la scrivania, l'ufficio, il posto di lavoro, lo spazio lavorativo per tanto tempo con una persona e poi questa persona improvvisamente va via, non che
0: va
1: muore,
0: via.
1: Non vogliamo parlare di questo, ma va via perché ha scelto di cambiare lavoro, oppure diciamo è stata licenziata, insomma tanti sono i motivi per cui un collega o una collega decidono di abbandonare il posto di lavoro, però dopo che hai condiviso tanto tempo, perché
0: io che lavoro qui a Radio Kiss da 36 anni,
1: ecco, ne hai viste passare di persone,
0: mamma mia ragazzi, quanti. A un certo punto, allora io sono uno così che si affeziona tantissimo, e quindi ci rimanevo male per uno, per due, per tre, per quattro. A un certo punto ci ho fatto il callo,
1: ti fai l'abitudine,
0: cioè, nel senso che ti abitui, perché nelle aziende è così, le persone cambiano, ci sono le persone che scelgono di cambiare, l'azienda che ti cambia, sempre a seconda dei casi, le persone che se ne vanno per sopraggiunti limiti di età, ne ho viste tante passate, insomma è come dire un cambio a cui prima o poi, se ci lavori da tanto in un'azienda, secondo me ti abitui all'idea che le persone intorno a te non possono essere sempre le stesse e che variano, cambiano negli anni.
1: Che quasi sempre, però, anche se c'è un'amicizia davvero importante, davvero profonda, poi cambiando le abitudini, quindi cominciando a vedersi molto meno per esigenze lavorative, si finisce col vedersi meno proprio anche nella vita.
0: Ah, vedi?
1: Quindi stamattina non vogliamo parlare del collega odioso, antipatico, fastidioso, perché quasi sempre si parla del contesto lavorativo, diciamo, tanto odiato. Parliamo di quel collega che è andato via e che vi ha fatto soffrire. Cioè, vi è mai capitato di aver instaurato un rapporto profondo che si è trasformato in un'amicizia? Intanto parliamo di questo.
0: Poi ci sono persone tipo Anna Chiara, no? Che chiunque arrivi qui dentro dopo un minuto è la sua migliore amica o il suo migliore amico.
1: Ma adesso tutte quelle che erano migliori amiche non
0: sono? No, aspetta. Esattamente, l'ipocrisia è clamorosa, cioè abbracci, baci, sembrano persone che si conoscono da una vita. Lei, ciao, va incontro. Tu sei arrivata ieri qua, no? Io e te ci siamo conosciuti ieri.
1: Io sono Gabriella.
0: Sei Gabriella e io sono Anna Chiara, ok?
1: Vai.
0: Tu, Gabriella, arriva. Gabri! Ciao!
1: Mamma mia, come stai?
0: Ragazzi, vi giuro, Anna Chiara è così. Gabriella dopo. E questo vale finché Gabriella lavora qua. Gabriella, no, magari è una stagista, sta qui un mese. Dopo un mese, Gabriella, tutti i giorni, abbracci, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì.
0: Va via. Anna Chiara, ma Gabriella da quanto tempo non la senti? E lei fa, no,
1: chi?
0: Gabriella, la ragazza che lavorava sola. Ah no, ma da quando sei andata non l'ho mai più sentita. Ma che cazzo allora? Ciao, baci e abbracci.
1: Ma che roba, diciamo,
0: ma perché?
1: Dare affetto nel momento in cui una persona
0: è meglio
1: presente,
0: essere distanti.
1: Bene.
0: Ciao, ciao, ci stiamo conoscendo adesso. Se Dio vorrà diventeremo amici. Ma che roba. 36.
4: Sì, conosco il codice sblocco del telefono. Il problema è quando conosce e conosco reciprocamente i codici bancari. Lì è un problema.
0: Lì è un problema.
1: Ok. No, ci interessava solo quello del telefono.
5: Il codice sblocco di mio marito, lui conosce il mio senza nessun problema.
0: Senza, no.
5: Non vedo perché non dovrebbe essere così, proprio no.
0: Ecco. Allora il problema c'è.
5: Non lo capisco, non abbiamo niente
0: da nascondere.
5: L'uno con l'altro da nascondere.
0: Vabbè, il problema secondo me c'è proprio nel tuo dire non abbiamo problemi a dare il codice all'altra persona.
1: Mm-hmm.
0: Perché il problema è proprio nel momento in cui tu senti il bisogno di dover dare il codice, perché uno il codice sblocco lo mette anche per le persone che non conoscono, tu lasci il telefono lì.
1: Ma lo metti anche in caso di smarrimento del cellulare o per qualsiasi altra cosa, certo.
0: Se uno dei due comincia a sospettare che tu abbia messo il codice sblocco per lui, per lei, eccetera, quello che sia, per me comincia a mancare la fiducia. Non ti fidi più di quella persona.
1: Però posso dire una cosa?
0: Cominciare a pensare perché non ti fidi più di quella persona. E quando non ti fidi più, per me
1: ci sono
0: è già
1: tante
0: finito.
1: Conversazioni al di là del tradimento o di qualche cosa che possa far pensare ad un micro tradimento. Tante cose che nella vita di una persona, anche sposata da tanto tempo, devono rimanere segrete. Per esempio, una conversazione con una sorella, con un genitore,
0: con uno psicologo,
1: con un medico in generale. O oppure con un consulente finanziario.
0: E invece,
1: cioè,
0: la gente,
1: una roba economica.
0: Come l'ascoltatrice di poco fa, no? Non c'è problema.
1: E invece c'è da nascondere, guai.
6: Buongiorno, Adriana.
1: Buongiorno.
6: Allora, io non conosco quello di mia moglie.
1: Vedi?
6: Mia moglie non conosce quello mio.
0: Ma perché non gliene frega?
6: Io me lo sgama sempre mia figlia di 10 anni. Come fa? Non sono riuscita a capire, ma me lo sgama sempre.
0: Allora, Adriana, ti ricordo che ieri c'è gente che ieri, nella puntata di ieri, ci ha detto che va a fare la cacca insieme al marito, alla moglie.
1: Appunto.
0: E che la trovano una cosa meravigliosa. Io sta roba qua mi fa schifo, però, lo dirò fino alla fine. E quindi di che dobbiamo parlare?
1: Allora, cioè, però noi ascoltiamo e non giudichiamo.
0: Anna Chiara ha detto: io le più belle le ho fatte con il mio fidanzato.
1: Esatto.
0: Cioè, ha fatto voltare lo stomaco.
1: Anna Chiara, era giusto ricordarlo anche oggi, non delle 100 volte
7: buongiorno
1: di ieri.
7: Buongiorno Francesca da Modena.
1: Ciao Francesca.
7: Il codice sblocco del proprio compagno, della propria compagna, credo che debba essere assolutamente conosciuto da entrambi. Nel momento in cui
1: non
7: si conosce o uno dei due tende a non volerlo dire, e perché comunque ha qualcosa da nascondere.
1: Sì, uno dovrebbe conoscerlo.
0: Ho qualcosa da nascondere, ma non significa che non ti amo. Che significa? Ho qualcosa da nascondere. Voglio nascondere, che ne so, che ho fatto un regalo a un mio amico perché ha compiuto gli anni e gli ho fatto un regalo importante. E tu magari ti cominci a dire: ma non potevi comprare un telefonino a tua figlia?
8: No,
0: non mi parla la scimità, è la verità. Perché, cioè, siamo esseri umani.
1: Questa
0: cosa che tutti devono conoscere tutto dell'uomo o della donna, secondo me non va, cioè non è giusta. Andiamo avanti.
1: Però magari si può conoscere, però non necessariamente controllare. Ragazzi, il controllo è altra roba rispetto alla mera conoscenza di un codice sblocco, che magari ci può anche stare. Dai, ne parliamo tra poco, ma parliamo anche dei colleghi, di quelli a cui vi siete legati particolarmente. Adesso andiamo sotto la doccia.

0: Bellissima!
1: Canzone stupenda. Stefania ci ricorda un film che è iconico,
0: sì,
1: uno dei film più belli che io abbia visto per il cinema italiano, che è Perfetti Sconosciuti.
0: Esattamente.
1: Di quando ad un certo punto sul tavolo si scambiano i telefoni.
0: E mi succede pure in ferio.
1: Ricordo
0: che mia madre e mia zia, quindi lei e la sorella, andavano a comprare cose costosissime per il corredo delle figlie. Quindi mia sorella
1: non
0: e mia
1: volevano dire.
0: E mio padre e mio zio non sapevano niente.
1: Vero.

0: messaggi sul codice sblocco, messaggi
1: dei colleghi
0: che se ne vanno dal lavoro, che ti abbandonano. Sentiamo, è un casino, è un caos. Vai.
1: Allora, dai, parliamo con Ilenia di Macerata. Ciao Ilenia, buongiorno, piacere di conoscerti.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao, buongiorno Ilenia. Buongiorno.
1: Allora, cara Ilenia, il tuo collega è andato in pensione, perché capita anche questo, dopo una vita intera passata insieme a lavoro, poi uno va in pensione. Quanto tempo
2: fa? Va in pensione, guarda, 3 anni fa.
1: Ok.
2: 3-4 anni fa.
0: E tu hai sofferto molto di questa cosa?
2: Sì, perché noi ci eravamo legati moltissimo, quelle storie un po' così tra amicizia stretta e storie d'amore.
1: Quindi era anche una storia d'amore.
0: Ma lui sposato?
2: Sì.
0: Lui sposato, quindi l'amore lo consumavate al lavoro?
2: Ma diciamo che è stato sempre molto complicato.
0: Molto complicato, quindi c'era questa storia d'amore. Nel momento in cui lui va in pensione, la storia d'amore non può più esistere. Perché...
2: La storia d'amore fatica, perché comunque il lavoro era, diciamo, il posto in cui comunque condividevamo tante cose, perché comunque ognuno avendo la propria vita era molto difficile vedersi fuori.
0: Sì, perché poi al lavoro, cioè quando è in pensione, la moglie sa dove va, sa che deve stare a casa,
2: più complicato,
0: sa che non può pranzare fuori. No, tutte queste cose qua succedono, è
2: quindi
0: vero?
2: Il pensionamento diventa un momento molto.
0: Allora, Adriana, tu che conosci molto
2: doloroso.
0: Bene queste storie, diciamo, di amore sul lavoro, cioè, ci vuoi illuminare?
1: Ah, sì, le conosco bene.
0: Non le conosci?
1: Ma sono 20 anni che lavoro qua, non ho mai avuto nemmeno una piccola simpatia.
0: Scusa,
1: quell'amicizia
0: tra me e te è un'amicizia normale, quindi.
1: È un'amicizia speciale.
0: È andata un po' oltre.
1: È andata molto oltre.
0: Sì, sì, sì. Quella volta in cui mi hai detto in macchina, fammi scendere, mamma.
1: Mamma, le litigate sì, avevano a che fare proprio con quelle di una coppia regolare.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
1: Come ci sei arrivato?
0: Ilenia.
1: Allora, Ilenia, quindi eravate, diciamo,
0: sei triste, però Ilenia, ti si sente che sei triste?
2: Vabbè, adesso ormai è passato il tempo, però rimane.
1: Ma vi siete lasciati adesso?
2: Sì.
1: Ah, vi siete lasciati. Dopo quanto tempo poi alla fine di relazione, seppur clandestina?
2: Dai, qualche anno.
0: Allora, ricordiamo agli ascoltatori che avessero acceso la radio in questo momento, la nostra Ilenia è triste, molto triste, perché da 3 anni il suo collega è andato in pensione. Noi stiamo parlando di quando in un ufficio, in un luogo di lavoro, una persona va via per un motivo qualsiasi, che può essere un licenziamento, oppure un pensionamento, o può essere
1: un cambio di lavoro.
0: Sì, sì, qualsiasi cosa, un cambio di lavoro, una scelta.
1: Diciamo, della sfera affettiva. Non,
0: e ci si dispiace,
1: però c'è anche quella sentimentale,
0: no,
1: come
0: sì, in questo caso questa sfera affettiva è andata oltre,
2: certo.
0: Capita, voglia che capita,
2: sì. Adesso, a parte avere una relazione proprio, ma in generale comunque una persona che sia appunto uomo o donna, poi quando c'è il pensionamento
0: ma capisco perfettamente, cioè, si crea un dolore, un dolore che a te dopo 3 anni mi sembra non sia passato ancora per niente.
2: Rimane.
0: Ilenia, noi ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: Tanto per avercelo raccontato.
2: Ok,
1: vi auguriamo una vita serena.
0: Ma magari
2: sì,
0: che ne so, puoi sperare
2: sono
0: che lui...
2: fasi della vita.
0: Certo. Puoi sperare che cambino le cose.
2: Viverle e poi passa.
0: Puoi sperare che cambino le cose improvvisamente. Non lo so, che lui scopra la moglie che la moglie lo tradisce. Oppure puoi sperare che la moglie passi a miglior vita.
2: Ognuno prosegue per la propria vita.
0: Ah, ok, a posto. No, ti stavo dando dei suggerimenti.
4: Però perché... una bellissima persona.
1: Scusa, cioè, io lo sapevo che sarebbe arrivato a quella cosa lì, perché pensionamento, bla bla bla.
0: Volevo essere politicamente scorretto. Vabbè. Allora, un bacio grande,
1: ciao,
0: Ilenia.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Sono Fina da Scalea.
0: Fina.
3: Io ho avuto modo di lavorare con un mio collega che era datore di lavoro. Dopo che me ne sono dovuta andare perché mio marito è stato trasferito, ho iniziato a lavorare da un'altra parte. Siccome facendo lo stesso lavoro, mi capitava sempre di quando facevo un determinato lavoro, mi venivano in mente sempre i suoi, diciamo, dati, perché sono addetta a delle gare d'appalto dove inserisco i dati personali.
0: Ah,
3: e ogni qualvolta, anche adesso, mi viene devo scrivere i dati del nuovo titolare Mi viene in mente sempre il vecchio.
0: Ah, allora, attenzione, okay, ricordiamo che l'ascoltatrice si chiama Fina e Adriana invece nell'agro viene definita che l'è Fina Fina. Non, però non si chiama Fina, si chiama Adriana. Lei che... invece è proprio Fina.
1: Vedi, ci sono delle parole, diciamo, dialettali.
3: Sono Fina.
1: Comunque.
0: Sono Fina.
1: Che non hanno quasi una traduzione. Fina Fina
0: quando
1: significa...
0: Quando passa la Petra davanti
1: furba.
0: Ai negozi, le commesse, le Fina Fina.
1: Cioè, nel senso, è molto furba e scaltra.
5: Ciao,
1: diciamo
5: chi schissa. Io sono nella condizione di Pippo. Dopo tanti anni ti affezionavi e vedevi le persone, però poi andar via.
0: È vero.
5: Fino a quando non sono andata via io. Però sì, le persone con cui ho legato tantissimo sono diventate i miei amici.
0: I tuoi amici, bello.
1: Ok, ok, anche se diciamo si è portati ad avere un preconcetto. Al lavoro non ci sono amici. E invece non è così.
0: Non
1: le
0: è
1: storie
0: così,
1: ci dimostrano
0: mai?
1: Il contrario.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Allora, attenzione!
1: Chi schissa a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Chi schissa a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evi.
2: E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4.

0: Leone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Kiss, kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Kiss, kiss.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Kiss, kiss.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss, kiss.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: colonna sonora una festa, è anche vero che oggi c'è un'altra festa da fare.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
0: Allora, c'è la festa di Radio Kiss Kiss che compie 50 anni.
3: Un altro traguardo importante, un altro compleanno importantissimo.
0: Compleanno importantissimo, fondamentale, Pensa che Radio Kiss Kiss si compie 35 anni, 36 dei quali io li ho vissuti finora qui dentro.
3: Vedi, è proprio un matrimonio.
0: Fantastico. Allora.
3: Allora, da questo momento in poi, ma hanno iniziato già i nostri colleghi ieri.
0: Per un po' di giorni
3: vi faremo un regalo speciale.
0: Sì, non vi regaleremo il solito pacco gadget, ma vi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Per vincerla dovrete essere particolarmente fortunati, perché dovrete interagire con noi nel corso del Pippo Pelo Show. Basta questo. Poi prenderemo a caso dei numeri di telefono di persone che hanno interagito via WhatsApp con noi. Li chiameremo
3: a sorpresa, quindi li chiameremo in questo momento. Adesso stiamo già per effettuare la nostra prima telefonata.
0: E a queste persone chiederemo: quale radio ascolti? E loro come dovrebbero rispondere?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Anche se avete 20 anni.
3: Ok, esatto. Anche se ne avete 5. Ok.
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, perché diciamo il nostro motto.
3: Questa è la frase che
0: vi dà
3: la possibilità di vincere la nostra meravigliosa t-shirt, che appunto è stata concepita e creata proprio per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: Quindi vi squilla il telefono, siate pronti, tutti voi che avete interagito finora. Vi squilla il telefono, rispondete, pronto. Noi vi chiedo io, Adriano, chiedi tu. Che radio
3: chiedi
0: ascolta?
3: Tu, vai, chiedi tu a
0: se
3: sto giro.
0: Se rispondete, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, portate a casa il pacco gadget. Va bene, Adriana, tu sei pronta?
3: Sono prontissima.
0: Vedo molto emozionata.
3: No, sono contenta. Cioè, queste cose così mi mettono un po' d'ansia, un po' di adrenalina. Allora, vai. Siamo pronti a fare a sorpresa la prima telefonata tra quelli che interagiscono con noi, ok? Sentiamo intanto se squilla il telefono.
0: Attention, please.
3: Ecco, sta squillando.
0: Chi è? Come si chiama? Sappiamo come si chiama? Sappiamo come si chiama? Francesca?
4: Buongiorno.
0: Che radio ascolti, Francesca?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Bravissima Francesca, hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è veramente in edizione limitata.
3: Domani
0: sei una donna fortunata.
3: Accendi la TV, perché domani la indosserò
0: anch'io. Domani
4: grazie
0: la metto
4: mille,
3: anche tu.
4: Grazie,
3: okay,
4: mille.
3: Vai. Quindi sarai, per presto potrai indossarla anche tu. In quel caso lì fai una foto e tagli il profilo di Radio Kiss Kiss, ce la mandi, va bene?
4: Non vedo l'ora.
3: Siamo contenti.
0: Di dove sei, Francesca?
4: Empoli.
0: Quanti anni hai?
4: 30
0: okay. E ascolti Kiss Kiss da 50, questo
4: grazie.
0: È molto bello. E a noi fa molto piacere, grazie.
3: Complimenti Francesca.
4: Grazie.
3: E Kiss
4: auguri
3: Kiss a te.
0: Grazie.
5: Complimenti Francesca.
0: E grazie anche per gli auguri, grazie mille.
3: Kiss Kiss a te.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.

0: ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
1: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
7: Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro? Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Kiss, kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
14: Kiss, kiss. Goodbye.

0: Ah, quanto mi piace questa canzone, parlare d'amore. L'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss. Saif, sono le 8:42. In questo giorno posso dirlo, Adriana?
1: Sì,
0: sono
1: puoi dirlo.
0: Sono confuso, è un giorno per me molto importante.
1: Sì.
0: Perché ieri sera a mezzanotte ho abbandonato il 5 e sono entrato nel 6. Oggi compio 60 anni e voglio ringraziare anche Radio Kiss Kiss per tutti questi anni vissuti insieme, molto belli, pieni di,
1: devo dire,
0: di soddisfazioni,
1: stiamo...
0: di amore degli ascoltatori. Grazie di cuore a tutti.
1: Ti
0: veramente.
1: Stiamo tutti quanti, anche noi, celebrando e coccolando contemporaneamente.
0: Grazie
1: perché
0: mille.
1: Comunque è una data importante, un compleanno molto molto importante. Per
0: solo Pica riesce a spostarmi il sistema nervoso anche nel giorno del mio compleanno.
1: Sì, sì.
0: È l'unico al mondo. Prende il mio sistema nervoso, pum, e me lo mette di qua.
1: Oggi ha fatto un grande esercizio di equilibrio,
0: sì.
1: Michel Pelot. Cioè,
0: certo, sì.
1: Me ne dobbiamo dare atto.
0: Non,
1: non si può arrabbiare.
2: Amorissimi, Pippone.
0: Grazie.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao
2: Giovanni da Santeramo.
0: Ciao Giovanni.
2: Oggi facciamo gli auguri al grande Pippo Pelo.
0: Grazie mille ragazzi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Tanti auguri Pippo, tanti tanti auguri di cuore. L'ultimo mio WhatsApp è il mio amore e gli ho detto che l'amo.
0: Il suo WhatsApp, l'ultimo che ha mandato, l'ha mandato al suo amore. Gli ha detto che l'ha. Di primo mattino.
1: Bello.
0: Ci sta? Tu lo fai mai? Scrivi mai a Luca, ti amo?
1: No, mai. Solo messaggi tipo hai accompagnato alle scuole, tutto a posto, aveva freddo.
0: Non hai tutto questo amore.
1: No, la mattina sono cose, sono tecnicismi.
0: Tecnicismi.
1: Allora, sentiamo ancora un po' di note miste perché oggi abbiamo parlato veramente di tantissime cose. Abbiamo cominciato alle 7 chiedendovi qual era il vostro ultimo messaggio inviato o ricevuto su WhatsApp. Poi abbiamo parlato del codice sblocco, domandona, cioè conoscete il codice sblocco del vostro partner?
0: Abbiamo parlato,
1: sì o no?
0: Dei colleghi che lasciano il lavoro dopo tanti anni, per cui creano in quelli che restano un po' di dispiacere, un po' di sensazioni brutte.
1: Esattamente.
0: Di tristezza.
4: Sentiamo. Kiss Kiss, Laura da Limbiate. Io ho appena lasciato il precedente lavoro.
1: Ok.
4: E rimpiango già di non trovare più la macchinetta del caffè durante tutta la giornata. Due carissime amiche che ho lasciato nell'azienda precedente.
1: Perché poi si abbandonano anche certe ritualità, no? Quindi il caffè insieme, quella cosa che si faceva insieme nella pausa, quindi non è soltanto la persona ma anche tutto quello che accompagnava la persona che ha condiviso con noi uno spazio lavorativo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Stefania da Milano, volevo dire la mia sull'amare o meno dei colleghi.
1: Okay.
5: I colleghi non vanno amati, in ufficio non siamo a casa, quindi quella frase
0: senti
5: come ci fossi a casa tua, assolutamente no. I colleghi sono colleghi, vanno e vengono. Non vedo perché dovrei innamorarmi, ma anche solo platonicamente, di una collega o di un collega.
1: Non capisco questa
0: quando
1: osservazione.
0: Quando Adriana si innamorò per esempio di Peppino fu dura per lei.
1: Ho sofferto tantissimo.
0: Dovevi rinunciare perché lui era sposato e lei è sposata, però fu un amore diciamo platonico molto in te, con degli sguardi dall'alto verso il basso e viceversa.
1: Ah, guarda, degli sguardi che ci facciamo tuttora che sono veramente al vetriolo proprio.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Io conosco il codice sblocco di mia moglie e lei conosce il mio, anche se non lo ricorda mai, vabbè. Ma conoscerlo non vuol dire usarlo, cioè io non prendo mai il suo cellulare né lei il mio.
0: Non è quello il problema.
6: A meno che non sia
1: giusto
6: lei, per dire siamo in macchina, le arriva un messaggio a cui vuole rispondere e non lo fa perché sta guidando e dice rispondi tu e io conosco il codice, sblocco il cellulare, rispondo e cioè non è che se lascia il cellulare da qualche parte io lo prendo e vedo le
0: no,
6: sue
0: ma
6: cose.
0: Ma non è quello
6: insomma
0: il problema, perdonami cara.
6: Il potere non vuol dire dovere.
1: No,
0: è quello il problema. Sono
1: d'accordo,
0: sì,
1: però
0: ho capito,
1: con
0: però il problema è pretendere di conoscere.
1: Sì, sì.
0: Esatto, non il fatto che tu lo conosca e che quindi non prendi il telefono. Il problema è perché hai il codice di sblocco? Io lo devo sapere. Non lo uso, ma lo devo sapere. Non lo devi sapere, no? È una cosa sua, il telefono è un appendice nostro ormai.
1: Se lo si conosce con naturalezza,
0: sì,
1: e allora va bene. Se invece bisogna pretenderlo, allora già quello non va bene. Io mi preoccuperei però un po' di più di quando, diciamo, uno dei due è costretto a inclinare il telefono per non far vedere l'attività che sta facendo, o di quando hanno, diciamo, il vetrino. Oppure di quando mettono il telefono, diciamo, con al contrario.
0: Al contrario.
1: Io
0: esatto.
1: Ho questa abitudine, io lo faccio sempre perché Il mio WhatsApp ha l'anteprima.
0: Succedono
1: quindi tu
0: cose.
1: Riesci a vedere anche chi mi ha scritto e cosa mi ha scritto.
0: Guarda,
1: subito.
0: Perché a volte metti il telefono al contrario? Adesso io ho ricevuto una telefonata, il mio
1: sì.
0: telefono è di là. Ho visto Max Giannini è entrato, ha preso il mio telefono e girava col mio telefono in mano guardando il nome della persona che mi stava chiamando.
1: Ecco, ecco.
0: È già una piccola violazione della privacy questa, mm-hmm. no?
1: Sì, sì.
0: E questo è il motivo per
1: è
0: cui il telefono
1: spesso
0: va messo al contrario. No, no.
1: Come si è arrabbiato.
0: Non
1: no,
0: mi
1: no,
0: sono
1: ma...
0: arrabbiato,
1: no, c'hai
0: sto
1: ragione.
0: Semplicemente facendo un esempio di una cosa che è appena successa.
1: No, no, no, infatti.
0: A volte il telefono lo metti al contrario, non perché io non ho niente da nascondere, ci mancherebbe
1: no, ma
0: che... Però se lo metti al contrario, pure se squilla muto, nessuno va a prendere il telefono.
1: Amore mio. Il nome?
0: Sì, sì, era amore mio.
1: Ah, Giannini, veramente? C'era scritto amore mio?
0: Scritto
1: ragazzi,
0: amore
1: Pippo
0: mio.
1: C'ha la fidanzata.
0: Va bene, vai.
1: Ragazzi, spoiler, Pippo c'ha la fidanzata.
0: Sì, non mettere
1: amore
0: cagate
1: mio.
0: In mezzo, che questi subito poi vai.
1: Ah, pure cucciolotta mia.
0: Sì, sì.
7: Lo trovi. Uno come Pippo.
1: Ma tu lo trovi.
7: Andiamo. Il pazzo per tutta l'Italia. Ma,
1: fai, vedi come fai il pazzo.
0: Andiamo avanti, basta.
7: Mia, dai.
1: Fai il pazzo.
7: Io ho il blocco, ma per questione di lavoro, mio marito non ha nessun blocco, però lui conosce il mio perché in qualsiasi momento risponde al telefono, se
1: sì,
7: deve
1: sì,
7: mandare
1: sì.
7: qualche messaggio da parte mia a mia figlia o qualche
0: blocco.
7: Altra cosa, lui sa il codice di sblocco.
0: Bene, okay, Adriana pure c'ha il blocco mentale, però dobbiamo sbloccare un po'.
8: Tantissimi auguri al mitico Franco Pepe, vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
8: Grandissime.
0: Grandissime.
1: Oh, arriva Miley, e si è tolta il cognome, eh? Da questo momento sì. in poi è solo Miley, non è più Cyrus.

0: Harris con Easy Lover su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:51 minuti, abbiamo trascorso del bel tempo insieme questa mattina. Chi abbiamo adesso?
1: Abbiamo Alan da Siracusa. Ciao Alan, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi e tantissimi auguri a Pippo,
0: allora,
2: al nostro grande Pippo.
0: Grazie Alan, che gentile che sei. Che bello il nome Alan, mi piace molto.
1: Chi te l'ha dato questo nome?
2: Mia mamma, ma senza un motivo particolare.
1: Senza un motivo preciso.
2: Perché sono nato negli anni di Alan Torrenti. Forse.
0: Gli anni di Alan Torrenti.
1: Ok. Quindi sei uno
0: un
1: dei figli delle stelle.
0: Esatto. O di un non so che darei. Non so.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: l'unica donna per me.
2: Esatto.
0: Di Citancella Vue. Quanti
1: mamma,
0: successi?
1: Mamma, che canzoni
0: Paradiso Beach, Tokyo Monachiotto Mon Amour. Bellissima.
1: Aspetta,
0: tu sei la fine del mondo, la fine dell'inizio nel Paradiso Beach.
1: Bello, bello. Alan, ti abbiamo fatto pure un pochino un tributo
2: grazie.
1: Musicale. Allora, Alan, codice sblocco. Tu sei accompagnato?
2: Io sono sposato.
1: Sei sposato?
2: Da 5 anni.
1: Da 5 anni, quindi diciamo anche un tempo relativamente breve. E
2: sì.
1: Tu conosci il codice sblocco di tua moglie e viceversa, lei
2: sì,
1: il tuo?
2: Io conosco il suo e lei conosce il mio, ma non assolutamente, ci tengo a precisare, per controllo. Anzi, è una cosa che darebbe fastidio ad entrambi, il controllo.
1: Cioè è venuto
2: solo
1: naturale?
2: Per...
1: Non ve lo siete scambiati naturalmente,
2: sì,
1: senza
2: sì,
1: nessuna
2: sì, per
1: pretesa?
2: Senza, perché magari in quel momento c'era la necessità di dover vedere qualcosa al telefono e si è impossibilitati. Solo ed esclusivamente per quello, non abbiamo mai controllato i nostri telefoni.
1: Di la verità, non sei mai andato a sbirciare?
2: No, no, giuro, giuro.
1: Qualche messaggino?
2: Lo giuro, assolutamente.
0: Lo
2: è una
0: giuro.
2: Cosa che non sopporto che passa a me, quindi di conseguenza no, non lo faccio.
0: Non lo fai tu. Ma no, ma poi secondo me non lo fai anche perché ti fidi ciecamente, giusto?
2: Sì, assolutamente.
0: Non lo fa perché si fida ciecamente.
1: Ma la fiducia è una cosa che dobbiamo regalare
0: tu lo fai,
1: a noi stessi.
0: Di la verità.
1: No, zero.
0: E allora perché dovrebbe farlo lui?
1: Ma a me al lo facevo prima, al momento ho altre problematiche. Senti Alan, ma tu lo sai, utilizzate i social tipo Instagram?
2: Sì, sì, assolutamente,
1: okay,
2: è il nostro social preferito.
1: Ma tu lo sai che se uno va a controllare, diciamo, nei profili, puoi anche vedere tutta l'attività? Cioè a chi mette i like?
0: Ah sì?
1: Certo.
2: Sì.
1: Vai nella tua attività
2: sì,
1: e vai a vedere gli ultimi like messi a chi.
0: Pensa alla mamma di Adriano.
2: Conosco questa funzione, ma non l'ho mai utilizzata neanche nel mio.
1: Ma guarda che devo andare a controllare il cellulare di mio padre.
0: Allora,
1: l'Instagram
0: Adriana,
1: di mio padre.
0: Devi dire a tua madre di andare a controllare la lista dei like che mette tuo padre.
1: Vado a controllare io.
0: Ti ribadisco, l'ho già detto prima, Teresa. Se mi stai ascoltando, se tua mamma ci sta ascoltando, sappi che Alfonso, tuo marito, basta che una donna abbia un culo di fuori o delle tette importanti, sotto c'è il like di tuo marito. Sempre!
1: Mio padre è iscritto a Culigram
0: e Zizzegram pure funziona molto a casa tua.
1: Esatto. Vabbè Alan, quindi codice sblocco ok, situazione colleghi. Cioè ti è mai capitato di legarti particolarmente ad un collega, una
2: in
1: collega
2: passato,
1: d'ufficio?
2: Sì, sono stato legato a una collega e è finita anche male, quindi voi
1: è finita male?
2: È finita sì, assolutamente male. Ci
1: ma avevate un affair sentimentale?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, vedi.
2: Stavamo quasi per poi alla fine ci dovevamo anche sposare, invece è finita malissimo.
0: Senti, abbiamo parlato con te di tutti gli argomenti del giorno, quindi noi ti possiamo ringraziare tantissimo per essere stato con noi, caro Alan.
2: Grazie
0: e ti auguriamo
2: a voi,
0: una bella giornata.
2: Anche a voi.
0: Saluti alla Sicilia.
2: Grazie sempre.
0: Kiss a te.
1: Ciao, Alan. Oh, oggi è volata. Davvero.
0: Andiamo a festeggiare il compleanno.
1: Andiamo a festeggiare. Io ho già mangiato 2 brioche. Adesso prendo volentieri la terza con un caffè. E grazie mille a tutti davvero per l'immenso affetto, per la grande partecipazione di oggi. E ci risentiamo domani mattina, sempre tra le 7 e le 9. Auguri, Pippo!
0: Grazie a tutti per gli auguri. Vado a festeggiare i miei 60 anni con tutti quelli che sono arrivati adesso in radio. E vi lasciamo con questo pezzo degli Europe intitolato The Final Countdown, bellissima canzone del 1986.
1: Kiss a tutti, grazie, a domani!

0: Sono del 1986, Europe con The Final Countdown.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: buongiorno. Vai, vai, lanciati, buongiorno. Lanciati.
1: Auguri anche da parte nostra.
0: Certo.
1: A Pippo Pelo Show. Ma lo sapete allora, che è il doppio cognome, no? Pippo sì. Pelo Show.
0: Show è che poi un po' un nomignolo ormai per gli amici. Ne approfitto per fare gli auguri anch'io a una persona a cui tengo tantissimo, appunto. Mia cognata Teresa, che fa gli anni anche lei.
1: Sì, è nata lo stesso giorno di Pippo Pelo. Sì. Ma si vanta per questa cosa?
0: E no, so che è in coda al comune per cambiare il giorno. Da quando l'ha saputo, ha detto: posso risultare sull'anagrafe per un altro giorno. Auguri a tutti i sedicesimi.
1: Un saluto a tutti quanti voi, ovunque voi siate, preparatevi perché adesso c'è la sigla.

0: ma Fabri Fibra, antidroga.
1: Antidroga! Come è uscito antidroga? È arrivato il messaggio al nostro amico Leslie che dice: Max, sei ancora lì? Grazie, ti salutiamo. E schischissa a tutti.
2: Allora, preparatevi a interagire con noi. Tra l'altro, oggi avete un motivo in più per farlo.
1: Vi 50 motivi in più.
2: Vi anticipiamo una cosuccia.
1: Sì, dai.
2: Oltre al piacere di interagire in diretta, ovviamente, c'è una nuova possibilità. Quindi interagite di più. Se vi...
1: Sì, infatti.
2: C'è nel senso.
1: Messaggio,
2: anche
1: vocale.
2: Coloro che sono un po' ritrosi solitamente a mandare messaggi. Interagite, vi conviene. Vi conviene,
1: sì.
2: Va bene?
1: Noi ve l'abbiamo anticipato, questa
2: esatto,
1: cosa.
2: Esatto.
1: Seguiteci.
2: Vi vogliamo chiedere una cosa importante,
1: sì.
2: Perché oggi è mercoledì, puntata tecnologica.
1: Porca miseria. Mi dimentico sempre sto fatto del mercoledì.
2: Allora, vabbè. Ci sono tante notizie che riguardano la tecnologia e soprattutto quanto influisce sulle nostre vite, va bene? Ormai ce ne siamo accorti.
1: Appena influisce, no?
2: Vi chiediamo, siete di quelli che quando siete insieme ad altre persone tengono il telefonino in tasca oppure appoggiato lontano,
1: sì.
2: A testa in giù, oppure siete di quelli che compulsivamente ogni tanto lo vanno a controllare anche se avete davanti la persona più importante della vostra vita,
1: anche se resta spento, voi andate lo accendete perché dici magari è arrivato un messaggio. Vai, di che
2: fate mente siete? Locale su quello che fate quando state con i vostri amici, con i vostri parenti a tavola, siete di quelli che il telefonino lo mette da parte nei momenti che contano oppure di quelli che lo tengono sempre in mano, che non ve ne può fregare di meno, dovete controllarlo.
1: Due categorie: o il telefono lo lasci da parte o sembra un tatuaggio perché ce l'hai sempre in
2: dite
1: mano.
2: Dite la verità. 347 490 0042, aspettiamo i vostri vocali, le vostre
1: le vostre

0: Fatti Up noi con la musica più bella.
1: Movi, saluto tutti i DJ old
0: e basta, old se school. Li salutiamo noi sono old school
1: che amano Moby come me.
0: Sì. DJ che quando mettevano la musica il telefonino lo tenevano lontano, non gliene fregava nulla perché stavano mettendo la musica, mentre voi come vi comportate?
1: Esatto, siete di quelli che quando state insieme ad altre persone tengono il telefonino in tasca, in borsa, oppure di quelli che compulsivamente ogni tanto vanno a controllare, non gliene può fregare di meno di chi c'hanno davanti. C'è questo messaggio molto bello che poi ci dà anche la possibilità di commentare successivamente, che ci sono delle notizie importanti. Se sono a cena con un'amica o con il mio compagno, senti quanto è bella, il telefono resta in borsa eppure in modalità aereo. Se sei con me voglio la tua testa, non la tua nuca. Bello.
0: Voglio la tua testa ma non la tua nuca. Quindi non ci va neanche in moto nel caso. Però bello.
2: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Il telefono lo lascio il più lontano possibile. Mamma. Tanto poi all'orologio dove mi arrivano.
0: No, questa è la paracura. Non vale la stessa cosa.
3: Good morning, buongiorno. Io a volte non so neanche dove l'ho messo il telefono. Lo cerco e poi mi faccio chiamare da mia figlia. Buona giornata a tutti.
1: È bumeraccio,
0: bumeraccio.
4: Il telefono in borsa, assolutamente. Oh. Ma tanto esiste lo smartphone.
0: Eccala.
4: Quindi sempre tutto sotto controllo.
0: Non vale.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Non vale. Lo smartphone è come avere il telefono, scusa.
1: Ormai per me è una malattia. Lo tiro fuori, sblocco lo schermo, guardo il vuoto, lo richiudo e lo rimetto in tasca. Due secondi dopo non mi ricordo nemmeno se l'ho visto da poco. Ragazzi, questo è un po' il leitmotiv di quello di cui parleremo stamattina.
0: 347-490-0042. Come siete messi voi realmente? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli stanno preparando una cosa particolare. Non spoileriamo niente. Sì, sì. Però noi siamo sempre sul pezzo, siamo sempre lì a sbirciare cosa fanno.
1: Dai, dopo lo diciamo. Facciamo intuire. Dai.
0: Attenzione, vogliamo invece sentire i vostri messaggi riguardo al comportamento che avete quando avete i telefonini dietro e siete davanti a persone importanti, fra virgolette. Dai.
2: Io sono decisamente del team telefono sempre in mano, praticamente tatuato. Parte del corpo ormai.
0: Bene.
1: Ma molti, onesta, però.
3: Dai, io il telefono quando sono fuori in generale lo lascio da parte, lo lascio nella borsa. Poi mi rendo conto che tutti prendono sul telefono e quindi dopo sono costretta a prenderlo anch'io perché è così, è un'abitudine che hanno un po' tutti.
1: Bene. E se i tuoi amici si buttano dal ponte, cosa fai? Ti butti dal ponte anche tu? Sai la classica frase.
4: Il telefono tengo sempre in tasca. Vedi? Ma non mi posso permettere il lusso di stare sempre col telefono in mano.
0: Ah, perché?
4: Perché sono un piccolo artigiano. Chissà a tutti.
0: Ma c'è una notizia che riguarda proprio il lavoro e invece il tempo libero. L'utilizzo.
5: Se sono con la famiglia posso anche dimenticarmi di avere il telefono. Se invece sono fuori e ho i figli in giro, il telefono è sempre vicino a me o sul tavolo.
0: Ecco.
1: In quel caso sì, dai, per i figli. Cuore di mamma, cuore di mamma.
0: Giusto.
1: È una scusa a volte, però, attenzione.
0: Vabbè.
1: Per avere il telefono in mano. Invece mi ha colpito molto l'amica di prima, ha detto: io lo tengo in borsa e in modalità aereo quando ha cena col marito. E come mai?
0: E come mai?
1: Borsa in modalità aereo? Come mai?

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
0: Limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss Kiss.

0: My Body Isn't Ready, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di presenza sempre più invadente dei device e dei telefonini nelle nostre vite, secondo un'indagine Ipsos Doxa, ascolta bene, ascoltate bene, ascoltiamo bene,
1: sì.
0: Il 46% degli italiani tra i 16 e i 64 anni, ci siamo anche noi ancora, ha trascorso più di 4 ore al giorno sui dispositivi digitali per motivi non lavorativi.
1: Ah, quindi in più.
0: Hai capito? Un tempo pazzesco. Questa presenza massiccia dei device nelle nostre vite chiaramente ha portato anche nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni sociali, fenomeni nuovi come la technoference.
1: No, questa me la devi spiegare bene.
0: Technoference. È l'interferenza della tecnologia nelle relazioni. Allora, sei a tavola, sul divano con il nostro o la nostra partner, ancora peggio, mentre si sta con i bambini, il genitore guarda i telefoni, interrompe l'interazione fondamentale con i propri figli, oppure non guardi il tuo compagno, la tua compagna, a tavola, guardi il telefono anziché
1: ancora colloquiare. Peggio, fai così con la testa dicendo sì mentre ti parla magari cose serie e tu sei distratto al telefonino.
0: Gli esperti dimostrano che è un fenomeno tutt'altro che innocuo. Oltre ad incrinare i rapporti sociali con i bambini, è veramente
1: problematico.
0: Ma difatti i bambini con i genitori che guardano troppo spesso il telefonino manifestano cali di attenzione, autocontrollo, funzioni esecutive, insomma, senza parlare dell'imprint che gli danno, capito?
1: Che è sbagliato. Ricordiamoci che noi invece ci lamentavamo del telegiornale, ti ricordi? Quella è l'unica distrazione.
0: Technoference.

0: Be mine.
1: Sempre a proposito della presenza massiccia, questa è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di queste cose che succedono, la forza di tenere i telefonini in mano, le conseguenze.
0: Sì.
1: Prima abbiamo parlato della Techno Furence, ma c'è anche il fabbing.
0: Oh mamma, e chi l'ha invitato questo? Chi l'ha chiamato?
1: Il fabbing, che allora cos'è? La fusione di telefono, phone e snubbing, cioè snobbare.
0: Ah, beh.
1: Cioè, siete a cena con qualcuno, qualcuno l'ha detto nei messaggi, no?
0: E odio.
1: State parlando e all'improvviso l'altro abbassa gli occhi sul telefono, siete con degli amici e mentre parlate ognuno di loro è con la faccia sul telefonino.
0: La cosa peggiore.
1: Succede spessissimo.
0: Con quel ditino che mentre ti guarda sposta la testa, non la piega, fa così col ditino che si vede che sta rispondendo e ti fa te come se ti seguisse. È una presa per il culo, dai.
1: È un fenomeno tutt'altro che raro, soprattutto tra i giovani. Il 40% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ammette, perché lo ammettono, di guardare il telefono mentre sta con amici, parenti o conoscenti, e la percentuale sale al 45% tra le ragazze. Quindi le ragazze sono un pochino più ossessive. Ah, insomma, il paradosso è sempre che siamo sempre più connessi con chi è lontano, ma rischiamo di ignorare proprio chi abbiamo seduto davanti. Questo è il paradosso. Che stai a fare?
0: Sì. Hai ragione tu. Sì.
1: Stai facendo fabbing.
0: Scusami, pensavo. Comunque hai ragione tu, Giannini.
1: Lo
0: ti
1: sai
0: confermo.
1: Che faccio? Ti cosa rompo fa? Il telefono e poi faccio. Kintsugi.
0: Oh, il Kintsugi mi piace, fallo leggero. Piace anche ad Elisa, lo sai, il Kintsugi, e infatti lo canta, perché è il titolo del New Kiss.

0: Elisa Kintsugi Ochugi Mukis.
1: Sapevo parlarsi così bene il giapponese.
2: Caro
1: Gianni. Mi ha contato fuoco, che dici? Come si dice? Ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it in giapponese. Come si dice? E allora to! Buongiorno amici.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche, poi dalla Francia, al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nuvola sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, con massime tra 25 e 29 al nord e tra 25 e 30 al centro. Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Rispondi e vinci! Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
7: Suzuki.
9: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Kiss, kiss.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Kiss, kiss.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Kiss, kiss.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
18: Infatti.
17: E perché nella foto sei su un palco?
18: È una storia lunga.
17: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
17: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Kiss Kiss.

0: talk to you.
1: Parlare con te.
2: Parla, bravo, parla, non
0: però,
2: scrivi.
0: Se io ti parlo, metti via quel telefonino. Metti via quel telefonino, mettilo via. Sì. Ah no, da questa Radio Kiss Kiss c'è questo bel messaggio di Eli e Eleonora da Torino, Elisabetta. Questione di rispetto e di eleganza. Quando sono in compagnia, il cellulare non deve nemmeno stare sul tavolo a schermo in giù. Esiste il momento per i messaggi e il momento per le persone reali. Però attenzione, il problema, secondo gli esperti, non è soltanto una questione di maleducazione digitale. Si tratta di una vera e propria ossessione.
2: Sì, alla fine sì, perché se sei a cena, quella mezz'ora, cosa potrebbe, di sera magari, cosa potrebbe mai arrivarti di così importante che ti cambia la vita se non lo vedi?
0: Allora, prima parlavamo in TV dei ragazzi che sempre più spesso, i giovani, quando stanno insieme, i fidanzati ragazzi, non gli amici, i fidanzati.
2: Ma perché noi ci devono staccare, quando eravamo fidanzati ci devono staccare con la canna dell'acqua fredda. Questi stanno lontani e si mandano i messaggini.
0: Stanno insieme, spalla a spalla, invece di abbracciarsi e sbaciucchiarsi, stanno lì con i telefoni. Tu hai fatto una battuta, casomai
2: no, non è una battuta, te lo posso dire, era una cosa di gruppo loro. Ho scoperto che c'è due ragazzi fuori dal bar che erano fidanzati, si mandavano il messaggio fra di loro perché erano in una chat. Ma ti rendi conto?
0: C'è un nome per questo, si chiama FOMO. FOMO. Ne abbiamo parlato tante volte. Fatti. Ed è la, come si dice?
2: La paura di restare senza linea, quelle robe
0: la
2: lì.
0: La paura di perdersi qualche cosa se stai 10 minuti senza guardare il telefonino.
2: Io quando sento FOMO viene appetito, non so come mai.

0: scusa, lo sento.
1: Perché adesso la vibrazione, levalo.
0: Ma vibra tutto.
1: Molti infatti mettono la vibrazione per, diciamo, per evitare inghippi, ma si sente lo stesso, che si muove tutto il tavolo.
0: E allora invece c'è un'app proprio per il benessere digitale, per insomma controllarsi, sì, un attimino, ce l'hanno appena detto, grazie Roberta, si chiama Opal. Voi scaricate questa applicazione che è gratuita e ci mettete tutte le app dei social o di qualsiasi altra app che volete autolimitare, va bene?
1: Per esempio, l'ho capito anch'io, WhatsApp, diciamo, tanto ci
0: WhatsApp,
1: sta. Dalle 8 alle 9 io.
0: Non è l'orario, c'è anche l'orario, ma soprattutto la quantità di utilizzo. Se tu superi un'ora al giorno,
1: dici io devo usarlo un'ora. Se esatto. un'ora si blocca, si
0: però c'è anche l'orario, se non la vuoi utilizzare nel periodo di lavoro, per esempio. Però lui ti avvisa, sto per chiuderti l'app perché hai superato il limite.
1: Io ti conferma.
0: Dici, no, non la chiudere. Per ulteriormente
1: stimolarti. Ma sei sicuro?
0: Allora fammi rispondi a questo quiz.
1: Sì.
0: E devi rispondere anche a un quiz più o meno facile. Allora tu dici: ma vaffa.
1: No, risposta sbagliata.
0: Chiudila perché mi rompo le scatole e stai a rispondere.
1: Guarda che ottima sta cosa. Come si chiama?
0: Grandiosa. Si chiama Opal.
1: Per
0: limitarlo, Provatela davvero.
1: Opal è utilissima, ti giuro, la scaricherò anch'io. Poi c'è quella invece per chi esagera, che vuole solo i social, si chiama Dupal. Mamma mia, tutte le ore si chiama così, ma fermi tutti. Qua non c'è né telefonino.
0: Io alzo le mani,
1: non c'è né telefonino, né fabbing, mobbing, FOMO. Qua c'è solo volume a palla.
0: Io so solo.
1: Capelli.
0: È una personcina. È stato un tempo che la utilizzava come suoneria del telefonino. Sta qui.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: E confermo, era proprio così. Stiamo parlando degli acidi, degli AC/DC. Adesso ci ascoltiamo dal 1981 questa canzoncina dedicata. Back in Black sul volume!

0: Sì, Back in Black era il 1981.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura l'allarme del Dipartimento di Giustizia americano dopo l'arresto di 5 persone accusate di essere parte di un gruppo che per conto della Russia ha cospirato per compiere attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. La rete sarebbe il braccio dei servizi russi incaricato di colpire all'estero dissidenti e disertori e più di recente le nazioni percepite come alleate dell'Ucraina. Gli arrestati, a quanto emerge dalle indagini, avrebbero anche tentato di reclutare spie per attività di sorveglianza nel paese. E questo all'indomani delle nuove tensioni tra Europa e Russia, con i caccia italiani della NATO che hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Non ci lasceremo intimidire dall'ennesima provocazione, afferma il segretario dell'Alleanza Rutte, mentre il consigliere del Cremlino Patrushev minaccia la distruzione della Polonia se Varsavia attaccasse il territorio russo. Ma per la presidente della Commissione von der Leyen, la determinazione dell'Europa si rafforza ogni volta che Mosca ci mette alla prova. Medio Oriente, crollato a Gaza un edificio di 6 piani. Secondo la Protezione Civile, il palazzo ospitava diverse famiglie di sfollati palestinesi rimaste sotto le macerie. Ci sarebbero almeno 11 morti, tra cui 5 bambini, e un centinaio tra feriti e dispersi. Hamas accusa lo stabile era stato danneggiato nel corso di attacchi israeliani. Ex Ilva, stamane a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sulla sorte dei 2500 operai dell'indotto, destinatari delle lettere di licenziamento da parte delle aziende. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire in un decreto che dovrebbe essere nel pomeriggio all'esame del Consiglio dei Ministri. E governo al lavoro anche sul caro carburanti, probabile una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio che scade domani a mezzanotte. Almeno per ora niente aiuti mirati. Per quelli si attende il rapporto deficit PIL 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Se fosse sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e liberare risorse per finanziare nuove misure, tra le ipotesi anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. La cronaca, oltre 20 medici perquisiti a Ravenna in un'inchiesta che ipotizza il rilascio di falsi certificati a stranieri irregolari per impedire che fossero inviati nei centri di permanenza per i rimpatri. Controlli a livello informatico anche nei riguardi di sanitari di alcune province di Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. Lo sport, calcio, Genoa e Fiorentina le ultime due qualificate agli ottavi di Coppa Italia battendo il Sudtirolo 1-0 e il Pisa 3-0. I rossoblù si regalano la sfida con l'Inter, la Viola trova il Napoli, peraltro avversario anche domenica in campionato. E stasera parte l'Europa League con la prima delle due italiane, il Milan, che ospita i portoghesi del Benfica. Europei di pallavolo, quarto successo per l'Italia che a Modena supera la Repubblica Ceca 3-1, azzurri già qualificati agli ottavi, ma per essere sicuri del primo posto nel gruppo A dovranno battere o comunque vincere 2-7. Domani contro la Slovenia. Bene, ci fermiamo qui. La linea torna a Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
4: Un saluto
3: quei
4: a
3: due là,
4: Mercurio.
3: Quei due là.
4: Quei due là.
3: Sì,
4: quei due chi?
3: Quei due là.
4: Quei
3: come
4: due
3: si chiamavano quei due? Aspetta, quello c'era quello bello, bello, veramente. Adesso mi bello, non molto alto, ma bellissimo. E il pugliese, che erano in due, no? Se non sbaglio, due.
4: Il pugliese mi sa tanto il marsigliese, capito? Quello con la sigaretta in bocca. Il pugliese,
3: signore. E la Carolina.
4: Ecco, bravo. C'è Carolina. Tra poco caccia la bufala. Giocate, avete sempre un motivo in più per giocare, che interagisce con noi.
3: E poi sorpresona.

0: caccia alla bufala.
1: L'unico momento in cui tutto il mondo è autorizzato a tenere il telefonino in mano. Perché? È l'unico momento. Ah, perché c'è il caccia alla bufala. Però tu, Carolina, tira. Leva. Ah, scusa, no, c'ha gli annutoli in giro, allora, a scuola, hai ragione, tu lo puoi tenere.
2: Lo sai che quando lei a cena col bufalo nella stalla a tre stelle,
1: ottimo.
2: Il telefonino sai che fa?
1: Attenzione, non dirlo, tieni in mute.
3: Perché vengo lì, Giannini! L'hai detto!
1: Volete denunciarci? Siamo Max e Max, via sgambati per qualsiasi ingiunzione. Ma a questo punto siamo pronti. Giochiamo con il caccia alla bufala. Leggeremo tre notizie. Sto ancora ridendo per il mute. Leggeremo tre notizie. Una è una bufala. Chi la indovina verrà premiato.
2: Esatto.
1: Aspettate il via di Giannini. Se lo mandate prima, è inutile poi che dite, ma io ho mandato prima. Perché vi mettete in coda da soli?
2: Allora, il più veloce vincerà i nostri gadget. E in più ci mettiamo anche un telefonino che non funziona. Così non avete bisogno di mettere applicazioni.
1: Ormai è diventato un vizio, anche se non funziona lo usi lo stesso.
2: Partiamo, dai.
1: Cominciamo?
2: Dai.
1: Oggi facciamo le cose al contrario, vai. Cominciamo con la notizia numero uno. In Giappone è nato il... A proposito di tecnologia e telefonini, Ohai Friendship Cafe, che sarebbe un locale in cui si entra da soli e si resta soli, perché invece di parlare con gli altri clienti si viene fatti accomodare davanti a uno schermo e si parla con un chatbot.
2: No, vabbè.
1: La cosa più triste di questa notizia: ci sono già le liste d'attesa. Non puoi presentarti lì e prenotare. Ragazzi, che figata, non vedo l'ora di andarci. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due: l'americano David Rush, già titolare di 200 Guinness World Records, sicuramente l'avrai conosciuto.
1: L'ho conosciuto, un esaurito di... che non ti raccomando. Mamma mia.
2: Ha costruito 415 aeroplanini di carta in appena un'ora. Uno ogni 8,67 secondi. Ogni aeroplanino doveva rispettare una precisa procedura di 7 pieghe ed essere lanciato per dimostrare di riuscire effettivamente a volare. Ora Rush punta al prossimo primato: piegare e lanciare un aeroplanino in meno di 4 secondi e 50 centesimi. Pensa un po'.
1: Non vediamo l'ora di vedere questo
2: notizia
1: record.
2: Notizia numero 2.
1: E il mondo è bello perché ha variato. Attenzione, notizia numero 3. Altro che videogame, Giannini. Tanto tempo fa, e noi lo confermiamo perché c'eravamo più o meno in quei periodi, 4600 anni fa, per esattezza, si giocava già, lo sai, allo Shah Shokita, che era una zona praticamente dell'attuale Iran, e si giocava alla guerra.
2: Penso.
1: Ti rendi conto? Ma non era meglio prima in quel periodo, soprattutto in zona Iran, no? Che si giocava alla guerra e non che si faceva? Magari tornassimo a giocarci e basta. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? Cosa servono gli amici quando ci sono i chatbot? O la numero due, il record di carta? O la numero tre? Si giocava la guerra e basta, si giocava.
2: E allora pronti? Partenza via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. Qual è la bufala stamattina?
0: Senza filtri e senza fake news.
4: Hey!
0: Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: talk, talk to me, diceva la canzone. Ma non c'è bisogno di talkare, basta dire buongiorno Stefania, hai vinto. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Eccola, ciao, chi schissa te, da dove ci chiami?
1: Ciao, voi.
2: Che bel nome Stefania. Sei un po', sei francese, da dove ci chiami?
1: Allora, vi chiamo da Forino, che è un piccolo paesino della provincia di Avellino.
0: Ah, conosciamo Forino, ce l'ha, io andavo dello stadio.
2: E come come mai ti hanno chiamato Stefania? Scusami.
0: No, vai. Stefania?
1: Allora, è un nome che in realtà piaceva ad entrambi i genitori, e poi è una sorta di omaggio al... Ah, mio Dio, il fratello di papà che si chiamava Stefan.
0: Ah, è vero, perché quando c'è la donna che ti dà il nome dell'uomo la trasformano, no? Perché è un classico.
2: Invece, conoscevi un giocatore che?
0: No, non lo voglio dire quella cosa perché veramente era stupidata. Quando ha detto sono di Forino, stavo dicendo capoluogo del Piemonte, ma l'ho evitata apposta. Scusaci, Stefani, ma adesso facciamo la cosa più importante. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
1: È la numero 1.
0: Ma certo, brava, figurati. Che in Giappone è un locale dove ti vanno a parlare con un chatbot e devi prenotare. È libero ingresso, non c'è da prenotare. La notizia è vera. E allora facciamo così: visto che Giannini lì in zona conosce molte persone, ti faccio portare i gadget da Giannini, va bene, Stefani?
1: Va bene, grazie.
2: Vedi, però gadget. Quando ci incontriamo, metti il telefonino da parte perché a me mi dà fastidio parlare con le persone mentre guardano il telefono.
1: Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. E infatti, quando vi ho ascoltati. Ho assolutamente pensato che anch'io, in effetti, quando sto con i miei amici, evito di usare il telefono perché penso
0: così.
1: Che i momenti debbano
0: essere solo così funziona. Stefani,
2: ciao,
0: solo
2: Stefani, con noi. Ciao.
0: Kiss a te. Ciao!
2: Salutiamo Stefani. E gli amici fanno finta di ricevere le telefonate.
0: Fanno finta, l'unica al mondo che fa il contrario. Grande!

0: Mamma Funk.
1: Che bella canzone, il ritorno del funk. Caro Giannini, ricordiamoci qui a Good Morning Kiss Kiss che tutti quelli che hanno giocato e continuano a interagire con noi possono continuare a farlo perché c'è una sorpresina.
2: Sì, dite la vostra, mandate un messaggio, perché mandare interagire con noi conviene per un sacco di motivi, uno in particolare. Non vi spoileremo niente. Però, sempre a proposito di tecnologia, non ci sono soltanto gli aspetti negativi di cui abbiamo parlato.
1: Vabbè, ma è ovvio.
2: Anzi, recentemente è stata sviluppata dai ricercatori del Politecnico di Milano, che spesso abbiamo avuto anche in onda con noi, una penna speciale per bambini. Si chiama ThinkPen.
1: Cosa fa questa
2: allora,
1: penna?
2: Allora, sembra
1: che
2: una normale penna a inchiostro, ma mentre un bambino scrive, grazie a dei sensori, raccoglie una quantità di informazioni sul modo in cui muove la mano, come esercita la pressione, l'inclinazione della penna, la fluidità del movimento, e vengono analizzati dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale.
1: Una specie di screening, perché potresti avere un problema anche magari fisico, non lo sai, no?
2: Bravo. Attraverso questa penna si può individuare precocemente possibili difficoltà grafomotorie e problematiche legate all'apprendimento, senza sostituire chiaramente una diagnosi specialistica.
1: Quella
2: c'è
1: sempre
2: un warning,
1: infatti,
2: una red flag, una
1: barriera. Io te lo segnalo, c'è questa cosa, poi vai tu a controllarlo.
2: Però perlomeno si evitano le cazziate che un tempo si facevano ai bambini quando c'erano problematiche ancora sconosciute.
1: Come
2: no?
1: Scrivi a zampa di gallina, magari aveva un problema.
2: Esatto.
1: Oppure a me, come scrivi male con la destra, sono mancino e mi obbligavano a scrivere con la destra.
2: E allora è il caso di dire, viva la tecnologia, dai.
3: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Punto.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Babà. Ricordi? Yam babà. Capo capo.
1: Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio Kiss Kiss.
0: Come siamo antichi.
1: Lo so che siamo antichi, però io sono meno antico di te. Perché
0: beh, vero, vero, ma io sono.

0: orgoglioso.
1: Io, per esempio, sono generazione X, ma tu sei proprio boomer in
0: time. Io sono degenerazione, io sono boomer. È arrivato il momento.
2: È arrivato il momento.
3: È arrivato il momento di
4: Vita da boomer.
0: Esattamente.
1: Vita da boomer. Vita.
0: Ecco, vita. Continuiamo la sigla. Boomer. Ma finiamo la sigla, perché in teoria sarebbe vita. Allora, è il momento di noi boomer. Esatto. È sempre una parola, o alcune parole, una tipologia delle mode che nascono dalla generazione Gen Z, JX, JB, Alpha, JX, Alpha, Beta e Analfabeta, che siamo noi, e noi ve le traduciamo.
1: Esatto.
0: Cioè, allora, proviamo, sentiamo un po'.
1: Senti un po'. Se sì, io ti dicessi, oggi... l'altro giorno parlando con Danilo sì, bello buono, mi ha detto che andava a fare una partita di basket. Ah. Io gli avrei voluto dire di non farlo, non ci andare. Non fa, che ormai ha un'età, insomma, lui. Ma non l'ho fatto. Infatti, è stato il suo Canon Havant.
0: Ah,
1: sì. Gli è venuta la sciatica, è due giorni che zoppica.
0: Vuoi fare il giovane? Ma quindi la parola di
1: Canon
0: oggi, le parole...
1: Havant.
0: Ah, il Canon Havant.
1: Canon Havant. Vabbè, è un'esperienza inevitabile che una persona deve vivere e dalla quale deve imparare, capito? Deve fare esperienza.
0: Questa la conosco bene, il Canon Havant. Appena Canon finisco Havant. Tutto, divano, 7-8 di sera, libro, è il momento del Canon. È quello, no?
4: Vita da boomer.
0: Vita da boomer.
1: Che non è?
0: Ultimo! No, quale ultimo?
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, romantica, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, Canon Event.
1: Non era quello che dicevo io. Ho frainteso il Canon Event. Tu invece mi dicevi che è quella
0: è
1: cosa?
0: È un'esperienza inevitabile che una persona deve vivere, dalla quale impara.
1: Ah, come? Ah,
0: il Canon Event, è il mio Canon Event. Per esempio,
1: legnata...
0: io mi lascio con Roberta.
1: Sì.
0: Roberta mi lascia, anzi, sì. No, io mi lascio, è Roberta che lascia me. Mm. È il mio Canon Event, cioè mi insegna.
1: Che non ci devi fidare delle Roberte.
0: Che non mi devo fidare delle Roberte.
1: Ah, può essere.
0: Hai capito?
1: Ci sta. Ma anche i nostri amici poi ce l'avranno un Canon Event.
0: Certo,
1: probabilmente.
0: Voi avete un Canon Event, cioè c'è un passaggio che vi ha insegnato, che vi ha fatto fare esperienza.
1: Tutti quanti ce l'abbiamo, no? Che è l'errore da cui si impara, giusto?
0: Esatto.
1: Quello di ricordarsi che bisogna arrivare coi piedi ai freni, capito? Della macchina, non rubare la macchina a papà e andare a schiantarsi contro il muro.
0: Bravo, bravo. Let me tell you.

0: Ma attenzione, perché ritorna sia Bruno Mars, però mica da solo.
1: No, si era stufato di fare cose da solo.
0: Te l'hai scelta.
1: Sì, ha fatto il casting, secondo me.
0: Sì, bravo, sono d'accordo.
1: Stiamo parlando di Karol G, appunto, con Bruno Mars, e il titolo è Still New Kiss.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Kiss Kiss.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes. Can't touch
6: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Yes, yes.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Yes, yes.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss

0: Attenzione adesso, mix, c'è il break. Ah. Visto? Adesso mix.
1: Oppure abbassa, c'è da spostare una macchina. Ai nostri tempi si usava.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno. Ma abbiamo parlato di Canon Event, queste esperienze inevitabili che una persona deve vivere e dalla quale deve, può solo imparare.
1: Il classico errore che ti insegna qualcosa.
0: Cose che si vivono, non deve essere per forza un errore, può essere anche una cosa.
1: Ma prevalentemente, sai, come si dice, l'errore è un po' come lo per ricordarselo meglio, no? Però poi c'è anche una cosa positiva,
0: certo,
1: come no?
0: Certo. Sentiamo per esempio questo.
2: Ciao Max e Max. Ciao. Il mio Canon Event è stato incontrare la donna della mia vita ed aver rovinato tutto. Però nel frattempo ho imparato che il tempo teoricamente dovrebbe guarire tutto.
0: Ecco, teoricamente è così. Tanti messaggi che
1: legato
0: riguardano
1: all'amore.
0: Per esempio Stefano dice: direi di aver imparato molto dal mio precedente matrimonio, mai accontentarsi nella vita per la paura di rimanere da soli. Stefania che lo
1: dice. Assolutamente, mai accontentarsi o obbligarsi a stare con una persona per la paura di restare soli.
0: Io per esempio l'ho fatto il mio errore quando ero ragazzino, era in seconda media, seppi da una mia amica di banco che la ragazzina cui, che mi piaceva, Sonia, gli piacevano i ragazzi con gli occhi celesti e i capelli biondi.
1: Oh mamma!
0: Io avevo gli occhi celesti ma avevo i capelli castani.
1: No, l'hai fatto.
0: Ho comprato spray blonde e me lo sono messo sui capelli. Morale della favola: Trump con gli occhi celesti, capito?
1: Cosa non si fa per l'amicizia?
0: Per l'amicizia.
1: Per l'amicizia. Per l'amicizia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi hanno detto che mi hanno cercato.
2: Pierpaolo, dovevi venire prima, sei arrivato tardi. Cos'hai
1: Vita!
2: Fatto? Vita, dillo.
1: Vita!
2: Sì, Vita, dilla tutta, fino alla fine. Vita di meravigliosa.
1: I see you, sì. Gatti e Manchester.
2: Ciao.

0: Mamma mia, ragazzi, attenzione, che lo vai Silvio dei Jet Ranks.
1: Tra l'altro a tema oggi, perché questa canzone del loro album, il titolo era Ok Computer.
0: Penso
1: l'album si chiama puntata tecnologica.
0: L'album.
1: Sì, l'album. L'album,
0: certo. Però invece questa canzone è dedicata al famoso karma.
1: Sì, lo karma, piano piano, senza cuore.
0: La polizia del karma, perché se tu fai una cosa sbagliata, poi arriva la polizia del karma, prende e ti porta via.
1: T'arresta.
0: Allora, per le nuove generazioni, ascoltate bene questa canzone suonata con gli strumenti del 1997,

0: Comportatevi sempre bene, che prima o poi arriva il Karma Police Radio Head 1997. Bella, bella, bella.
1: Capolavoro, ma soprattutto quanto spendevano nei video di soldi per fare i Radiohead. Lì, ragazzi, falla adesso con la benzina dai fuoco, se hai coraggio. Col prezzo che ha raggiunto. Preparatevi, perché Max e Max hanno una sorpresona breve.
0: Sì, sì, una sorpresona. Vabbè, qualcuno però... che settembre è un mese particolare per Radio Kiss. Sì. E soprattutto quest'anno.
1: Casualmente Pippo ha cercato di oscurarlo, ma purtroppo è più importante l'altro.
0: La sai la differenza fra Pippo e Radio Kiss?
1: Tanti anni,
0: dieci anni, 10 anni.

0: Dimmi.
1: No,
0: Bad Girl.
2: Ma Betty?
0: Quando dici Betty, noi due siamo Betty. Ma dove li trovate? Due più Betty di noi.
2: White Girl Was It, questa è Radio Kiss Kiss. E ragazzi, signori e signori, allora attenzione, esattamente 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva Radio Kiss Kiss, quella che state ascoltando. Ed è per questo che abbiamo deciso di premiare i nostri fedeli radioascoltatori, perché è grazie a voi che siete il vero motore del nostro successo.
0: Ed è l'unico motore.
2: È bravo. Allora, tra tutti coloro che interagiscono via messaggio con noi e hanno interagito finora, ecco, sì, ne estrarremo uno a caso e lo premieremo con una t-shirt 50 Years Special Edition. Special Edition.
0: E quando diciamo Special Edition, è Special Edition veramente, eh?
2: Attenzione, perché chiameremo questa persona. Appena squillerà il vostro telefono, sentirete e risponderete, sentirete la domanda: che radio ascolti? Senza esitazione dovete rispondere Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vale anche se ne avete 15 di anni, eh? Certo. Attenzione, comunque Radio Kiss Kiss da 50
2: quindi
0: anni.
2: Quindi vi squilla il telefonino, noi ve lo diciamo, che radio ascolti? Radio Kiss Kiss da 50 anni. Non sbagliate, perché altrimenti niente.
0: Ok, vale. Vabbè, per chiunque ha già mandato un messaggio e ha interagito con noi anche stamattina, sarà sorteggiato. Oppure leggete il nostro IBAN in fondo a destra.
2: Siete pronti? Allora tenete il telefono a portata di mano, che tra poco potrebbe squillare, eh?

0: vinci.
1: E se avete interagito con noi, vi abbiamo già catalogato.
2: Ragazzi.
1: 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva la nostra radio, Radio Kiss Kiss, e abbiamo deciso di premiare i fedeli radioascoltatori, quelli che ci ascoltano la sera, la mattina.
2: Che voi
1: mattina,
2: siete Radio Kiss Kiss in realtà.
1: Allora, tra poco faremo squillare un telefono e faremo una domanda. Ascoltate bene, tu che stai ascoltando, perché sei un fedelissimo.
2: È già arrivato, che okay. Sorteggiato, a posto. Sorteggiato c'è stato.
1: Quando ti chiameremo, quando sappiamo già il tuo nome, quando ti chiameremo, noi ti faremo una sola domanda: che radio ascolti? Anzi, te la farà proprio il nostro Vitale.
2: Ti assumo la responsabilità.
1: Senza esitazione dovrai rispondere Radio Kiss Kiss da 50 anni, va bene? Quindi state ben attenti in Italia, ma anche nel mondo, perché noi siamo ascoltati anche in streaming.
2: Infatti, perché siccome il sorteggio viene fatto in un automatico, potrebbe essere un numero straniero, attenzione.
1: Allora, ci siamo, sta per partire la telefonata, e sappiamo anche il nome della persona che risponderà. Speriamo che risponda alla domanda nel giusto verso.
2: Attenzione.
1: Pronto? Pronto, Tonino?
3: Buongiorno, sì, sono io.
2: Hola, chi a te, Tonino. E attenzione, rispondi subito a che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma sei il numero uno! Grande!
3: Hola.
2: Grande Torino!
3: Grandi voi!
2: Torino, oh, troppo buono, troppo buono.
1: Interagendo con noi, perché lo fai spesso e lo hai fatto anche con stamattina, ecco perché vi conviene farlo. Abbiamo scoperto che anche tua moglie è una radioascoltatrice fedele di Radio Kiss Kiss, vero?
3: Ma più di me, perché ogni tanto lavoro, lei essendo casalinga segue H24.
2: Ecco, ogni tanto,
1: allora sai che c'è?
2: Ogni tanto.
1: La maglietta la diamo a lei, va bene?
3: Perfetto. Allora ti do il numero e chiamate lei.
2: No, fagli la sorpresona,
1: no,
2: dai.
1: Fagli la sorpresona.
3: Se no fate una cosa, ne fate due.
2: Ma guarda, che ci stavamo pensando.
1: Ma che si dai.
2: E allora
1: T-shirt 50 Years Special Edition per te e tua moglie. Ciao Tonino!
3: Ciao, grazie.
2: Ma grazie a te.
1: Sempre a te.
0: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

0: No, era plurale, era maledetti.
1: Fulminacci, questa radio Kiss Kiss. Allora, se, allora facciamo veramente i saluti a tutti coloro che interagiscono con noi e coloro che interagiscono con noi sanno che siamo noi a rispondere uno ad uno per quanto vabbè possibile, perché ne arrivano veramente centinaia e centinaia di messaggi.
2: Ma se ne accorgono perché non scriviamo in italiano, se ne accorgono e siamo noi due.
1: Non è intelligenza artificiale.
2: No.

0: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Kiss, kiss. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Kiss, kiss.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Kiss, kiss. Can't touch this.
14: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Kiss, kiss.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: ci sta, come ha fatto il nostro amico Tonino prima, che l'abbiamo chiamato Ole.
1: Però ritorniamo per la tecnologia. Tu
0: non vedevo l'ora.
1: Sgattaioli, vuoi sgattaiolare, sì. Ma io non ti faccio sgattaiolare.
0: Ma io sai che con la tecnologia proprio.
1: Ma ci devi andare d'accordo, anche perché c'è una novità che riguarda il mondo di Meta.
0: Meta, io rimasto al mondo di mezzo. C'era il mondo di mezzo,
1: più o meno
0: Meta.
1: Siamo lì. Sì. Allora, Meta ha lanciato Muse. Un vero e proprio agente personale di intelligenza artificiale, capace di agire, leggo testualmente, direttamente per conto dell'utente.
0: No, questo spiegamela bene.
1: Che significa? Non è più un chatbot che risponde alle domande, come tu gli fai, come faccio a farmi la barba senza tagliarmi, capito?
0: Ecco, falla fare un altro che risponde all'intelligenza.
1: Allora, è un vero e proprio assistente, ti si occupa dello shopping, di gestire le tue email, i pagamenti, e può continuare a lavorare anche quando l'app viene chiusa, l'app di Muse, si chiama Muse.
0: Io la chiudo, però lei continua a lavorare facendo cosa?
1: Tutto, fa tutto. Gli si può affidare qualsiasi compito e lui lo fa in autonomia. Questa è la vera novità. Cioè lui autonomamente risponde alle email come se fossi tu. Però ovviamente tranquillizzano, perché Muse utilizza un proprio browser, quindi non ha accesso diretto a password e metodi
0: è
1: di pagamento,
0: che...
1: e ogni volta che devi pagare qualche cosa te lo chiede. Mi avevi detto di pagare le bollette.
0: Ma
1: mi
0: cosa serve se uno è già sposato? Quello che ti ricorda che devi pagare le bollette.
1: Poi c'è una piccola curiosità. I Muse, la band,
0: è vero,
1: hanno dovuto cambiare nome, si chiamano Muse Band.
0: Sì, c'è,
1: ma
0: su internet,
1: non l'hanno fatto a cattivo muso, perché pare che
0: il dindino fa venire l'acquolina in bocca.
1: Abbia...
0: tutti i Muse, fate quello che volete.

0: Hoppla!
1: Capito che è in tuta lei nel video? Perché hoppla! Ci sta, atletico!
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo dei Muse, che hanno cambiato nome in Muse Band perché è uscita questa app, questa chatbot di Meta.
1: Si chiama Muse.
0: Che Meta abbia dato una cifra ragguardevole per appropriarsi del loro nome e loro abbiano accettato di buon grado.
1: Raramente però, come mai hanno accettato? Max,
0: ma chi lo sa?
1: Cambiare il nome. Tu lo cambieresti il nome?
0: No, te lo chiedo io a te.
1: Sì, dimmi.
0: Tu lo chiami. Allora, ti chiama Zuckerberg, dice guarda, abbiamo fatto un'app, si chiama, abbiamo pensato di chiamarla Max Vitale, va bene? Ti diamo $1,000,000 per il tuo nome. Cambieresti nome?
1: Guarda, non voglio fare il figo adesso perché non ci sono i soldi, no? Però io onestamente il mio nome, ma per molto meno io lo do. Chiama!
0: Quindi,
1: chiama quando
0: Max
1: vuoi.
0: Vitale, cambieresti
1: sì,
0: nome?
1: Sì, ma subito, sì. Ma soprattutto per la finanza lo cambierei il nome. No, che non si sa mai, sai, oggi domani un controllo.
0: Buzzy Mine.
2: You so precious.

0: 30 anni, dico 30 anni di amicizia tra Marrakesh e Gue.
1: E alla fine ci sono messi d'accordo? Sai, siamo amici, non facciamo le cose insieme. E invece eccoli qua.
0: Ne hanno fatte tante insieme.
1: Ma questa qua è proprio come New Kiss. E il titolo sai qual è? Casini. Ah, mamma.
0: Riaprono.
1: New Kiss, no!

0: Marrakech
1: con
0: Cassini.
1: Adesso.
0: Allora, questa canzone, è bene dirlo, perché uno dice, vabbè, ha preso il sample da Gangsta Paradise di Julio. In realtà, questa è una specie, come si chiama, le matriosche?
1: Sì, ce ne sono tante.
0: Marrakech e Guè hanno preso la canzone di Julio, ma Julio aveva preso...
1: A sua volta.
0: Pastime Paradise di Stevie Wonder nel 1976. Quindi, vedi, dove peschi, devi andare sempre indietro nel tempo, nella zona funky.
1: Ecco, ma soprattutto, hai notato che la zona migliore era il 76? Quando è nata Radio Kiss Kiss?
0: Bravo.
1: Vedi? Lo vedi?
0: Però attenzione, a proposito di cose belle, tra poco parleremo e commenteremo insieme al nostro ospite l'ennesima vittoria che si sono portati a casa i ragazzi della volley maschile.
1: Perché gli europei ci siamo,
0: mamma mia.
1: Soprattutto siamo noi di Radio Kiss Kiss.
0: Oh. Tra poco ne parleremo in diretta con il nostro Roberto!
2: Quando senti Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Yes, yes.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Cazzei, Animal. Questa è Radio Kiss Kiss, non aver paura.
1: No, no.
0: Perché Cazzei è il nome.
1: È il titolo, sì, sì.
0: No, il nome della band femminile, tutta al femminile.
1: Addirittura.
0: Certo, Animal.
1: Siamo noi, è vero, era già Animal.
0: E animali
1: noi.
0: A un certo punto, ieri sera, fa certe schiacciate, ragazzi. È il momento di parlare di volley.
2: Eurovolley 2026.
1: Ma non ne parliamo noi. Con chi ne parliamo, Max?
0: Con in collegamento con noi c'è Roberto Sciannamea, DJ, speaker e animatore. Qualsiasi altra cosa abbia a che fare con la bellezza di questa squadra. Roberto, bentornato. Eccolo.
3: Kiss a voi tutti, buongiorno.
1: Kiss a te, Roberto. Allora, ieri sera una festa, ci siamo divertiti anche noi. Ti volevo chiedere solo una curiosità, poi vi faccio parlare con Max che ha delle domande, curiosità da chiedervi. Ma ti volevo chiedere, come si chiamava, o come si chiama, quello della Cechia ieri che tirava delle fucilate battuta, ma non è vietato per legge superare i 300 km orari? O sbaglio? Come si chiamava?
3: Era Sciotola, che già non è
1: facile. Sì. Metti la sciotola e mettici l'acqua dentro e bevi, lascia stare.
0: Roberto, allora, com'era ieri? Com'è stato il Palapanini? Ieri sera c'è stato un po' di raffreddamento dopo il primo set vinto dagli avversari, no? Poi dopo tutto è rientrato, fortunatamente.
3: Ma sai che forse ci è servito per scaldarlo ancora di più, perché sai, un po' a volte si dà un po' per scontato la grande prestazione dell'Italia, invece questo passaggio a vuoto magari nel primo set ha fatto sì che tutti quanti capissero che il palazzetto doveva essere parte della squadra. E hanno dato una spinta incredibile, penso l'abbiate sentito da casa.
0: Certo che l'abbiamo sentito.
1: Miseria.
0: Diciamo che a un certo punto i nostri ragazzi si sono un po' arrabbiati, li hanno fatti arrabbiare e hanno incominciato a tirare giù di brutto. Porca miseria. Senti, piccola curiosità, anche perché ci sono dei radioascoltatori che hanno capito quello di cui tu ti occupi, ed ecco perché sei qui in diretta con noi, e ci chiedono: ma riesci a sentire le cazziate ai giocatori quando l'allenatore li chiama, oppure prima della partita, da parte del tecnico? L'hai sentito qualche cazziata qualche volta?
3: Sì, e cerchiamo di starci molto attenti, perché capiamo anche chi magari spingere particolarmente durante la partita, magari qualcuno che vediamo in momento di difficoltà, cerchiamo di dargli ancora più una mano col pubblico e cerchiamo sempre di guardare anche l'allenatore, chi magari sta attenzionando maggiormente durante la partita, per cercare di dargli una mano anche da quel punto di vista.
1: È la prova provata, perché ieri quando ha sbagliato la seconda battuta è uscito, va bene, senza fare nome che pare brutto, un italiano, che è proprio De Giorgi, è stato il primo, Nando, che gli ha fatto proprio la facca sulla spalla. Tutto a posto, però gliela stretta, no? Tutto a posto, sbagliano un'altra e vedi, grande.
0: Senti,
1: però,
0: altra curiosità, ti vengono mai a chiedere qualche favore i giocatori, ti fanno qualche confidenza, oppure alla fine di una partita vittoriosa vengono in qualche club con te, li porti a ballare, che ne so, che succede?
3: Allora, prima, quando eravamo coetanei, succedeva più spesso, devo essere sincero, ma era una sorta di tutela per tutti quanti, così me ne occupavo io, mettiamola così.
1: Ma non li invitavi, ora... tu li curavi, perché li tenevi d'occhio, perché te lo dicevano, portali a ballare a letto alle 11, e allora l'appuntamento è domani. Roberto, preparati che abbiamo 3.000 domande da farti,
0: è una richiesta particolare,
1: sì.
0: A domani, va
1: preparati,
0: bene?
1: Preparati,
3: assolutamente a disposizione.
0: Grazie a Roberto Sciannamea, DJ, speaker, animatore, ragazzo fantastico del nostro volley maschile per questi europei, di cui siamo radio ufficiale. Noi siamo lì con la nostra postazione, adesso siamo a Palapanini, poi saremo a Torino, poi saremo a Milano.
1: Insomma, siamo sempre in giro. A lavorare non lavori mai, Giannini, te sei sempre in giro.
0: Dove c'è bellezza c'è Radio Kiss Kiss, come nella musica.

0: Che bella questa canzone, mi piace sempre più l'ascolto, più mi piace, è una cosa mia personale.
1: No, no, ma piace a molti, dai. No, dai. No, sono d'accordo con te.
0: Cosmonauti Borghesi, Gomma Americana, ma la prossima che ci permette di chiudere questa ennesima puntata bellissima.
1: Ma, sì. Ma di già, ma no, è impossibile, abbiamo già finito.
0: Sì, abbiamo già finito e chiudiamo con Yabba.
1: Vai abbastanza?
0: Abbassa, Dancing Queen 1976.
1: Guarda caso, 50 anni di radio, chi schisse? 76.
0: Tra poco Paulinus e la nostra bella Lucillas che
1: Gourmoni, chi schisse? Che te frega? Perché devi dire chi schisse Trenzone? No, no.

0: Allora, io trovo che ci siano delle canzoni che hanno un difetto come questa, perché sì, finiscono. Io le vorrei infinite. Era l'History dal 1976, gli ABBA con Dancing Queen.
1: Pronti per una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone. Prima la linea va alla redazione, c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. A un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Lo Stato della nostra Unione è più forte che mai, ma anche più precario, condizioni che riflette questa epoca complessa, fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi stanno cercando di affrontare, dice. Sulle ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come in arrivo un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Quanto alle minacce all'Unione, vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori nel mondo. Non lasceremo che le nostre democrazie vengano minate. La guerra in Ucraina, 5 persone sono morte e 7 sono state ferite da un attacco russo con un drone che ha colpito un bus di linea nel distretto di Nikopol, che si trova in una posizione strategica di fronte a una grande centrale nucleare. Ha colpito anche un treno passeggeri in viaggio tra Kiev e Mykolaiv. Le persone a bordo sono state subito evacuate. Ed è salito a 14 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie. Le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha detto il portavoce di Al Jazeera, ma l'occupazione degli israeliani si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza. Veniamo in Italia, a Palazzo Chigi, il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulle prospettive dell'ex Ilva alla luce del rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano delle stanze di sospensiva presentata dalla società in amministrazione straordinaria. Tre punti della strategia del governo, illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovani e sindacati durante la riunione: l'impegno per un futuro green dell'acciaio, la prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, la tutela dei lavoratori sia dell'acciaieria sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponde alla CIG per cessazione dell'attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. La cronaca: è stato un custode del parco archeologico di Pompei con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica in virtù anche della divisa indossata in quel momento, proponendogli di visitare una domus normalmente chiusa al pubblico. All'interno di quest'area, l'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che avrebbe afferrato la vittima nonostante i tentativi di difesa del giovane, costringendolo poi a subire violenza. I fatti risalgono al 16 agosto. Lo sport: calcio e ufficiale, domenica Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino, pronto a dirigere il suo primo allenamento oggi alle 16 verso la sfida di sabato contro il Torino. Stasera intanto parte la fase campionato di Europa League, alle 21 il Milan ospita il Miazza e i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: 12, buongiorno a tutti, benvenuti nella Kiss Kiss Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Ma buongiorno Lucilla, come siamo luminosi oggi, splendidi splendenti.
0: Specialmente tu con la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Ma lo diremo tra qualche istante, perché prima ovviamente facciamo anche i saluti di casa. Perché Vai. Abbiamo anche oggi Giovanni Imperatore e Ruggia Audio. Io vedo dall'alto che ci sono Arduino e Peppe D'Amelia che ci stanno facendo vedere sui canali 158 del digitale, 727 di Sky.
0: Voglio salutare anche Max e Max. Max Giannini giustamente ha annunciato la Kiss Kiss Trend Zone come sequel di Good Morning Kiss Kiss. In realtà siamo una costola del loro programma.
1: Cioè, quindi adesso sta dicendo che noi siamo il sequel loro. Incredibile.
0: Esatto. Meno male che c'è la

0: Noi non siamo un quadro di Goya come cantano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, ma siamo Paolo e Lucilla, la Kiss Kiss Trend Zone, per iniziare come si inizia solitamente la nostra puntata. Come la iniziamo, Lucilla?
1: Allora, si inizia sempre con un bellissimo sommario e con annessa bellissima sigla. Vai,
0: ma,
1: Paolo!
0: Ma no!
1: No, no, no, no, no, no, no, no, aspetta. No. Prima la canti tu e poi vediamo se c'è qualcuno che vuole metterci una pezza. Vai!
0: Il sommario.
1: Bella, bella, questa mi è
0: questa
1: piaciuta.
0: Era
1: oggi
0: carina?
1: Sì, però visto che Ligabue ha fatto la sigla di martedì di Floris, sì, vorrei qualcosa di un po' più accreditato.
0: Io sto cercando i contatti con Domenico Bini, il maestro, quello, ecco, che fa le sigle per Nino Frassica, hai capito?
1: Se all'ascolto.
0: Maestro, se sei all'ascolto, aspettiamo la tua sigla. Però abbiamo avuto un ascoltatore che ieri ha mandato una signora sigla. Ma scusa, perché non la teniamo buona questa?
1: Vai, sentiamo.
2: Son Paolo, son Mario, so Paolo che fa il sommario.
1: Ma bravissimo.
0: Allora, se abbiamo qualcuno all'ascolto che può fare di meglio, devo dire che non sarà difficile fare di meglio, stiamo cercando una sigla adatta al sommario.
1: 347 490 0042, il nostro numero vi servirà per tante cose anche più avanti. Quali
2: così,
1: sono
2: dai.
1: Esatto, gli argomenti di oggi della Kiss Kiss Trend Zone, le cose di cui si parla di più in Italia. Partiamo,
0: sì,
1: da un verbo: divorziare.
0: Oh,
1: è una cosa che campeggia nei trend da ieri,
0: oh,
1: e poi vi spiegheremo perché.
0: Sì.
1: C'è il nome di Ernest Knamm, non so se l'ho pronunciato bene.
0: Penso
1: è un pasticcere,
0: sì, pasticcere,
1: è anche giudice di
0: famoso,
1: Bake Off,
0: famoso,
1: sì,
0: famoso.
1: Di un programma, parleremo anche di lui. Parleremo quindi di lavoro, cosa,
0: certo,
1: quindi state in campana, ma soprattutto giocheremo anche noi al rispondi e vinci. Vogliamo,
0: sì,
1: ricordare un po' il meccanismo?
0: Chi ci sta vedendo adesso in questo momento anche sui canali TV potrà vedere che io oggi indosso la t-shirt celebrativa di Kiss Kiss perché compie 50 anni, ragazzi, 50
1: sì,
0: anni, e non sentirli, anzi sentiamoli tutti i giorni, e
1: sì,
0: sarà un gioco che vi coinvolgerà perché coinvolgeremo chi interagirà con noi in queste due ore con chiamata a sorpresa.
1: Sceglieremo randomicamente un ascoltatore, lo chiameremo, gli chiederemo che radio ascolta e alla risposta ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, l'ascoltatore o l'ascoltatrice vinceranno una t-shirt come quella che indossa Paolo quest'oggi.
0: Solo la t-shirt, non me compreso, ok? Quindi ricordatevelo, 347 490 0042 e andiamo con Rihanna! Così.

0: Coffee and Giants Golden Nights, una notte d'oro come quella che vivremo a breve alla festa per il compleanno di Pippo Pelo, che
1: auguri,
0: però ricordiamo
1: Pippo,
0: che compie gli anni quest'oggi. Tanti auguri a Pippo Pelo.
1: Tanti auguri a Pippo. Oggi si parla del compleanno di Radio Kiss Kiss, il compleanno di Pippo Pelo. Facciamo gli auguri anche a Romina, la nostra amica, che anche lei compie gli anni oggi.
0: Certo, una bravissima numerologa, vi consiglio di seguirla. Auguri Roma.
1: Quanti auguri che dobbiamo fare. Tra l'altro stanno arrivando tantissime sigle per il sommario, perché evidentemente non si ascoltatori ritengono che le mie sigle facciano schifo, e li capisco, li capisco.
0: Li capisco anch'io, sì. E chissà che magari non pescheremo il vincitore della t-shirt proprio dalle sigle più belle, perché vi ricordo, interagite con noi per qualsiasi motivo, pescheremo randomicamente un ascoltatore che poi vincerà la t-shirt se ci risponde bene ad una domanda.
1: Comunque Lucilla, scusami, e tu prima hai lanciato nel sommario, tu da Liz Taylor di Radio Kiss Kiss, hai detto che oggi bisogna parlare di divorzi.
0: Esatto, perché proprio ieri tra i trend c'era e c'è ancora oggi la parola divorziare. Perché?
1: Perché?
0: Perché è stato lanciato proprio in queste ore un portale tutto italiano che si chiama divorziare.it, che a quanto pare promette di rendere più semplici le procedure di divorzio, ovviamente in quei casi in cui ci sia già un accordo consensuale e non ci siano problemi con figli minori e tutta una serie di questioni, quindi di aiutare gli utenti, tra virgolette, che vogliono divorziare.
1: Vabbè, ma fammi dire una cosa, non credo che sia una cosa che interessa a tanti, i divorzi non sono poi così tanti.
0: Non credere, guarda, i dati sono piuttosto, guarda, io credo di aver alzato la media.
1: Ma io credo che tra i nostri ascoltatori i divorziati siano pochissimi.
0: Guarda, allora, magari adesso facciamo un sondaggio, ma soprattutto a me interessa sapere anche qualcosa più nello specifico. Lo chiediamo tra poco ai nostri ascoltatori, perché secondo me sul divorzio si apre una bella discussione.
1: Quindi oggi parliamo di divorzio per iniziare, ma nel frattempo ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra, se sei d'accordo.
0: Vai.

0: C'è una frase molto interessante in questa canzone di Gaia che dice: siamo lontani nello stesso letto. E capita a tantissime coppie che poi, forse dopo un po' di tempo, decidono di separarsi.
1: Sì, tra l'altro iniziamo subito, guarda, ti lancio con questo messaggio che ci arriva dall'ascoltatore, una frase che ormai abbiamo letto mille volte, che la causa principale del divorzio è ovviamente il matrimonio.
0: Ah, anche questa è la dottoressa Grazia
1: sempre lei.
0: Ma no, scherzi a parte, ma divorziare quindi è una parola in trend quest'oggi, perché è stato lanciato un portale e devo dirti, ecco, ne chiacchieravamo a microfoni spenti, io sono separata, sono divorziata, anche il mio compagno, ma noi siamo divorziati senza figli. Quando chiacchieriamo con qualcuno di questo tema, tutti ci dicono: vabbè, la fate facile voi che siete separati senza figli, perché pare che ovviamente le diatribe maggiori nascano quando uno si separa e ha dei figli. Quindi quella favola della famiglia allargata che spesso vediamo nei film probabilmente non riesce a esistere.
1: Non sempre, io conosco delle realtà di famiglie molto allargate con ex mogli, ex mariti che si incastrano, si incrociano, fanno tuttora cene di Natale insieme e lo trovo molto bello, però sappiamo anche benissimo che comunque un po' la guerra fa parte dell'essere umano, no? Quindi anche nella separazione, no?
0: Sì, quindi allora facciamo un po' un recap anche della situazione legale. Per quanto riguarda il divorzio senza figli, come dicevamo, effettivamente è stato semplificato anche dalla legge, quindi c'è davvero l'opportunità di andare addirittura in comune da soli senza neanche la tutela legale e separarsi, quindi aspettare un periodo di 6 mesi, che non è più di 3 anni, adesso è di 6 mesi, di separazione e poi divorziare. Questo accade quando non hai figli minori, non hai figli maggiori che hanno bisogno di aiuti economici, non hai particolari interessi tipo case di proprietà da dividere eccetera, quindi sei d'accordo, vai in
1: comune. Lì è facile.
0: La cosa può nascere quando si hanno invece forti interessi economici o figli, quindi adesso 347 490 0042, se sei d'accordo vorrei chiedere agli ascoltatori:
1: vai, mi piace molto la domanda,
0: la cosa peggiore che avete ricevuto dall'ex partner, dall'ex marito, dall'ex moglie, ma anche dall'ex convivente, perché quando ci sono i figli, anche se non si è sposati.
1: Bene, diamo fuoco quindi alle nostre trombe per vedere che cosa succederà dai nostri ascoltatori, ma è il momento di ritornare alla bella musica. A tra qualche istante.

0: crolla meno. Scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: più.
1: Beh, allora, non è, è un caso. Non, lo, non lo sapevamo, ma questa canzone di Noemi direi che cade a pennello perfettamente per il discorso che abbiamo preso oggi.
0: Eh sì, quando ci si manca, quando ci si separa, allora tu pensi, chissà cosa farà questa sera l'ex partner. Sì. Te lo chiedi ogni tanto.
1: Allora, partiamo dal presupposto che io ritengo che chi si va a sposare non è che si sposa con l'idea che prima o poi si potrà separare.
0: Voglio sperare di no.
1: Uno si sposa pensando che questa cosa potrà durare, però

0: No, ricordiamoci, eccolo, che siamo impermanenti in tutto, quindi delle cose possono anche succedere, no?
1: Eh sì, vedo anche tante persone che disilluse, che quindi si sposano già pensando, vabbè, diciamo che niente per sempre, quindi il sogno dell'amore romantico un po' sta scemando.
0: Vuoi che ti dica una cosa? Allora, già ne abbiamo parlato l'altro giorno, poi ascoltiamo qualche nota audio. Quando tu mi avevi detto del matrimonio, senti Giovanni, potresti togliere questa parte? No, quando mi parlavi del matrimonio, no, c'è una cosa anche riguardo al matrimonio, sì, che per me, io questa è un'opinione mia, mi prendo, okay, la responsabilità di quello che dico.
1: Sentiamo.
0: Quando ti vai per andare a sposare, la prima domanda è divisione dei beni o comunione dei beni? Beh, dico, cazzarola, ma questo qua è proprio un contratto a tutti gli effetti, è una SRL.
1: Eh sì, è un contratto a tutti gli effetti, ma non è detto che questo possa escludere il lato prettamente romantico, cioè ci sono delle cose da sbrigare e poi dopo ci si sofferma sul lato romantico dello stare per sempre,
0: non lo so, io,
1: insieme.
0: Allora, io sono dell'idea che il mio rapporto e il mio rapporto di amore nei confronti di una persona, poi possiamo anche fare una festa, ma se mi devo andare a impelagare con tutti sti casini che ci stanno arrivando, dei messaggi che mi metto le mani nei capelli, dico Dio mio, mi dispiace ragazzi,
1: no, cosa posso dire? Mi dispiace. Non te ne uscirai così, non farti smontare, perché tanto prima o poi ti sposi anche tu. Sentiamo qualche nota, dai.
2: Separato dopo 23 anni, ora sono in procinto di chiedere il divorzio, ma siccome abbiamo degli immobili, abbiamo due figli, è tutto veramente complesso.
1: Come dicevamo prima, quando ti separi con interessi economici e soprattutto con i figli, diventa tutto complicato. Sentiamo qualcos'altro.
3: Separata, divorziata, la cosa peggiore che ho ricevuto durante la fase della separazione è stato il cambio di residenza coatto da parte del padre del mio ex marito. Mentre ero al lavoro, quindi mi sono trovata che praticamente sono andati gli ufficiali giudiziari, diciamo, penso si chiamino così, a casa, hanno bussato, non mi hanno trovato perché ero al lavoro, e dopo qualche settimana mi è arrivata una notifica che diceva che io in effetti non ero più residente lì.
0: Ma perché?
1: Guarda, io penso che la cosa peggiore è anche quando ci siano delle ingerenze da parte di persone che non c'entrano nulla con la coppia, quindi in questo caso un suocero, se ho capito bene, un suocero che si è messo in mezzo, come si dice, ma non è giusto, le coppie devono risolvere.
0: Perché tutta sta cattiveria? Io voglio lanciare dei messaggi di amore in questa trasmissione.
1: Comincia a pensare a una proposta di matrimonio adeguata.
0: Smettila!

0: Sono le 12.36 nella Kiss Kiss Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla, ma anche insieme a voi, con tutti i messaggi sulla questione divorzio. Vi abbiamo chiesto di scriverci o inviarci una nota audio al 347-490-0042 con la cosa peggiore che avete subito da una ex o da un ex durante la fase di divorzio. Ci scrive anche Stefania: la cosa più brutta che ho ricevuto dal mio ex, la violazione di casa mia, dato che eravamo ancora in fase di stabilizzazione con la separazione, lui, avendo ancora le chiavi di casa, entrava a rubacchiare tra virgolette ogni giorno mentre io ero a lavoro.
1: C'è anche chi scrive: sono felicemente sposata con amante.
0: Ah beh, certo, anche quella a volte viene considerata una soluzione.
1: Sappiate che io oggi faccio l'orsetto abbraccia tutti, quindi lancio solo messaggi d'amore: amatevi, non litigate.
0: Ma non con l'amante, possibilmente con il partner ufficiale. Eccola. Sentiamo qualche nota.
2: Io credo che la cosa peggiore in una separazione, in un divorzio, sia quella di fare una guerra inutile nei confronti del partner. Questo vale sia per la donna che per l'uomo, senza accorgersene che si sta facendo un danno irreversibile ai figli, quando sono tra virgolette minori, ma non solo i figli minori, in generale quando si assume un ruolo, in quel caso, di padre e di madre, senza sapere che si sta facendo un danno, escludendo uno dei partner.
0: Ecco, quindi sentiamo anche la voce di un figlio che ha subito in questo caso la separazione dei genitori, perché è importante poi sentire tutte le campane.
1: Beh, mi è venuto in mente che io ho un caro amico che effettivamente si è separato dalla sua compagna, credo che fossero anche sposati, lui sono 5 anni che non vede le figlie.
0: E beh, di ascoltatori no, purtroppo che scrivono addirittura 9 anni, 10 anni che non vedono i figli, poi un partner li mette contro l'altro. Ci sono ancora tante storie da ascoltare dai
1: allora,
0: nostri ascoltatori.
1: Speriamo che la bellissima voce di Sienna Spyro, che ci sta facendo sentire il suo ultimo singolo, possa portare e diffondere amore in questa vita. Questa è Great Expectations.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, il nostro New Kiss.
1: Allora, si dice marzo pazzerello, ma questo è settembre. Sembra che anche settembre sia un po' pazzerello. Sì. Ma per saperlo bene lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. A voi la linea.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal settentrione. Nel corso del pomeriggio piogge via via più probabili sulle regioni del nord, generalmente asciutto altrove. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord est, locali fenomeni anche in Toscana, Sicilia e Calabria. Massime tra 25 e 30 al nord, tra 26 e 31 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci! Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Kiss, kiss. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Kiss, kiss. Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che è un...

0: Una veterana dei divorzi, Madonna, che avete appena ascoltato nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Dunque, tante le note audio dei nostri ascoltatori con le esperienze più diverse sulla questione divorzio e separazione.
1: Che brutta però questa cosa.
0: Noi siamo qui per accogliere le storie di tutti.
1: Ragazzi,
0: dai.
1: Ma vogliatevi bene, che non costa niente quello.
0: È vero, magari a volte con un po' di fatica, anche dopo periodi molto complessi e litigiosi, si può ritrovare il sole.
1: Pensa, siamo qua a pensare come si possono risolvere i conflitti i conflitti nel mondo, e poi tra due persone che si sono anche amate non si riesce a trovare un punto di incontro.
0: Hai ragione, Paolo, perché la pace deve partire da noi per poi arrivare ai piani più alti.
1: Brava Ganda,
0: sei d'accordo? Sì. Gandalf, sentiamo sì. Qualche nota, dai.
2: Purtroppo sono figlio di separati. Tra le varie tante problematiche che uno può portare quando il genitore si separa, un fatto economico, la casa, quello sì, è vero. Sono i figli che ne porteranno poi le conseguenze. Loro a un certo punto si separano, stanno bene, si fanno una nuova vita, però chi è che però poi porta un malore dentro alla fine della vita, quando siamo noi i figli.
0: Tanti, tantissimi figli che ci stanno scrivendo sulle esperienze delle separazioni dei propri genitori, vero?
1: Si chiama Rosaria, io e il mio compagno siamo separati da 3 anni, abbiamo una ragazza di 13 anni, lui da quando ci siamo separati non prende mai la figlia con sé solo per non farmi rifare una vita, ma nel frattempo mia figlia non vuole più stare con lui.
0: Sì, io sento anche tante storie di papà che poi un po' non vogliono più vedere i figli, quasi come se fosse poi un dispetto verso le madri. Mi è capitato di sentire.
1: Sì, come al solito poi sarebbe da sentire entrambe le campagne.
0: Certo,
1: no, ovviamente.
0: Certo. Andiamo.
3: Separato nel 2011, il tribunale ha affidato mio figlio alla madre.
0: Okay.
3: Sono andato via di casa, quindi anche la casa. Ho sempre pagato tutti i mesi la mia quota di mantenimento. Mio figlio sono 9 anni che non vede né mia madre né mio padre, perché gliel'hanno messi contro. E sono, penso, 9 anni che non lo vedo io.
1: Cioè, ma boh, io.
0: Anche la questione casa è una questione molto dibattuta. Tra poco vorrei entrare nel merito proprio della questione casa, perché c'è una proposta di alcuni avvocati che tante persone, fammi fare questo gioco di parole, stanno sposando. Perché potrebbe essere una soluzione adeguata per non far soffrire, o almeno far soffrire un po' meno, i figli nelle separazioni.
1: Speriamo.

0: Qualcosa per te, Ligabue, il suo ultimo successo. Erano 3 anni che non si sentiva un nuovo successo di Ligabue, ma siamo qua a parlare di questo argomento spinoso del divorzio, che è sempre una cosa che a me fa venire un po' di mal di stomaco, devo essere sincero.
1: Allora, ti dicevo, se vogliamo anche suggerire qualche soluzione ai nostri ascoltatori, non lo so, magari qualcosa che abbiamo sentito, posso dirti che ho sentito da alcuni miei ex colleghi avvocati che stanno cercando sempre più di indirizzare i clienti che vanno lì a separarsi, a divorziare, verso una soluzione che magari potrebbe far soffrire un pochino meno, per chi può farlo ovviamente,
0: ovvio,
1: i figli. Ovvero, sai, quando ci si separa, poi magari uno dei due partner, generalmente l'uomo, diciamolo così, cambia casa, e quindi i bambini fanno un po' la spola, diventano un po' un pacchetto tra una casa e un'altra. Invece sempre più persone stanno scegliendo un'altra soluzione: far vivere ai bambini sempre la stessa casa, che è la casa magari in cui sono nati e cresciuti, e la spola la fanno i genitori. Quindi ci si organizza, ci si mette d'accordo e si fa magari, non so, una settimana a testa, 5 giorni a testa. Chiaramente è una cosa molto complicata, mi rendo conto.
0: Certo, però
1: tu dai la possibilità ai bambini di vivere il proprio spazio, la propria stanzetta, senza,
0: guarda,
1: cambiare abitudini.
0: È un atto di responsabilizzazione. Tanto noi siamo adulti, sappiamo come nascono i bambini.
1: Certo.
0: che non crescono sotto i cavoli, non li porta la cicogna, quindi sappiamo benissimo come si fa. Quindi se sei arrivato a quel punto, lo cercavi, non lo cercavi, comunque prenditi la responsabilità nei confronti di una persona che non ha la possibilità ancora di avere la forza di scegliere e decidere per se stesso fino a una certa età.
1: E quindi, questa potrebbe sembrare una soluzione che tanti adottano. Sentiamo un'altra nota.
2: Ragazzi, ciao. Io proprio in questo momento, guarda, sono uscito dalla caserma dei carabinieri perché c'è stato un diverbio con la mia compagna, e ormai sono 5 giorni che sono fuori di casa.
0: Olè.
2: E la via è quella della separazione, quindi sto fuori casa, devo cercarmi una sistemazione, e nel frattempo abbiamo un bambino di 1 anno che al momento lei non vuole farmi vedere, e ora si devono calmare un po' le acque. Io sono distrutto a livello emotivo e sentimentale.
0: Ti credo.
2: Non so proprio da dove partire. Un bacio, kiss kiss a tutti.
1: Ecco, stai tranquillo che tutto si aggiusterà. Ci sentiamo di darti un grande abbraccio, caro ascoltatore. Speriamo che tutto vada per il meglio. Tra poco continueremo a sentire anche le storie. Dobbiamo chiudere però questa prima ora insieme.
0: Sì. Andiamo a chiudere questa prima ora. Come al solito lo facciamo con un History Kiss. Facciamo un salto nel passato al 1995. Sai cosa c'era in trend nel 95?
1: Cosa c'era? Aspetta, me lo dicevi prima.
0: Nel 1995 è stata creata la prima estensione di MP3, quindi dando vita a questo nuovo mondo di usufruire della musica.
1: Certo che il 1995 dal punto di vista tecnologico era molto, c'era molto fermento, lo dicevamo anche ieri. Nello stesso anno Diana King con Shy Guy.

0: divorzio e sono arrivati dei messaggi. Tra l'altro, fammi dare anche un abbraccio, ci ha mandato un messaggio un ascoltatore in lacrime.
1: Infatti tanti altri si sono poi commossi per la storia di questo ascoltatore, quindi è nata anche una specie di solidarietà nella community della Trendzone.
0: Esatto, perché anche questo poi noi vogliamo fare, noi vogliamo creare una sorta di community, ma soprattutto, lo ridico ancora, io oggi voglio lanciare messaggi d'amore
1: e tra poco ne lanceremo perché ne sono arrivati tanti. Nel frattempo, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola perché ti piace tutto sotto sopra, dice Tommaso Paradiso, e probabilmente a tante persone che ribaltano il proprio matrimonio piace tutto sotto sopra. Tanti messaggi degli ascoltatori sulla questione divorzio nella trendzone, ma anche tanti messaggi di persone che, lasciamelo dire, resistono, perché in tanti ci hanno detto che il matrimonio a volte può essere fatto di alti e bassi, di momenti difficili, però sono andati avanti.
1: Oh, Dante e l'Angela sono 53 anni tra due mesi, che sono
0: i miei
1: genitori.
0: Il tuo papà e la tua mamma, sì, ma anche i miei genitori. Io penso 43 anni di matrimonio, 9 di fidanzamento, quindi resistono anche
1: sì,
0: loro.
1: Sì, ci devo mettere, quindi faranno 55 tra fidanzamento e matrimonio, 55
0: anni. Sono tanti anni.
1: E senza indulto,
0: E senza... Cioè, diciamo... Sentiamo qualche nota anche d'amore che ci è arrivata.
2: Divorziata ormai dal 2009, dopo 24 anni di matrimonio e 9 di fidanzamento, e a parte, diciamo, dopo una prima fase in cui forse è fisiologico che ci sia un po' di acredine,
1: certo,
2: da parte di entrambi, adesso siamo tranquilli e abbiamo un rapporto molto pacifico e tranquillo, anche perché ci sono due figli che insomma continuano a rimanere figli di entrambi, e quindi noi continuiamo a fare i genitori e ad essere amici tra di noi.
1: Brava,
0: quindi
1: brava.
0: Si può fare.
1: Si può fare, ma si sente anche una che utilizza il termine acredine, vuol dire che ha superato tante altre cose. Quindi spero che tu possa essere un esempio per tanti ascoltatori. Vai.
3: Ieri a tavola, dopo aver pranzato, si discuteva con mia moglie e mi fa: io non posso vivere senza di te. Quello che voglio precisare, sono 34 anni di matrimonio quest'anno, gli altri 3 che siamo assieme sono di fidanzamento e sono 37 anni. Ragazzi, mi ha completamente sciolto mia moglie, e nonostante tutti i problemi, nonostante tutte le avversità, io la amo ancora di più. Forse sono ancora un'antica, non lo so, però fatto sta che anche io senza mia moglie non posso stare.
1: Ma io avrei voluto fare una foto e un video a Lucilla in questo momento mentre guardava
0: cuoricini dagli occhi.
1: Gli occhi che uscivano.
0: No, perché sai cosa mi ha ricordato questo ascoltatore con questo messaggio? Che forse tante volte si arriva a un punto di rottura anche perché si smette di guardarsi o di dirsi delle cose belle, perché il matrimonio forse è come la convivenza, insomma la relazione, anche questo, no? Smettere di ricordarsi dell'altro, quindi ricordarsi di dirgli una cosa carina, di chiedergli cosa ha fatto durante la giornata, no?
1: Ragazzi, sì.
0: Si evolve.
1: Grazie anche Giovanni per questa bellissima base.
0: Giovanni sta piangendo, non so se noti.
1: Si evolve tutti, insomma diventiamo più vecchi, diventiamo magari anche meno attraenti fisicamente, però comunque sia, sotto la base deve essere sempre quella, vero?
0: Un grande amore.

0: E tears, lacrime, guarda un po', vedi, perché sono
1: tutto
0: lacrime
1: collegato.
0: Ma tutte le lacrime possono essere di gioia o anche di tristezza. Siamo all'interno della Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla. Si parlava di divorzio e di come tantissime volte il divorzio corrisponda anche a momenti di altissima tristezza.
1: Hanno scritto e anche inviato note audio ascoltatori che però non sono divorziati, separati né in procinto di, ma stanno ancora insieme, partner da tanti anni, anche per dirci
0: perché?
1: La loro in questo senso. Sentiamo.
2: Ragazzi, alla fine dei conti, oggi perché le coppie non durano, ci si lascia dopo un anno? Perché la pura e sincera realtà è che non si è più abituati a fare sacrifici. Non è che c'è, cioè, lo stare insieme è sacrificio, no. Però se le cose non vanno alla minima, al minimo inciampo, non si deve trarre la conclusione di ah no, non fa per me, no, non è per me. Questo è il segreto.
1: Allora, su questa cosa tanti ascoltatori la pensano in modo uguale. Devo dire che probabilmente è vero che siamo in questo periodo storico.
0: Cioè, oltre all'obsolescenza informatica c'è l'obsolescenza anche emotiva.
1: Relazionale. Esatto, sì, perché abbiamo tante, anche sui social, no? Si vedono tante pagine di autoaiuto motivazionali che ti dicono non ti accontentare, vai avanti, eccetera. E da certi punti di vista potrebbero anche essere delle nozioni giuste, quindi dei consigli giusti. Però è anche vero che in tanti magari si guarda, c'è la FOMO, no? La cosiddetta FOMO, il fatto di guardarsi sempre intorno, di aver paura di perdersi qualcosa, qualche esperienza, qualche altra relazione. Quindi c'è un po' questa cosa nella mente dei giovani, noi che siamo osservatori la rileviamo, ma è anche vero che sta parola sacrificio per i ragazzi d'oggi penso che sia una specie di incubo ormai.
0: Ho come l'idea che tu stia lanciando il nuovo argomento che centreremo tra qualche istante.
1: Sì, facciamo perché anche dal punto di vista lavoro spesso viene detto ai giovani non volete fare sacrifici.
0: Va bene, allora facciamo che ci ascoltiamo intanto Madame, proprio guarda, con Mama non mamma.
3: Pensa a te.

0: Quanti sacrifici avrà fatto Madame per diventare Madame? Quanto si sarà sacrificata secondo te?
1: Sicuramente tantissimo, e visto che adesso, guarda, pensa un po' al collegamento, vedi, quando si parla di sacrificio, anche prima parlavamo dell'amore, perché molte volte abbiamo paura della morte? Perché è una fine, non si accetta la fine, non si accetta la fine di una relazione, e molte volte non si accetta la fine di un lavoro, e soprattutto non si accetta che qualcuno non possa pensarla come te. Perché? Che cosa è successo? Ernst Knamm, certo, sì, che anche lui chiamarsi come un codice fiscale, potevi chiamarti Giorgio Rossi, famosissimo pasticcere, tra l'altro anche protagonista
0: giudice di Bake Off,
1: è saltato fuori adesso appunto nel lancio della nuova stagione, dicendo, tirando fuori un argomento che ciclicamente salta fuori, ovvero che quest'estate a quanto pare è stato abbandonato dalla sua brigata,
0: da tutta la brigata interamente, e quindi ecco che ritorna la parola sacrificio di cui parlavamo prima, perché il noto pasticcere ha detto che secondo lui è stato tutto un problema. Non sappiamo ancora qual è la campana della brigata, quindi non c'è ancora nessuno che abbia sciolto questo dubbio, ma da quello che dice il pasticcere sono andati via perché sono più rigidi, perché le nuove generazioni non hanno voglia di sacrificarsi sul lavoro, pretendono degli orari prestabiliti, non sono come le vecchie generazioni che magari lavoravano 12-14 ore al giorno, specialmente nel campo della ristorazione, no? Si lavorava anche la notte, si lavora tutt'oggi anche la notte.
1: Beh, e invece scusa, le nuove generazioni 20 ore al giorno?
0: A quanto pare vogliono più equilibrio tra vita privata e lavoro, e quindi non sono disposti a sacrificarsi. Questo è quello che ha detto il pasticcere.
1: Quindi siamo entrati in questo nuovo argomento?
0: Esatto, e adesso scaldate i motori perché poi vorremmo sapere la vostra.
2: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu.

0: schissa te che prendi la vita con calma. Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita. Che soddisfazione enorme. Enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
5: Kiss Kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Yes, yes.
8: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo...
8: 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili.

0: migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.

0: Somber, my body is ready su Radio Kiss Kiss. Nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla abbiamo aperto un nuovo capitolo, quindi a proposito di sacrifici che secondo alcuni non vengono fatti né in amore né dal punto di vista del lavoro da parte dei giovani, abbiamo citato la storia di Ernest Knam, giusto? Il codice pasticcere, codice fiscale, così lo abbiamo ribattezzato.
1: Sì, lo trovate anche all'IKEA dal 4 al 6 ottobre.
0: Che è stato abbandonato dalla sua intera brigata perché a quanto pare ci sono stati dei problemi. Non sappiamo effettivamente né quanto guadagnassero i componenti della brigata, no, né poi qual è il loro punto di vista.
1: Allora, parte della sua intervista anche dice: loro fanno 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, 40 ore, ma all'interno di un ristorante non sono nulla. Cioè, del tipo, se è ancora la mestola che è un pochino sporca e scattano le 8 ore, non puoi lasciarla sporca lì. La dovresti pulire quel quarto d'ora, non te lo devo neanche riconoscere come straordinario.
0: E qui è la passione che lui diceva. Sentiamo un po' gli ascoltatori.
2: Vorrei chiedere a Ernest Knam, sì, l'ha detto bene. Pretenderai sicuramente 12-14 ore di lavoro a

0: giorno dai tuoi dipendenti, ma ovviamente gliene vorrai retribuire soltanto 8, giusto? Bella questa.
1: Allora,
0: che dire, possiamo soltanto augurarti che un giorno magari uno dei tuoi figli venga trattato lavorativamente così. Che ne pensi?
2: La legge del contrappasso, dice l'ascoltatore. Pensi?
1: Allora, a tutti gli effetti il lavoro della ristorazione prevede degli orari che sono sicuramente diversi. Io nasco lavorativamente parlando nel mondo dei villaggi, noi non avevamo un orario, è vero anche che avevo 19 anni.
2: È la nostra generazione, diciamo, che è cresciuta un po' con questo crisma di lavorare oltranza senza preoccuparsi poi di alcuni diritti. Abbiamo ancora qualche nota da ascoltare?
1: Guarda,
2: la ascoltiamo
1: prima,
2: tra poco?
1: Prima Salda Vinci, facciamo una fuga d'amore con Salda Vinci e poi dopo ci ascoltiamo i prossimi messaggi.
2: Va
1: interessantissimi.
2: Bene.

0: 13.34 nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Paolo, permettimi di leggere questo messaggio di un'ascoltatrice, non tanto perché è una mia omonima, ma perché ha scritto davvero una cosa molto interessante.
1: Vai.
0: Sono Lucilla, ho 25 anni. Noi giovani non chiediamo privilegi, chiediamo diritti. Lavorare le ore previste, essere pagati per ogni ora lavorata, niente straordinari gratuiti e ferie rispettate. I tempi sono cambiati, adesso avere un posto di lavoro è diventato sempre più complicato e selettivo. Abbiamo studiato per anni e poi ci ritroviamo a fare stage da 500 euro. Questa non è vita. Eh beh.
1: È un
0: punto di vista, ecco, diciamo sempre i giovani, giovani, giovani, e questa è la voce dei giovani.
1: Senti, vai.
2: Ha ragione il pasticcere, il noto pasticcere, che i ragazzi di oggi non vogliono lavorare. Ormai vogliono andare tutti all'università o a scuola, si lavora meno e i genitori pagano. I genitori vanno a lavorare e i figli mangiano. Ai miei tempi era al contrario, io lavoravo e portavo la paghetta a casa e mamma gli ci dava la paghetta fine settimana, invece adesso no, la mamma dà tutto ai figli e i figli se ne approfittano.
1: Io, guarda, rispetto il tuo punto di vista, non concordo con questa cosa.
0: Idem, anche perché studiare è comunque una cosa buona, non
1: no.
0: è una cosa necessariamente cattiva, a meno che tu non ti parcheggi per 20 anni all'università, allora lì posso essere d'accordo con te. Ma
1: diciamo che, come al solito, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ecco, insomma, mettiamola così. Ci abbiamo un altro messaggio, vai.
3: Ciao Paolo.
4: Ciao Lucilla. Per quanto riguarda i dipendenti del codice fiscale pasticcere, sicuramente sarà un problema di paga legato alle ore di lavoro. Anche se lavori per qualcuno di rinomato, non è tutto oro ciò che luccica. Per quanto riguarda il sacrificio, lo vedete voi, lo vedo io, lo vedono tutti. I ragazzi e le ragazze di oggi vogliono fare TikToker oppure influencer e quelli che fanno i maranza. Questo è.
1: Vabbè, ma anche riguardo a questo, ti dico, in parte dici una cosa che concordo, in altre in parte anche no, perché insomma ovviamente
0: conosciamo anche tantissimi giovani under 30 che invece hanno delle testone così e vogliono fare i lavori più disparati, anche fatti bene, tra cui per esempio Miley Cyrus.
1: Quanti anni ha Miley Cyrus?
0: Credo che a stento arrivi a 30. Adesso andiamo a controllare.
1: Lei ormai è sul mercato da anni e anni.
0: Ma da
1: anni,
0: quando
1: era bambina,
0: piccolissima. E adesso l'ascoltiamo nel nostro New Kiss. Questa è la nuova Best Persuades.
5: Let's go.

0: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
11: Kiss, kiss.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Kiss, kiss.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Kiss, kiss.
14: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
14: Suzuki.
11: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Ma che bello è il video di Peggy Gou in macchina con Kimi Antonelli a Monza, l'hai visto?
1: Bello.
0: Mamma mia, favoloso.
1: Ma lei è una figa spaziale,
0: Guarda, non dirlo. Volevo dirlo, l'hai detto te, concordo. Peggy Gou con Aira Star, Kiss Kiss Trenzone. Andiamo a chiudere il discorso legato ai ragazzi che non vogliono fare sacrifici o li vogliono fare, al pasticcere che dice che non vogliono sacrificarsi, sì no. Sentiamo qualche messaggio.
2: Mamma mia, che tristezza sentire parlare così gente che potrebbe essere i miei genitori dei ragazzi di oggi. Vuol dire che l'educazione che avete dato ai figli probabilmente non è il massimo, se pensate questo dei ragazzi di oggi.
1: Perché si rifà agli ascoltatori di prima che dicevano che i giovani oggi vogliono essere tutti su TikTok, vogliono perdere tempo eccetera, e sono punti di vista. Sentiamo ancora.
3: Buongiorno a tutti. Sicuramente è vero che i ragazzi di oggi non si vogliono sacrificare come in passato, ne ho avuto tante prove durante il mio lavoro.
0: Dipende.
3: Però è anche vero che gli imprenditori pretendono spesso delle persone che stiano al loro servizio quasi 24 ore su 24 e soprattutto sottopagate. Ci deve essere una via di mezzo in tutto questo.
1: Ecco, quindi l'equilibrio sta nel
0: Guarda,
1: mezzo.
0: Guarda, ho detto una cosa, tu lo sai che ho avuto una società per diversi anni, sì, dove lavoravano diverse persone, collaboratori esterni, no? E io mi rendo conto che un collaboratore esterno non potrà mai avere la stessa, come
1: passione,
0: dire, la stessa garra di chi ha l'azienda. È una cosa normale, quindi se non paghi bene le persone poi ad un certo punto se ne possono anche andare, ma credo che sia una cosa normalissima.
1: Speriamo nelle generazioni beta, quelle nate dal 2025 in poi, magari loro, tra una generazione che lavorava solo, un'altra che magari pensa di più ai diritti, loro troveranno sicuramente la risposta, la quadra di tutto.
0: Ma sai che cosa ti dico? Ti dico come dice Marco Mengoni in questo momento, perché andiamo a fare la chiosa di questa giornata. Io credo negli esseri umani,
1: nel buon senso degli esseri
0: io
1: umani.
0: Io continuo a crederci e voglio continuare a fare l'ottimista, credere nell'amore e nel buon senso degli esseri umani,
1: come dice Mengoni.

0: e vinci.
1: Allora, come avrete capito, è arrivato anche il momento della premiazione del nostro gioco. Questo jingle chi l'ha fatto? Dario Argento, penso, sì, vero?
2: Allora, secondo me, vuoi che ti dica, secondo me è più bella la mia sigla?
1: Non lo so, guarda, però mi fai venire in mente una cosa. Sai che c'è? Visto che noi dobbiamo scegliere randomicamente da premiare un ascoltatore o un'ascoltatrice che oggi hanno interagito in qualsivoglia modo con noi,
2: sì.
1: Vogliamo pescare uno di quelli che ci ha mandato la sigla nuova del sommario?
2: Proviamo a vedere, ma mi raccomando, io lo ricordo, che vince solo se risponde correttamente alla nostra domanda.
1: Ok, allora vai, proviamo a chiamare il nostro ascoltatore della sigla.
2: Vediamo,
1: che credo si chiami Emanuele. Lo dico a bassa voce così.
2: È tutto in diretta, magari ci sta ascoltando, magari no. Magari ha cambiato adesso in questo momento.
3: Sì, pronto?
2: Sì, Emanuele?
3: Sì, sì, ciao, sono io.
2: Ciao Emanuele, che radio ascolti?
3: Oh, Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ah!
2: Ma è bellissima questa cosa.
1: Guarda, ho i brividi, mi era venuta l'ansia pure.
2: Ma
1: a me,
2: Emanuele, scusa, cioè non abbiamo sbagliato, tu sei quello che abbiamo mandato la sigla oggi, vero?
3: Sì, sono io il compositore.
1: Aspetta, però vogliamo la prova, ce la puoi ricantare per un attimo?
2: Ricantala.
3: Sì, allora, son Paolo, son Mario, son Paolo che fa il son Mario.
1: Sei proprio tu. Allora, ti sei meritato la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, compiuti proprio questo settembre. T-shirt che Paolo ha indosso quest'oggi.
2: In questo momento sto indossando, ma verrai contattato poi dalla...
3: Non ti posso vedere.
2: Vabbè, guarda, ti manderemo una foto, non lo so. Comunque verrai contattato dalla redazione, perché abbiamo anche le taglie, pensa, quindi la potrai anche scegliere.
1: Perché non è quella che proprio ha indosso lui, sarà una nuova,
2: sì, una nuova lavata, cioè una nuova da capo.
3: Lo spero.
2: Se vuoi la mia, comunque oggi ho il deodorante anche buono.
3: Va bene, metti l'autografo, l'accetto volentieri.
2: Sei
1: grazie
2: grande.
1: Emanuele, chi schisse a te.
3: Grazie a voi.
1: Complimenti.
3: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao,
3: grazie mille. Ciao.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
2: Ma è bellissimo questo momento, è proprio il modo in cui vorrei far vincere le persone tutti i giorni, perché è anche, come dire, emozionante, vero?
1: Molto emozionante.
2: Bravo Emanuele!

0: Sempre qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi è piaciuta tantissimo la puntata di oggi, mi autolodo e mi autoimbrodo. Grazie Giovanni Imperatore, regia audio, grazie a Peppe, grazie a Arduino e vedo anche Gigi Fischetti nella regia video. Noi facciamo un salto al 1979, mamma mia, arriva anche The King of Pop.
0: Michael Jackson con Off the Wall, ascolteremo tra poco, poi dopo ci saranno Marco e Raff con Daddy Kiss. Noi, come detto, ci risentiamo domani a partire dalle 12. Da Paolo e Lucilla,
1: Kiss Kiss a tutti!

0: amici. Noi siamo Marco e Raff, inizia una nuova puntata di Dedichi, Sana Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia con l'osso sacro rotto perché ieri abbiamo giocato a calcio, ma non parleremo di questo, no, perché la puntata di oggi è dedicata...
1: Essere generosi, essere tirchi, magari anche prestare soldi agli amici, insomma facciamo un viaggio in quello che sono l'essere generosi o l'essere tirchi, ma nei confronti degli amici, perché secondo me cambia anche la prospettiva dell'amicizia.
0: Eugenio, il nostro amico tirchio, sì, tirchio dal 1990.

0: la domanda, diciamo, tecnica quale sarebbe?
1: Salita del vuelo con destino.
2: Scusami, no. Stava partendo l'aereo, quindi un attimo ho fatto parlare il comandante. Detto questo, pilota, siete voi i tirchi nella comitiva o siete voi i generosi? Ce l'avete quell'amico tirchio o quell'amico molto generoso?

0: Banana, me gustas
1: no,
0: tu.
1: Non diceva banana.
0: Me gusta far la cacca, me no, gustas tu.
1: Neanche questo.
0: Me gusta il pallone, me gustas
1: tu. Vabbè, questo
0: tu.
1: Va bene.
0: Viajando un po' nel mundo, buon pomeriggio da Marco e Raff. Puntata di oggi, quindi, sì. Dedicata a tutte quelle persone che sono ticche, a tutte quelle persone che sono generose,
2: sì.
0: Ma anche alla cerchia di amicizia, perché tutti quanti nella comitiva, famosa comitiva, potremmo avere un amico generoso, un amico tirchio, potremmo essere noi quelli generosi, quelli tirchi.
3: Ciao Mark e Raff.
2: Ciao.
3: Nella mia comitiva, ecco, ci sono tirchi e generosi. Io faccio parte del team tirchi,
0: ah,
3: perché non avendo neanche tanti soldi,
0: non ci credo,
3: ho le braccia corte come un T-Rex.
1: Allora già è tanto che questo nostro ascoltatore non si è firmato, ci dice che è tirchio, perché in realtà il tirchio non sempre ammette di essere tirchio, perché non se ne rende neanche conto, cioè per lui è normale.
0: Quindi
1: non
0: il tirchio
1: spendere...
0: inconsapevole.
1: A volte sì, altre volte invece è molto consapevole, tipo questo nostro ascoltatore. E secondo me non dipende neanche da quanti soldi hai o guadagni, cioè è proprio uno stato d'animo.
0: A meno che non ti chiami Harry Styles, che ha offerto il gelato gratis a tutta Roma per un giorno, ma questa però è un'altra storia. Sai, Harry Styles guadagni veramente tantissimi soldi, c'hai proprio i piccioli, c'hai veramente.
1: Vabbè, però aspetta,
0: c'hai il conto corrente
1: lui...
0: che è proprio.
1: Però aspetta, quella è anche
0: esplode.
1: Una. Quella è anche una trovata di marketing, perché Harry Styles quest'anno ha annunciato, o meglio per l'anno nuovo, ha annunciato le date che farà anche in Italia, a Roma ad agosto, e proprio per questo nuovo tour ha detto: a Roma, la città in cui ha vissuto per tanto tempo, voglio offrire il gelato a tutti i romani, proprio una cosa tipica italiana. E quindi insomma, da questa notizia qua che è successa qualche giorno fa appunto a Roma, abbiamo detto: oh, ma perché non parlare dell'essere tirchi o generosi?
0: Lanciamo la domanda ufficiale tra poco, intanto ascoltiamo questo pezzo che ci fa sentire veramente vecchi.
1: Non 2000...

0: Ciao ragazzi, ciao. Sono Enza da Terlizzi. Nella mia comitiva, nella mia vecchia comitiva, c'erano i tirchi, c'erano i generosi, come me, e poi c'erano anche gli scrocchi, quelli che scroccano sempre.
1: Certo, eccoci, noi siamo gli scrocchi nella comitiva.
2: Vabbè, ma ci sta, nel senso, anche se però nella comitiva scrocca sempre quello che ha meno soldi, quello che ha più soldi e quello che offre. Comitiva a parte, lei parlava della vecchia comitiva, però... Anche quando si cresce, comunque si rimane in rapporti con gli amici. Cioè, nella vita tutti quanti, anche quando ci sposiamo, magari poi rimaniamo in contatto con degli amici, magari non li vediamo con la stessa frequenza, però rimaniamo in contatto. E quindi, nella vostra cerchia di amicizia,
1: che siete voi i tirchi o siete voi i generosi? Però oggi vogliamo proprio le ammissioni qui in diretta, perché poi è complicato sì ammettere di essere tirchi, è molto più facile invece ammettere di essere generosi. Quindi oggi vogliamo proprio sapere se i tirchi siete voi o se, o magari siete i generosi, proprio perché ci siamo detti che secondo noi a volte essere tirchi un po' rovina le amicizie.
2: Il numero è il 347 490 0042.
3: L'amico tirchio.
4: Ma chiamarlo tirchio è un complimento.
2: Perché?
4: Va girando sempre con il borsello a tracollo, con 1.000 euro e passa all'interno, tutti a 5 euro, tutti a 50 euro. Che ma se gli dici, vuoi mangiare una pizza con noi stasera? No, no, no, grazie. Ho già mangiato a casa. Alle 7 di sera ho già mangiato a casa.
2: E queste sono le persone ricche che riescono a non vivere e si conservano i soldi.
1: Poi posso dire, cioè... Dov'è che guadagna il tirchio nell'essere tirchio? Questo mi chiedo.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Io ho un amico tirchio, sì. Talmente tirchio che se lo inviti a casa tua a mangiare, si mangia pure il tavolo.
1: Ottimo.
0: E ti dice pure che non è sazio.
2: Scusami, porta qualcosa però quando poi viene a casa tua, non so, una bottiglia di vino, un gelato.
1: Se porta qualcosa vale il gesto. Andiamo al telefono da Marco. Pronto?
3: Pronto, buonasera a tutti.
2: Ciao, ciao Marco, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Dalla Sardegna ci dice Anna Chiara dalla redazione che voi in comitiva avete, diciamo, una problematica che vi accomuna.
3: Due, tirchi e poverissimi, quindi dobbiamo combattere con questa cosa qua.
1: E come combattete l'essere tirchi?
3: Ma gestiamo, facciamo un po' a turno con macchina, pagamenti di aperitivi e roba, quindi...
1: Cioè, scusami, ma la soluzione migliore, scusatemi, parlo sia con Marco l'ascoltatore che Marco mio, ma non... Cioè, non è meglio dividere, provare a dividere così ammortizzate le spese?
3: Ma qua è una cosa che non si usa tanto, nel senso un po' una cosa brutta, nel senso un po' oggi tocca a me, la prossima volta domani tocca
2: un altro. Però scusami Marco, no, mettiamo caso, perché secondo me tanti ascoltatori si possono immedesimare. Quando uscite e andate a mangiare una pizza, paghi tu. Magari il conto è più basso rispetto che se uscite e andate, non so, al cinema e devi pagare i biglietti, i popcorn e cose così.
1: Come fai lì?
2: Come fate in quel caso?
3: Ma non... alla fine lo facciamo per stare insieme, non siamo lì a badare a chi ha preso di più, chi di meno.
2: Allora diciamo, siete tirchi nel senso che un po' vi pesa pagare per gli altri, però lo fate comunque.
3: Allora, noi ci conosciamo da 30 anni, tant'è che uno dei due eravamo anche in ospedale assieme quando siamo nati, quindi abbiamo talmente tanta confidenza che non ci badiamo più.
2: Va bene, allora sì, allora vale tutto in quel caso.
1: Va bene, dai tre moschettieri ai tre tirchi un attimo, vi salutiamo, chi schissa a voi.
2: Ciao Marco, un abbraccio di amici.
3: Ciao.
1: L'essere tirchio può anche rovinare un'amicizia?
2: Secondo me sì.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Kiss, kiss.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Yes, yes.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Conad GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Raff, l'essere tirchi all'interno magari di una comitiva, l'essere tirchi potrebbe distruggere un'amicizia?
1: Allora, secondo me sì. Però diciamo, analizziamo tutto questo anche nel corso delle due ore su Radio Kiss Kiss in Daddy Kiss. Ma adesso alle 2:30 abbiamo al telefono questa nostra ascoltatrice
0: che ci vuole raccontare una storia da C'è posta per te. Pronto?
2: Pronto, ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna Maria da Bologna.
1: Ciao, ciao Anna.
0: Prego.
1: Maria, racconta un po' quello che ti è capitato.
0: Accomodati.
2: Allora, niente, in poche parole, la mia migliore amica, finite le scuole, doveva mandare i suoi due figli al centro estivo e disperata, non sapeva come fare perché comunque lavorano sia lei che il marito. E io ho detto, vabbè, non ti preoccupare, se hai bisogno, le amicizie servono proprio a questo, no?
0: Certo.
2: Poi figurati, ci conosciamo da 20 anni.
0: Certo. Che cosa hai fatto per lei?
2: Io ho prestato 1.000 euro in modo che poteva fare l'iscrizione ai suoi due figli, perché dovevano fare da giugno.
0: Guarda, un gesto bellissimo, quello di prestare, ecco, al proprio migliore amico, alla propria migliore amica 1.000 euro. Poi?
2: Sì, per me era la mia migliore amica, come pensavo che io ero per lei.
0: Certo.
2: Niente, c'è stato il mio compleanno il 6 di luglio, mi è arrivato solo un messaggino sul telefono. E ad agosto, scoperto da suo marito oltretutto, perché ne ha parlato con il mio, che andavano 15 giorni in Sardegna.
0: Con i tuoi 1.000 euro forse!
1: Scusami,
2: non lo so.
1: Anna Maria, scusami,
0: è una storia da C'è posta per te.
2: Mi auguro di no, però siamo arrivati a oggi che...
1: Scusami Anna Maria, tu non hai mai chiamato la tua amica, non l'hai mai sentita, non vi siete mai incontrate?
2: Sì, sì, ma lei fa finta di niente.
1: Perfetto, ho la soluzione. Ho la soluzione.
0: La chiamiamo,
1: ci dai
0: alla radio
1: il numero della tua amica.
2: No, guarda,
1: e noi con
2: non
1: una...
2: la voglio mettere in ridicolo,
1: e
2: perché
1: noi...
2: penso che si è già ridicolizzata da sola.
1: Beh, questa
2: però...
1: anche è una frase giusta, però no.
0: Mi dispiace però che tu abbia perso rapporti con la tua migliore amica. Evidentemente non era tanto migliore amica si è rubata,
2: sai,
0: questi 1.000 euro.
2: 20 anni tu, sì, per me è più che amica, una sorella.
0: So. Cioè,

0: Certo, assolutamente. Quindi secondo me tu l'hai preso come...
1: che l'ho fatto per i figli, dai.
0: Certo, esattamente. Cioè tu l'hai preso come un prestito, lei l'ha preso come un regalo, sicuramente tu adesso potrai campare di rendita per questi 1.000 euro che le hai dato.
2: Se hai anche solo 500 euro a disposizione per prestarceli,
0: chissà Maria, te. Quando vuoi, un abbraccio.
1: Grazie, ciao, chissà a tutti.
0: Ciao.
3: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Che poi, no, se sì. ci pensate, in un gruppo di amici, sì. quando c'è quello tirchio, uno si scoccia anche di uscire con il tirchio. Bravissimo. Perché dice, crea problemi, guarda il conto, non lascia la mancia, vuole la bottiglia d'acqua, però vuole la bottiglia d'acqua, quella che però costa di meno, perché sennò quelle là con le bollicine può costare di più. E
1: allora,
0: quindi
1: secondo me, quando... cioè è peggio, questa è una condizione infatti un po' pesante, ma è peggio quando in un gruppo usciamo e anziché dividere ognuno in parti uguali, considerando ovviamente che più o meno abbiamo mangiato le stesse cose, c'è sempre il tirchio, perché il tirchio è quello che dice no no no, ognuno paga quello che ha mangiato, no e no. Poi mi rendo conto se...
0: certo, se tu ordini però una patatina e un'acqua e poi devi pagare una patatina e un'acqua, no, 25
1: amico mio,
0: euro.
1: No, però amico mio, se tu esci e sei consapevole che hai poco appetito, non bevi quanto gli altri...
0: uscire.
1: No, vieni dopo cena. Poi se vieni dopo cena, comunque sei visto come quello, il tirchio non esce, quindi datti un pizzico sulla pancia, quando esci con i tuoi amici spendi soldi.
0: Tirchi e generosi, voi siete tirchi oppure siete generosi, ma soprattutto con i vostri amici, che tipo di rapporto avete? Sentiamo anche le note vocali che stanno arrivando.
2: Io tendenzialmente non sono tirchia,
1: no.
2: ma lo divento quando si tratta di dover spendere soldi per qualcosa che a me non piace. Per esempio, tavolo in discoteca, io sì. non bevo, non mi piacciono i drink,
1: sì.
2: per cui la trovo davvero una spesa inutile per me, andare in discoteca, fare un tavolo e quindi dover spendere tanti soldi per qualcosa di cui poi non usufruisco.
1: Applausi, okay. applausi. Però questa è un'altra storia, cioè lì non è tirchia, ma lei è... guardate ragazzi, non vengo perché mi sembrano soldi buttati.
0: Voglio divertirmi, non voglio spendere soldi.

0: di Teo, un ascoltatore, dice: non vi fidate dei tirchi, sono persone furbe, a volte false. Un amico tirchio magari un giorno potrà tradire.
1: È arrivato il momento anche adesso di suonare un new kiss. Hanno presentato questo pezzo al Kiss Kiss Live a Monza.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: capitato sì. di uscire con sempre un amico e c'è sempre il classico amico che dice vabbè dai pago la prossima volta perché adesso non posso, e quella prossima volta però non esiste, è una prossima volta fake, una prossima volta immaginaria.
1: Oppure non so se vi è mai capitato di andare a cena con amici però proprio vi sta sulle palle il fatto di dover pagare per tutti anche quando non mangiate le stesse cose. Forse è il caso dell'ascoltatore che abbiamo al telefono, che però dice di essere parsimonioso.
0: Andiamo da un uomo che ha un bel nome, Diego. Pronto?
2: Ciao Marco, ciao Raffa, è un piacere veramente sentirvi.
0: La piacere nostro, Diego.
2: Che parlo con voi, quindi sono molto emozionato.
1: No, dai Diego, fantastico. Più che altro spiegaci l'essere parsimonioso nei confronti delle uscite con i tuoi amici.
0: Come si fa? Insegnaci.
1: Come funziona nel tuo caso?
2: Nel senso, comunque sia, mi è capitato molto spesso di uscire con una coppia di amici, loro bevevano, io sono astemio, io e mia moglie, e niente, io gli ho detto chiaramente, dico guarda, la bottiglia te la paghi tu, il resto facciamo quello che vuoi, perché giustamente non è che tu ti puoi bere due bottiglie di vino, io no, che facciamo?
1: Questo però è un tema, no?
2: Si dice...
1: Dicevo
0: io sono favorevole comunque a questa cosa, cioè se io esco con un gruppo, con io la mia ragazza e un'altra coppia e loro bevono tanto però io e la mia ragazza non beviamo, ma perché dobbiamo pagare noi la bottiglia che tra l'altro vi siete scolati voi?
2: C'è un detto che dice meglio una faccia roscia che una trippa moscia, quindi
1: bene, buono a sapersi. Scusami Diego, in quel caso i tuoi amici sono d'accordo, continuate ad uscire, a loro va bene,
2: no.
1: Storciano un po' il naso?
2: Ho preferito io perché dopo io sono del parere che quando si esce in compagnia la condivisione del cibo, il momento che uno passa nel mangiare è un momento importante di condivisione eccetera, certo. Quindi posso pagare anch'io, però se dobbiamo uscire ogni volta ti viene male con quel dubbio, chi paga, chi non pago, pago io, no, facciamo a metà, no, preferisco stare a casa per i cavoli miei e mangiarmi pane e cipolla.
1: Guarda Diego, amicizia finita per il vino.
0: Lanciamo questa domanda per chi sta ascoltando la radio al volo e poi ti salutiamo, ma quando si esce con gli amici bisogna dividere tutto quanto anche se non consumate, oppure ognuno deve pagare il suo? Ti salutiamo e grazie per seguirci, Diego.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grande, ciao Diego,
0: ciao.

0: Ciao Marcora.
1: Ciao.
0: Io odio quelli lì che mangiano. Tutto, eh? E poi ti tocca pagare anche però, per loro.
1: Però scusa, aspetta un attimo.
0: No, cioè, quello non lo reggo. No, non lo reggo,
1: ho capito. Però scusami, se usciamo insieme, mettiamo in conto il fatto che c'è chi mangia di più e chi meno.
2: Se si esce tra amici veri, come dice Marco, questo ascoltatore si divide sempre alla romana, senza guardare magari chi ha mangiato, chi non ha mangiato. Però nel caso in cui voi uscite, ok, con gli amici e tutti bevono, ma voi non bevete, dovete anche pagare tutto quello che hanno fatto gli amici? Oppure ognuno paga il suo?
3: Ciao Radio Pischis. In realtà io quando esco con la mia comitiva facciamo la romana, cioè si divide il conto in parti uguali. Sì, qualche volta può capitare, visto che la comitiva è fissa, qualche volta può capitare che spenda più uno, qualche volta l'altro, quindi c'è una sorta di compensazione nel
1: tempo. Ok, questo allora benissimo.
2: Che significa alla romana?
1: Quello stavo per dire, a volte ci confondiamo alla romana, cioè ognuno paga per sé oppure si divide.
2: Alla romana significa che dividiamo oppure paghiamo tutti uguali?
1: Non lo so, ormai mi confondo, quindi io ormai dico ragazzi dividiamo, quindi che vuol dire
2: Gioschi
1: che...
2: dici alla romana significa in parti uguali. Quindi se è 50 diviso 2.
1: Esatto, 25.
2: Se siamo 2, 25 e 25.
1: Il punto però era che Diego, questo nostro ascoltatore, diceva sì, ma se io esco con persone che ordinano due bottiglie di vino, io il vino con la mia compagna non lo bevo, ma perché lo devo pagare? Lì si tratta di educazione di chi ordina il vino.
2: No,
1: cioè,
2: si tratta di cambiare amicizia.
1: No, si tratta
2: di dire,
1: con
2: altre persone.
1: Prendo il vino, lo pago io.

0: Phil Collins.
1: Mamma mia, veramente un mito, Phil Collins, dove in questa canzone parla proprio dell'amore che resiste a ogni distanza e a ogni difficoltà. Lo so, è difficile.
0: Difficile.
1: Però capita, dai.
0: I due cuori, two hearts, Phil Collins.

0: con Phil Collins, Two Hearts, 1989. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Occhio, perché durante questa seconda ora potremmo regalarvi la maglietta di Radio Kiss Kiss del 50esimo anno di Radio Kiss Kiss.
1: Del compleanno, sì, perché proprio questo mese Kiss Kiss compie 50 anni, ma rettifico, non che potremmo, regaleremo proprio la ufficiale maglietta ufficiale di Radio Kiss Kiss.
0: In che modo?
1: Del 50esimo compleanno, chiamando uno di voi che avrà interagito al programma di oggi, quindi sarà veramente tutto casuale, lo chiameremo in diretta.
0: E cosa dovranno rispondere quando lo chiameremo?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Così, di botto.
1: Così, di botto.

0: Ci stanno scrivendo un po' di ascoltatori che chiaramente vorrebbero la maglia dei 50 anni, ma di Radio Dischis. Molto bella,
1: la vorrei anche io che l'ho persa, pensa un po'.
0: Sì, molto bella, di vari colori. Ma noi chiameremo uno a caso tra voi, o meglio Anna Chiara in redazione,
1: durante la seconda ora, quindi dovreste ascoltare questa seconda ora.
0: Basta che, appunto, se avete già mandato un messaggio, perfetto, perché Anna Chiara selezionerà un numero a caso tra quelli che hanno scritto su WhatsApp.
1: Andiamo al telefono intanto da Fabrizio, torniamo all'argomento del giorno. Sì. Pronto?
0: Fabri.
2: Pronto, ciao ragazzi.
1: Allora, eccolo. Fabri, tu ci hai scritto che c'hai un collega che puntualmente al bar prende il caffè, prende la colazione e poi va via senza pagare, con una scusa.
0: Complimenti.
2: Complimenti, infatti.
0: Complimenti.
2: Ormai è diventato un meme, perché lo fa talmente spesso. Noi, le volte, vabbè, paghiamo noi quando è il caffè, però poi è facile, alcune volte, cappuccino, spremuta, cornetto.
0: Scusate, non gli avete mai detto nulla?
2: No, certo che le abbiamo detto.
0: E lui continua.
2: Lui continua, imperterrito. Sì.
0: Ah, imperterrito. E chi paga per lui?
2: No, vabbè, noi poi abbiamo una certa confidenza col proprietario del bar, perché andiamo da anni lì, quindi spesso gli diciamo, adesso che andiamo al lavoro glielo diciamo, poi lui torna.
0: Povero paga, proprietario del bar.
2: Me ne sono dimenticato.
1: Guarda, mi sento chiamato in causa, perché anche io con i nostri due amici, Fabio e Dario del bar, io non pago mai, ti dico la verità.
0: Sì.
1: E loro dicono sempre, no, ma tu devi pagare. E io dico sempre, ma a chi? Allora a me,
0: allora,
1: ma più tardi.
0: Sì, infatti poi si fa il conto fine mese, 200 euro di bar, ecco, e non sai neanche cosa hai preso. Penso, secondo me, che l'amico vostro si possa riconoscere, non tanto lui quanto i nostri ascoltatori, nel comportamento di qualche persona, appunto, che fa così, oppure nel comportamento vostro che puntualmente dovete offrire.
1: La soluzione è non aprire più un conto.
0: Grazie,
1: insomma,
0: per avercelo raccontato.
2: Ma infatti adesso facciamo che appena vediamo che arriva con la macchina, ce ne andiamo tutti.
0: Benissimo. Kiss a te, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi,
1: grazie. Ciao. Per seguirci dalle 14 alle 16.

0: Si divide così: 60% gli equilibrati, 25% i tirchi, 15% gli spendaccioni.
1: In quale categoria, ecco, vi rispecchiate,
0: esatto,
1: voi? Equilibrati, spendaccioni o
0: tirchi?
2: E comunque penso che la tavola non è che sia la causa, per caso, nell'ultimo caso, quello del vino, non è la causa della fine di un'amicizia,
0: no,
2: è un test.
0: È un test,
2: come
0: giusto,
2: ci si comporta a tavola, ci si comporta in generale nella vita.
0: Chiaro, chiaro, chiaro, sì, perché anche noi stiamo ovviamente spaziando anche dal fatto che quando andiamo a mangiare fuori con una coppia di amici, con una comitiva, eccetera, come gestiamo il conto, soprattutto se c'è una parte di persone che beve magari e quindi ordina del vino e una parte invece che non beve quindi dovrebbe pagare di meno, si fa comunque alla romana?
1: Siamo finiti, sì, per parlare dall'essere tirchi, siamo finiti per parlare alle uscite, che quando si esce se si divide, diciamo, tutto, oppure se io ho preso questo, tu hai preso quello, io pago questo, io pago 17,90, tu invece devi pagare 20,25, il coperto aspetta, facciamo 50,50.
3: Ciao ragazzi, sì, sono d'accordissimo, c'è da cambiare proprio amicizia praticamente.
0: Ok, quindi...
3: perché se siamo amici veramente che ci rispettiamo, ma non ce lo dobbiamo far neanche dire. Io una volta mi sono trovato a mangiarmi una bistecca e dei miei amici si erano mangiati una piadina. Cioè, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Né loro devono condizionare me e né io devo condizionare loro.
1: E chi ha pagato e quanto hai pagato? Tu hai pagato la tua, loro hanno pagato,
0: sì,
1: la loro.
0: Da come ha parlato, chiaramente lui dice: se siamo grandi amici, diciamo, ragazzi, voi piadina e ho bistecca, non vi preoccupate, la bistecca la pago io.
1: Quindi quando si divide è una cosa da cafoni, è una cosa da poveracci,
0: no,
1: dividere.
0: Secondo me si tratta nell'educazione dire: io ho preso una cosa molto più costosa, ho bevuto magari una bottiglia, voi non l'avete bevuta, la pago io.
1: Si divide oppure no? 347 490 0042, il conto si divide oppure bisogna, io ho preso questo,
0: ognuno paga
1: quello,
0: sì.

0: Occhio.
1: Oh! Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
0: Olè!
2: Occhio.
3: Rispondi e vinci.
0: È tutto pronto. Avete sentito? Rispondi e vinci. Regaliamo la maglia di Radio Kiss Kiss del 50° compleanno, perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni. A chi sta ascoltando la radio abbiamo selezionato un numero a caso, un numero che ha interagito.
2: Che ha interagito su WhatsApp.
0: Chi risponde ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni vince la maglia. Ricreiamo l'atmosfera. Buongioschi. Rispondi e vinci, rispondi e vinci.
2: Vediamo un attimo, Anna Chiara ha preso un numero a caso tra quelli che oggi, diciamo in questa ora e 20 di programma, hanno interagito.
0: Bene.
2: Perfetto, Anna Chiara è l'unico che stava occupato. Vediamo un attimo, o il prossimo o richiamare, non lo so cosa stanno facendo in regia. Intanto però mi raccomando, perché io lo voglio ricordare. È perfetto, e allora oggi nessuno vince niente. No, intanto lo voglio ricordare perché si fa in tutti i programmi, e quindi avete questa possibilità di vincere la maglia di Radio Kiss Kiss semplicemente interagendo su WhatsApp all'argomento del giorno di ogni programma, e poi la redazione si occuperà di chiamare uno di voi. Vediamo se riusciamo a farlo oggi in Dedi Kiss.
0: C'è attenzione.
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Grande!
2: Subito!
0: Pronto!
2: Pronto, come ti chiami?
4: Mario.
2: Grande, Mario, hai vinto la maglia del 50° compleanno.
0: Ma subito tu, da grande. Quanto ci stai ascoltando? Oltre da 50 anni.
2: Certo,
0: da
2: diciamo
0: quanto stai ascoltando
2: oggi
0: Dedi Kiss?
4: Da stamattina, mentre sto lavorando anche.
2: Ah, tutta la giornata, perfetto.
0: Mamma, cioè, quindi tu da stamattina volevi vincere la maglia.
4: Sì, sempre voglio vincere.
2: Mario, sei un grande. Bello. L'urlo di gioia per la maglia vinta.
4: Grande, grazie a voi.
2: È grande, perfetto, tu. Dai, grande.
0: E quindi urlo. Radio Kiss Kiss l'ascolti da?
4: Da tantissimo ormai, 50 dai anni.
2: Perfetto, Mario, allora grazie, hai vinto la nostra maglia e ovviamente hai capito benissimo il gioco, quindi invito anche tutti gli altri nostri ascoltatori a fare proprio come hai fatto tu nei giorni seguenti, perché l'appuntamento tornerà ad un orario casuale.
0: E soprattutto anche negli altri programmi di Radio, certo, Kiss Kiss. Ciao fratello!
2: Ciao Mario!
4: Ciao!
2: Grande!
0: Ciao! Rispondi amici, rispondi amici! Oh!
1: Rispondi vinci, rispondi vinci, rispondi vinci!
3: Hey! Rispondi e vinci!
0: Okay.

0: Chissà te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Chissà te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da €125 al mese, anticipo €3.000, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €15.775, importo totale dovuto €20.326, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso, ogni punto di un'esplosione di gioia, ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's.

0: pomeriggio a tutti da Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss, c'è Anna con White Girl Wasted. Mi sembra di capire che abbiamo anche al telefono Claudia, che ci vuole raccontare una storia e vuole interagire chiaramente all'argomento di oggi. Pronto?
1: Pronto?
2: Eccola, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Anche perché, lo voglio dire anche a tutti i nostri ascoltatori che magari hanno acceso la radio adesso alle 3:30 del pomeriggio, oggi stiamo un po' spaziando sull'argomento essere tirchi o generosi anche nei confronti degli amici e delle comitive. Tra le varie domande che sono fuoriuscite è uscita anche questa, cioè essere tirchi rovina le amicizie? Nel caso di questa nostra ascoltatrice potrebbe essere proprio così. Raccontaci tutto.
1: Praticamente si usciva la sera in gruppo, eravamo delle coppie, capitava spesso che si prendeva magari o soltanto il primo o soltanto il secondo, e questa mitica coppia prendeva l'antipasto, il primo, il secondo,
0: tutto,
1: il dolce, il caffè,
0: mangiava, mangiava i camerieri, mangiava le sedie, mangiava i tavoli.
1: Sì. Erano fantastici, sembrava che non avessero mangiato tutta settimana.
0: E poi?
1: abbiamo resistito mametti per 2 anni. E dopo io sono stata la stronza che gli ha fatto un commento, hanno mangiato la foglia e non ci hanno più voluto.
0: Quindi tu li hai eliminati dal gruppo? E addio.
1: No, sì, diciamo che si sono autoeliminati,
0: certo,
1: perché comunque la cattiva sono stata io,
0: scusami.
1: Potevano mantenere l'amicizia con gli altri, invece hanno tagliato via tutti.
2: Ma scusami, Claudia, il commento tuo qual è stato?
1: Il commento mio è stato che era uscito un argomento casuale, io ho detto sì, effettivamente ci sono coppie che fanno cose che non si accorgono mentre dovrebbero essere un po' più gentili.
0: Ah.
1: E poi non so, o magari hanno parlato con gli altri, comunque ecco, la colpa è stata mia.
2: Ok, quindi è fuoriuscito il fatto che loro mangiavano di più, ma comunque si divideva alla romana.
0: Li hai frustati con le parole.
1: Ma non è quello, il problema è che dici, vedo che mangio di più, ragazzi, ci metto 15 euro di più. Perché lo vedi, non è una cosa invisibile.
0: Ma non è che magari questo ragionamento è dettato anche dalla tua età. Quanti anni hai tu?
1: Io ho 54 anni.
2: Perché tu dici
0: target!
2: Scusami, perché l'età? Più si cresce più si è consapevole.
0: Perché lei è una donna con esperienza. Ciao, chi schissa.

0: un ascoltatore, Raffa, ci ha detto: ma scusate, non è che magari questa ascoltatrice era la tirchia del gruppo?
1: Perché che cosa ha fatto?
0: No, l'ascoltatrice al telefono ci ha detto che lei ha fatto una battutina su una coppia che solitamente mangiava più di tutti, ma che comunque si divideva alla romana. E allora questo nostro ascoltatore, che non si firma, dice: ma non è che magari l'ascoltatrice al telefono era la tirchia del gruppo e gli amici, proprio perché, per non sentirsi di peso, se ne sono andati?
2: Allora, non possiamo avere la controparte, non possiamo sentire questi ragazzi che hanno litigato con l'ascoltatrice, quindi ci possiamo attenere a quello che ha detto l'ascoltatrice di prima, che giustamente dal mio punto di vista diceva: se noi usciamo e mangiamo, non è che io posso pagare anche quello che voi prendete
0: in
2: se
0: più,
2: mangiate in più, in più rispetto, ecco, al gruppo,
0: se mangiate molto di più.
3: Ciao, a me è capitata una coppia di amici che quando si usciva tutti insieme a mangiare mangiavano come se non avessero mangiato per una settimana.
0: Perfetto.
3: E poi il conto si divideva.
0: Ci okay, siamo anche rotti a te
3: il cosiddetto e li abbiamo buttati fuori dal gruppo.
0: Ok, quindi è successa una cosa analoga anche a questa nostra ascoltatrice. Per esempio, invece, Paride, un ascoltatore, dice: sì, essere tirchi rovina le amicizie. L'amico più tirchio di tutti, quando esce con noi ogni volta sbuffiamo perché già sappiamo che ci creerà problemi su dove andare. Secondo me questa è una situazione analoga a tante persone, cioè quando l'amico magari più tirchio, che non esce spesso ma poi si aggrega, fa i problemi su dove andare, cosa mangiare, quanto spendere.
2: Ma lì non è essere tirchio, lì è essere proprio un dito.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, non Ciao. È questione di essere tirchi, è ecco. questione che ci sono certi che ci marciano su queste cose e girano un po' le palle, sinceramente.
2: Ecco,
0: chiaro.
2: Oggi vi potete sfogare contro l'amico tirchio. Insomma, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, 15:36. C'è un nuovo pezzo di Elisa.
0: Sì, trasformare le proprie ferite in una nuova forma di forza, tra l'altro con una metafora bellissima. Il titolo è Kitsugi.

0: Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss Kiss.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Kiss Kiss.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Yes, yes.
13: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
14: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
13: Beh, allora la concessionaria Jeep alla prossima sinistra.
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss Kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
18: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
17: E tutte quelle persone nella foto?
18: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
17: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: pezzo di Olivia Dean, lo suoniamo veramente tanto qui nella musica più bella su
1: bello.
0: Radio Kiss Kiss.
1: Bello, bello, bello.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e Massimo al telefono. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Massimo. Ciao, Massimo. Ciao. Cosa allora, ci volevi dire?
1: Dici un po'.
2: Ma volevo chiedere a tutti se vi è capitata a voi questa cosa, perché a me è capitata.
0: Prego.
2: Di avere non so, di trovarsi in cinque in compagnia, si inizia la serata e si ordina e dice uno, questo giro lo pago io, e io avevo uno nella compagnia che quando pagava lui prendeva l'acqua, cioè noi tutti cocktail, lui acqua, vabbè, detto, ma no, ho appena mangiato. Poi quando era il turno degli altri, cocktail, champagne.
0: No, quindi tu volevi chiedere all'Italia intera se nel... cioè, qual è la domanda che volevi fare a tutti
2: quanti? Hanno un elemento così, perché noi le prime volte non ci facevamo caso, diciamo appena mangiato prenderà acqua,
0: certo.
2: Poi costantemente
0: abitudine,
2: quando pagava
0: proprio
2: lui acqua, quando pagavano gli altri ordinava le cose più costose.
0: Quindi Massimo, lo dico per chi ci sta seguendo alla radio o chi ci sta guardando in televisione sul 158, chi magari sta lavorando e ci segue dal sito kisskiss.it, nel vostro gruppo di amicizia vi è capitato di avere una persona che quando deve pagare lui solo acqua, ma quando invece deve incassare champagne, ostriche, vi rendiamo felicità.
1: Sì, sì, sì. Quindi Massimo, scusa, com'è andata a finire? Lo prendete un po' per il culo o siete comunque grandi amici?
2: No, era un grande amico una volta.
1: Ah, era, ok. No, perché poi sai, parlando di essere tirchi, essere generosi, è capitata anche nel corso di queste due ore di The Kiss la domanda, ma essere tirchi rovina le amicizie? In questo caso forse sì, però dacci tu la risposta.
2: Ma direi di sì, perché noi eravamo un gruppo brillantissimo.
1: A volte sì, a
2: e
1: volte
2: lui
1: sì.
2: Era la proprio la pecora nera,
0: Massimo,
2: che doveva sempre distinguere.
0: Non ti preoccupare,
2: certo.
0: Esci con noi, non avrai mai, noi non siamo tirchi, ma avrai solo scrocco, perché scrocchiamo non da
1: che
0: te
1: poi,
0: ma dalle persone che sono.
1: Essere tirchi e essere scrocconi, secondo me c'è una differenza labile. Comunque vabbè, ciao Massimo, un abbraccio.
0: A te.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: A tutti.
0: Grande. Ciao. Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Ciao Kiss Kiss,
1: ciao.
0: Per quanto riguarda l'amico Tirchio,
1: sì.
0: Anche noi ci è successo che più di una volta usciamo, c'è una coppia con figli, si mangiano di tutto e di più, bevono di tutto e di più,
1: sì.
0: Poi riprendono delle cose che poi non finiscono neanche di mangiare perché dicono che hanno ancora fame, le lasciano lì, quindi lo spreco anche del cibo, e poi te lo fanno pagare a te.
1: Allora, sì, diciamo che anche questo è capitato spesso nel corso di questa puntata dedicata proprio alle comitive, all'essere tirchi o generosi. Sono cose che capitano, devo dire, poi viviamo tutti un po' la stessa vita, quindi tutti abbiamo l'amico un po' fuori posto che stona. Oppure
2: oddio,
1: l'amico tirchio.
2: Non
1: no?
2: Tutti, se ti chiami Lady Gaga e decidi di offrire una pizza ai fan in attesa del suo autografo fuori ad un negozio, ordini,
1: vabbè,
2: 80 pizze, le paghi tutte quante tu.
1: Capito,
2: non tutti
1: però
2: viviamo la stessa vita.
1: Capito, però Lady
2: sicuramente
1: Gaga,
2: però,
1: cioè, stai parlando di una persona milionaria conosciuta in tutto il mondo, non fa testo.
2: Oggi abbiamo capito che non bisogna più uscire con gli amici, non bisogna più andare a cena con gli amici o con le coppie, perché ci si litiga e poi
3: gli amici, cioè, si dividono un caffè pur di non spendere un euro a testa per pagare il caffè,
1: allora
3: prendono uno e lo dividono in due.
1: E poi oltre questo, tipo sulla divisione con gli amici, per esempio non abbiamo toccato il tasto vacanze. Tu ci vai a fare una vacanza con una coppia, tu magari la tua ragazza è un'altra coppia che però non ha le stesse tue abitudini finanziarie. Guarda che complicato.
2: Vabbè, iniziamo un attimo a trovare la ragazza.
1: Vabbè, aspetta,
2: dopodiché
1: no, che
2: poi
1: questo, io sto dicendo,
2: troviamo gli amici che sono fidanzati. Cioè,
1: fai difficoltà, anche se non è in coppia ma è con gli amici, fai difficoltà ad uscire con persone che economicamente non ragionano come
2: per
1: te.
2: Per il momento per me sono i Ibiza.
1: Però là
2: io
1: stai,
2: e basta.
1: Tu e basta ti trovi.
2: Ma
1: poi anche lì ci sono delle persone, tu e basta non ti trovi. Vabbè, detto questo, mettiamo una canzone perché qualcuno ci ha scritto: scusate, ma questa sera non fate la password? No, non fanno.
2: Oggi no.
1: Abbiamo regalato la maglia di Radio Kiss Kiss del 50°, perciò niente password.

0: Se pensiamo al reggae, pensiamo chiaramente subito a Bob Marley, ma in realtà c'è anche un altro esponente del reggae molto famoso, Jimmy Cliff, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, ma è stato uno dei primi esponenti proprio della reggae music a esportare questo tipo di musica in tutto il mondo proprio dalla sua Giamaica.
1: E allora chiudiamo così questa puntata di Daddy Kiss un po' acciaccati. Joski ieri ha giocato a calcio e ha ricevuto un calcio in culo, purtroppo.
0: Vabbè,
1: quindi
0: questo però non lo volevamo sapere.
1: Probabilmente ha un problema al coccige, cioè,
0: vabbè, ma non ci interessa.
1: Grazie Raghi Ramanzino, sempre sorridente, Reggae Night, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e ci vediamo domani, forse,
0: da Marco e Raf.
1: Kiss Kiss.

0: cosa succederà nelle Reggae Nights cantate da Jim Cliff? Che anno era? Scusami che non ho gli occhiali, come
1: sempre. Te lo dico, 1983!

0: tutti, ecco. Anche ai novelli.
1: Bello, mi
0: quelli
1: piace.
0: Che non ci hanno mai ascoltati.
1: E che tra poco cambieranno. Non tossire al microfono, che non è un bel benvenuto. Ma dai, che diamine. Allora, intanto, ripigliati, vieni qui al microfono. Se state guardando il 158 del digitale terrestre, è una crisi asmatica di Ciro Limato.
0: Porca miseria, stavo morendo.
1: Allora, i Corrieri di Kiss, è mercoledì 16 settembre, sono le 16 settembre, sono le 16.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: No, tornano troppe cose, qui non ce lo dicono. Ma cosa facciamo? Ascoltiamola.

0: più.
1: Noemi, tu con chi stai? No, tu cosa fai questa sera? Così, su
0: io
1: radio,
0: cosa
1: così
0: faccio questa sera? No, ci sarebbe una bella domanda, tra l'altro.
1: No, non lo chiedevo a te, che stavo sbagliando il titolo, ma la verità è che mi premeva intanto salutare anche... Dov'è la regia TV? Ah, eccolo, Fischetti, ciao, non la vedevo oggi. E volevo...
0: E anche il buon Giovanni Imperatore, che tra l'altro sta dimagrendo. Sta dimagrendo, si sta mettendo in forma.
1: Sì.
0: È un ragazzo che...
1: Ma che... No, dimmi, dimmi cosa
0: mi
1: vuoi
0: dicono
1: dire.
0: Sia single.
1: Beh, questo
0: ragazzo
1: è importante.
0: Ragazzo comunque per bene, di buona
2: grande
0: famiglia.
2: Gioschi!
1: Ma
2: grande!
1: Cosa stai facendo? Il sensale per quel ragazzo che è dietro il banco regia. Ma
0: scusami,
1: non
0: è
1: il
0: un
1: momento.
0: Ragazzo di sentimento. È un bello uaion.
1: Va bene.
0: Bravo ragazzo. Al, tendente al triste.
1: Tendente al
0: perché è un ragazzo come me.
1: Perché
0: è un ragazzo sofferente, è un ragazzo di sentimento.
1: Ah, tu sei un ragazzo
0: perciò
1: sofferente.
0: Perciò ci capiamo, questo ragazzo può essere considerato un po' il mio fratello minore.
1: Mi sento di confermare tutto.
0: Quindi
1: tranne...
0: gli devo dare due o tre schiaffi.
1: Mi sento di confermare tutto tranne la parola ragazzo. Perdonami. Eh beh, perché ci avete 40 anni di differenza tu e Gioschi, giusto dire.
0: Ragazzi, quanti anni c'è sto ragazzo?
1: No,
0: ma chi sei scemo?
1: Ma no, per dire che
0: quanto
1: tu adesso
0: c'è? 27, 28 anni. 28 anni. 28 c'è un ragazzo.
1: Tu
0: che
1: quanti
0: devo...
1: ne hai?
0: 43.
1: E
0: quindi...
1: vedi che c'è una bella differenza. Lui è un ragazzo.
0: Tu perché sei... io ho detto, io sono. Perché mi sei... sono menzionato?
1: Hai detto io è un ragazzo come me.
0: Ah,
1: e quindi...
0: guardate, tra tutte le cose che ho detto. Ma scusami, fammi capire, visto sì, che siamo coetanei,
1: sì,
0: io,
1: sì,
0: anzi,
1: sì,
0: tu sei più grande di me.
1: Vabbè, ma ne dimostro di meno, ma questa
0: non. Voglio dire un'altra cosa. Sì. Io e te come siamo considerati?
1: Dei,
0: se non siamo più ragazzi, siamo degli uomini.
1: Degli uomini,
0: degli uomini.
1: Dei validi uomini, anche di un certo polso.
0: Vai,
1: che ricordi così. Allora, mi pare di capire che tra poco ci sarà non solo la giornata mondiale, vi chiedo anche di stare in campana, perché ci sarà il gioco Rispondi e Vinci, con cui regaleremo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, ma vi spieghiamo tutto.

0: palle.
1: Ciao ragazzi belli.
2: Così proprio. Ciao
3: così,
2: ragazzi
3: che bella voce. Ciao ragazzi che belli.
2: Ci danno il benvenuto gli ascoltatori che non vedono l'ora che si facciano
3: vedi,
2: le quattro.
3: Perché prima parlavamo, no? Ma noi che siamo? Siamo ragazzi, siamo adulti, siamo uomini,
1: Ciao ragazzi belli.
3: Siamo ragazzi belli.
2: No, perché molti ci stanno dicendo, dai, vi sto guardando sul 158 del digitale terrestre Kiss TV, siete dei ragazzi. Qualcuno dice, siete dei ragazzoni, siete degli ometi. Ah, qualcuno ci scrive, siete dei ragazzotti.
4: Sound è quello giusto.
2: In che senso? Non dei ramazzotti.
3: Adesso tu non sento la voce.
2: Ma siete dei cretini.
4: Sette giorni
2: dei ragazzotti.
3: Devi urlare.
2: Era ragazzotti, non ramazzotti. Che poi tra l'altro.
3: Ma dove eri tu nel 1900? Quando è uscita questa canzone?
2: Cos'era? 84?
3: Ma che è 84? Che è 84?
2: 89.
3: Ma no, sono ancora.
2: Va bene, grazie per il ragazzotti o ramazzotti che dir si voglia. Ma noi possiamo andare nella giornata mondiale,
3: e
2: caro Giorgio.
3: Sì, trova.
2: Ciao anche a te. Va bene, allora tra poco, mi raccomando, pronti anche per il momento rispondi e vinci.
3: Attenzione, chi è? Attenzione, corrieri, siete due gran bei giovanotti. Hai detto giovanotti?
2: No, facciamo così, siamo due Justin Timberlake. Va a

0: Selfish.
1: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La canzone si intitola Partenope, sì. A proposito della quale mi viene una battuta che
1: quale,
0: ti devo assolutamente
1: attenzione
0: fare.
1: Alla battuta di Alfio.
0: La battuta di Alfio è, e la dedico anche a tutti gli ascoltatori, i napoletani in parte sono italiani, in parte nopei.
2: Mamma mia, tu fai
0: secondo me era carina.
1: Sì, ho capito, ma c'ha 89 anni sta battuta.
0: Ah, veramente?
1: Sì, sì.
0: Io l'ho sentita per la prima volta 3 giorni fa. Allora, abbiamo la giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, ecco. Abbiamo anche la sigla, per favore, una sigla di un certo livello. Grazie,
0: sì.
1: Pasquale.
0: Giornata direi di no.
1: Mondiale.
0: Anche se sei Giovanni.
1: Tutto quello che accade.
3: Che figura di merda.
1: È vero, in questo caso sì. L'ho fatta io, ma attenzione, oggi giornata mondiale, mercoledì 16 settembre, sì. Dedicata alle gaff.
0: Perché?
1: Perché dovete sapere, questa te la dedico, perché Alfio è uno che fa gaff costantemente.
0: Ma hai appena chiamato il nostro
1: tonico
0: Pasquale.
1: Ma che c'entra? Ma loro perché sono uguali, Giovanni, Pasquale, stesso nome.
0: Non so a chi dei due hai fatto un'offesa. Vabbè, però, sì, poi dici a me, ma a parte che, a proposito di gaff, scusami, io stamattina ho letto di quella di Michel Hunziker, che è l'8 settembre. No, l'8 settembre, sai che è andato in onda Super Karaoke, sì. È ritornato questo appuntamento un po' vintage, e lei ha postato, in occasione proprio di questa prima puntata, una storia su Instagram.
1: Una foto, un'immagine.
0: Immagine con lei e alle sue spalle un panorama, e ha detto: guardate quanto è bella Ventimiglia.
1: E invece
0: era Bordighera.
1: Era l'immagine di ma chi è questo che
0: ride? Ma che cazzo so che questo mi ride così all'improvviso.
1: Era l'immagine di Bordighera, attenzione.
0: Era Bordighera, ma il problema qual è stato? Che non solo è stata la gaffe di Michel Hunziker, ma il comune di Ventimiglia l'ha ripostata.
1: Ha ripostato dicendo: ah, grande, perché sono stati da noi. Ma quella era Bordighera.
0: E ma porca miseria, i cittadini si sono incazzati un sacco, hanno detto:
1: ma com'è? Tu sei il comune, non te ne accorgi.
0: È proprio tu, è come se Ciro vedesse suo figlio, cioè come se la mamma di Ciro vedesse suo figlio e dicesse: ma chi è sto ragazzo che
1: qua ci stava questa
0: comunque,
1: risata veramente vergognosa.
0: I napoletani in parte italiani,
1: no,
0: in parte nopei.
1: Mi metto la mano a
0: guarda che era forte.

0: Grande.
1: Che è?
2: Brutto?
1: Si sono scaricate le batterie di
2: Benson Boone. Benson Boone, va bene.
1: Allora,
2: alto livello questo
1: Man in Me. Salutiamo Manuela che dice: senza di voi la giornata non ha senso.
2: Sì, Manu... mamma mia, ma quanto ti atteggi a leggere i messaggi positivi su di te?
1: Ma che c'entra? No, volevo solo risponderle. Grazie.
2: Quei conduttori radiofonici che si fanno i complimenti da soli.
1: Voi avete capito
2: o leggono
1: che c'è?
2: I complimenti che gli arrivano.
1: Avete
2: ma leggete
1: sono...
2: le critiche invece.
1: Avete capito che ci sono dei giorni in cui Ciro mi odia particolarmente, quindi aizza il pubblico contro di me. Ma noi non ci facciamo
2: leggiamo
1: caso.
2: Invece le cose negative, vedi?
1: Quali sono?
2: Alfio, vai via.
1: Ma non è vero, qua. Questo te lo stai inventando.
2: Com'è possibile che una persona del genere sia accanto a Ciro? Cioè, o leggiamo tutto o non leggiamo nulla.
1: Infatti anch'io me lo chiedo come sia possibile che sono accanto a te. Allora, scusami.
2: È tornato in motorino.
1: Ti volevo dire.
2: Dimmi.
1: Mercoledì 16 settembre.
2: Sì.
1: Io ho ancora voglia di mare. Come bisogna fare?
2: Cioè, mare.
1: Ma no, ma ci sto andando, solo che per le previsioni del prossimo fine settimana non portano.
2: E allora
1: bene
2: sai che devi fare?
1: Cosa devi
2: fare? Te ne devi andare in montagna, perché se stai ancora. Come no?
1: Non
2: mi sei da montagna.
1: Non sono tanto da montagna.
3: Non me ne fotta proprio niente.
2: Siete veramente dei tamarri.
1: Che insensibile.
2: Perché andare in montagna d'estate è una cosa meravigliosa.
1: No,
2: tra l'altro si sta portando.
1: Sei sul pezzo, infatti te lo volevo dire, perché io ho visto che c'è tutta una serie di VIP hollywoodiani che se la sta facendo da quelle parti, cioè tipo hai visto Millie Bobby Brown con suo marito Jake Bon Jovi,
2: sì?
1: Ma poi anche Timothy Chalamet, sono tutti sulle Dolomiti.
2: Tutti sulle Dolomiti.
1: Perché tutti sulle Dolomiti?
2: Perché secondo me hanno fatto un pullman. hanno fatto un charter.
1: Sono andati
2: Los Angeles Trento.
1: Sono tutti lì, se andate a guardare le storie, va bene, bravo Timothy Chalamet, brava Millie Bobby Brown, che poi tra l'altro le Dolomiti sono quelle montagne che quando ci arrivi sotto dici: ma quanto sono piccolo io. Ma proprio piccolo.
2: Molto bella questa riflessione, molto profonda. Mi piace.
1: Che è veramente
2: mi
1: così.
2: Mi piace molto.

0: E poi non dite che ci arrivate scarichi a metà settimana, perché se avete la musica di Radio Kiss Kiss come questa di Capital Cities, a posto così, super booster. Novità invece.
1: Novità. Novità di Ernia.
0: Esatto, esatto. Una canzone che ovviamente potete dedicare a chi volete, perché si intitola proprio...
1: Dedica.
0: Bravo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rispondi e vinci.
2: Rispondi e vinci. Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
5: Kiss Kiss.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Kiss Kiss.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Kiss, kiss.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
10: I'm a love you.

0: Mars, una garanzia su Radio Kiss Kiss. Allora, fermi tutti.
1: Perché ci dobbiamo fermare? Che è successo?
0: No, perché adesso stanno arrivando un po' di messaggi di persone che dicono: ma pure io voglio andare sulle Dolomiti, ragazzi, le Dolomiti meravigliose.
1: Bellissime, andate.
0: Mandano foto del... No,
1: come no?
0: E questo è uno dei motivi per cui posso dire io oggi mi rassegnerei.
2: Sera, segna la stampa.
3: Come non sapere come si chiamano gli attrezzi per con le olive, siamo a mare, eh. La mazza, quello a bastone.
0: Ma cosa ce ne frega?
1: Ma chi è questo?
0: Ma non lo so, li fai entrare tu.
1: Fammi capire perché ti vuoi rassegnare.
0: Mi voglio rassegnare perché adesso, così come abbiamo parlato delle Dolomiti e di Timothée Chalamet, di Millie Bobby Brown, che sono tutti da quelle parti, adesso tutti vogliono andare sulle Dolomiti, abbiamo questo problema degli influencer che provocano l'overtourismo.
1: Ho capito dove. Questo è un problema che attanaglia non solo le Dolomiti, ma anche quei piccoli centri che magari hanno delle caratteristiche estetiche, culturali, molto particolari.
0: Hai presente, per esempio, come si chiama quella spiaggia meravigliosa a Maiorca?
1: Ho capito qual è.
0: Ok, Caló des Moro.
1: Quella praticamente, se non sbaglio, ha una capienza di 400 persone, ma il problema è che è stata talmente pubblicizzata da questi influencer che ogni giorno ci vanno 10.000 persone.
0: Sì, ok, le cifre erano un po' diverse.
1: Incredibile.
0: Vabbè, però sì, no, comunque hai detto bene, cioè una capienza ridotta poi per un'affluenza che ovviamente va a degenerare, e non è l'unico problema quello della Spagna, ce l'hanno tanti posti. Per esempio, ti ricordi quel supermercato famoso, dove era alle pendici del Monte Fuji?
1: Ah, certo. Molte persone, perché da lì si faceva una fotografia al Monte Fuji, molto bella.
0: Sì, esatto.
1: E quindi la gente si riversava lì per strada e bloccava il traffico.
0: Ma il posto è piccolissimo, poi uno non se ne rende conto, arriva lì, vede il posto piccolo, sta in fila un sacco di tempo per scattare mezza foto che poi viene pure
1: qua
0: male.
1: Ci voleva quel messaggio: non ne possiamo più.
0: Esatto.

0: secondo me la butto lì, si dà troppa poca importanza al pianista o tastierista che dir si voglia di questo
1: pezzo.
0: Ecco,
1: no, il pianista alla fine si faceva una solo.
0: Ah, ma che pezzo.
1: Stigli.
0: The Bullseye, adesso invece dal presente direttamente al passato, l'anno è il 1979.
1: Ah,
0: okay.
1: Anno importantissimo, molto bello perché nasceva il Walkman.
0: È vero, nasceva il Walkman.
1: Ma dove
0: poi...
1: stavi tu quando nasceva il Walkman?
0: Ma in realtà non c'eri neanche tu, però in realtà dicono tutti che poi fosse una roba portatile.
1: Quello era portatile.
0: Un mattone. Mattoncino. Poi quando uscivi andavi in gita da qualche parte, ti portavi tutta la discoteca di cassette.
1: Lo zaino con una serie di cassette.
0: Che con quelle custodie con le punte nella schiena.
1: Ah,
0: che
1: è vero.
0: Chi c'era? Ivano

0: Guarda, versione originale di Vano Fossati, che ovviamente è una roba d'oro, secondo
1: certo.
0: me.
1: Ma ricordiamo anche una grande, un altro grande classico. Mio fratello fuma scroc. quello di Tony, altissimo Tony livello, Tony Tam.
0: Questa era l'originale, abbiamo detto, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.
1: Salve, salve a tutti e benvenuti nel nostro salottino pomeridiano.
0: Ma che salottino, che non si capisce niente, ci sono calzini sparsi dappertutto, c'è la roba per terra,
1: ma
0: il cibo lasciato.
1: Ma quelli non sono calzini, una mutandina.
0: No, per dire, gran casino nei Corrieri di Kiss Kiss, un programma che devo dire con grande rammarico neanche quest'anno ha vinto niente a Venezia.
1: No, niente.
0: No, niente, no, strano.
1: Niente, noi non ci vinciamo mai niente, neanche nel mondo della radiofonia, perché vince chiunque.
0: Eppure guarda, qua ci scrivono, ciao Ciro e Alfio, io vi proporrei a De Martino per condurre l'antefestival.
1: No. Tranquillo, li propongono agli altri, non a noi.
0: Va bene. Comunque, intanto, noi abbiamo semplicemente il piacere di essere con voi fino alle 19. Tre ore dei Corrieri di Kiss Kiss, ne restano ancora due, pieni di cose e soprattutto pieni di musica più bella. Chi arriva adesso?
1: Ando.
0: No, Peggy, chiedo scusa.

0: Peggy Goo, non Gigoo, perché sennò diventa un cartone animato Gigoo.
1: Allora,
0: scusami,
1: ragazzi, questo è uno di quei momenti radiofonici, sì, che io preferisco.
0: Ok.
1: E io amo particolarmente, perché prendo questa cosa, questo foglio qui che c'è qui,
0: no,
1: vedi?
0: No,
1: che
0: non
1: si
0: lo
1: chiama
0: fare.
1: Che si chiama
0: scaletta.
1: Benissimo,
0: scaletta,
1: la prendo e non lo butto.
0: C'è
1: no?
0: Uno, no,
1: non la butto, ma la metto da parte.
0: Benissimo.
1: Perché? È successa una cosa, sai, quando succedono quelle cose che dice dobbiamo parlarne,
0: no,
1: per
0: però,
1: forza.
0: Ciro, quando fai così mi metti un po' di ansia.
1: No, ne dobbiamo parlare per forza.
0: Non mi hai detto
1: perché
0: niente.
1: La gente lo devono sapere.
0: Che cosa?
1: Sì.
0: Aia, che cosa? Scusa.
1: Allora vado a leggere.
0: Vai a leggere, che cosa?
1: È arrivato un messaggio proprio due minuti fa,
0: sì,
1: sul mio telefono,
0: sì,
1: da Raffaele.
0: Raffaele,
1: Raffaele detto Cantiello.
0: Ah, Raff,
1: tu
0: di
1: sai
0: Marco
1: chi è?
0: Raff di Marco e Raff.
1: Che se dici Raff, Raffaele Cantiello, nessuno usa.
0: Non è vero, perché poi c'è
1: Marco
0: il suo profilo.
1: Raff, su Raff di Marco e Raff. Però questo è un messaggio che hanno mandato entrambi. Vado a leggere, vado,
0: sì,
1: a leggere, ragazzi. Attenzione,
0: che succede?
1: Mi raccomando. Guarda che importanza che gli sto dando. Se hai ricevuto questo messaggio,
0: uh-huh,
1: è perché fai parte della nostra vita. Penso che vita è merda.
0: Ma no, ma che bello.
1: Ti invitiamo,
0: scusa,
1: alla nostra festa. E fine qua. Tutto a posto.
0: Beh, sono d'accordo.
1: Quindi è lunedì prossimo alle 19 in un locale dove tra l'altro loro vanno a fare sempre le serate.
0: Ma cosa,
1: quindi
0: c'entra?
1: Non pagheranno.
0: Scusami, ma fammi capire qual è il problema.
1: Fermati, perché questa è la cosa più bella.
0: Oddio.
1: Allora,
0: vai.
1: Se vuoi partecipare al regalo, ok?
0: Sì.
1: Questo è l'IBAN.
0: Vabbè,
1: e c'è l'IBAN di Raff. Casuale?
0: Casuale.
1: Scusami, causale regalo Mark e Raff. Cioè, questi mi invitano alla loro festa.
0: E beh, cosa, qual è il problema?
1: E come regalo vogliono i miei soldi.
0: Ma non è che vogliono i tuoi soldi.
1: Ma
0: è
1: che sono morti e fanno.
0: Ti tolgo.
2: Non
0: lo
2: so.
0: No, allora.
1: Ma che vergogna è signori
0: una,
1: miei.
0: È una tendenza molto comune.
1: È una tendenza di voi poveri.
0: Ma no, ti tolgono dalle ambasce di dover decidere cosa gli,
1: no,
0: regalo.
1: Allora,
0: poi magari
1: sì, allora ripeto però, perché sennò uno dice, ah, Ciro, come sei pignolo. Se qua mi abbassi un po' con questo virante dei Caraibi.
0: Nessuno l'ha mai pensato che sei un rompiscatole.
1: Ascolta, Ciro, se tu qua, no, ci metti,
0: sì,
1: che ne so, l'IBAN dell'agenzia di viaggio, perché il nostro sogno è andare a fare il giro di Giappone.
0: Sì.
1: Oppure metti la cosa di un negozio di elettrodomestici, perché noi dobbiamo comprare delle cose.
0: Vabbè,
1: perché
0: ok.
1: Ha senso, si chiama lista.
0: Vabbè, ma dai, ma che non hanno scritto adesso qual,
1: ma
0: è la
1: voi,
0: destinazione.
1: Ma io lo so, adesso gli faccio il bonifico.
0: No,
1: di quel
0: allora,
1: grandi,
0: devi stare
1: adesso.
0: Schifo.
1: Ma non c'è, non è una cosa. Glielo faccio, ma sai di quanto?
0: Non è una cosa per cui
1: un euro!
0: Non è
1: un euro e
0: smettila,
1: 50, perché
0: Madonna,
1: sono un signore.
0: Ragazzi, niente, oggi è il ciclo, oggi è polemica.
1: Ma quale ciclo, ragazzi?
0: Guarda,
1: ma
0: il messaggio.
1: Ma siete dei lavoratori.
0: Guarda il messaggio che è arrivato. Guarda il secondo messaggio su WhatsApp cosa dice.
1: Non,
0: ragazzi,
1: c'è niente.
0: Giuro che è arrivato un messaggio che dice: ti ho inviato il denaro, venerdì sarà lì. Amico, hai sbagliato numero.

0: Pronto?
1: Ci voleva un po' di pianoforte sul finale.
0: Comunque, ragazzi, devo dire scusa.
1: A chi?
0: Ragazzi, perché poi è arrivato il secondo messaggio.
1: Ah, sì, di Marco
0: Raffa. Esatto, per la festa del Liban.
1: Cosa dice?
0: Dice, ragazzi, comunque col Liban ci servono i soldi per portare il piatto a tavola.
1: Ma non è vero, smettila.
0: Ma morti di fame.
1: Ma smettila e basta, poverini. Verremo, Marco e Raffa, e contribuiremo a una causa che sapete voi quale sarà. Intanto, scusami, prima stavamo parlando degli influencer che creano overtourism.
0: Sì.
1: Nei posti,
0: sì.
1: E la gente di quei posti residenti non ce la facciano più,
0: sì.
1: E allora capiamo un attimo questa cosa, perché molto spesso si resta delusi.
0: Io sono rimasto molto deluso quando sono stato a Los Angeles.
1: Ah, ok.
0: Tutti in Los Angeles, la metro, una merda.
1: No, dai, però
0: no, fidati di credimi.
1: Anche Washington, anche
0: non
1: Washington.
0: Lo so, non posso parlare, però Washington, nell'ideale di Washington c'è sta Casa Bianca.
1: Ma pure quando arrivi davanti alla Casa Bianca, niente di che.
0: Ma è finita, quello è Los Angeles.
1: Basta pensare a tutte le volte che su Instagram ci imbattiamo in quel famoso hashtag che è Instagram versus reality, e che risponde più o meno a questa musichetta qui, no? Non so se l'avete mai sentito. Capito. Mari azzurri, tramonti dorati,
0: esatto, e spiagge poi incantevole, e poi oggi ci sta una caterva di gente,
1: monnezza a terra, insomma, questa roba qui. Senti, mi verrebbe a questo punto, visto che ci piace mettere le mani nella realtà delle cose, chiedere ai nostri amici che stanno ascoltando Radio Gli Schis al 347 490 0042,
0: così come ci sono quelle persone che sponsorizzano come gli influencer i vari luoghi, invece noi dobbiamo aiutare tutti i nostri ascoltatori a non fare lo sbaglio.
1: Cioè, quali sono quei posti dove siete andati, avevate altissime aspettative,
0: E che vanno delusi. Però attenzione, ce lo dovete motivare. Perché quel posto mi ha deluso per questo, questo e questo.
1: Per esempio, sono arrivato davanti alla Tour Eiffel. Oh, ragazzi, era un ammasso di ferro.
0: Incredibile,
1: Insomma, più o meno doveva essere così. 347-490-0042, quel posto dove siete stati con grandi aspettative e poi vi ha delusi.

0: Chi schissa te che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chi schissa te che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Yes, yes. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Yes, yes.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Yes, yes.
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
11: Suzuki.
0: Kiss Kiss.

0: Eyes Ready, così canta Summer su Radio Kiss Kiss. Delle volte non sono pronti neanche i nostri occhi a vedere magari degli spettacoli che proprio non ci aspettavamo, perché avevamo troppe aspettative,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: È un po' il concetto di Instagram versus reality.
1: Quindi qual è la domanda che abbiamo fatto?
0: Qual è quel posto dove siete andati e vi siete rimasti molto delusi avendo grandi aspettative? Ecco.
2: Ciao Alfio Ciro, sono Elena da Bergamo.
0: Ciao,
2: quello
0: Elena.
2: Che mi ha deluso è che quando mi si sono trovata davanti ho detto ma davvero tutto qui? È stata la sirenetta Copenaghen, messa proprio in un posto un po' bruttino.
1: Un po' bruttino. È vero, l'ho vista.
0: E poi tra l'altro, storia, non so se è vera oppure no, pare che la decapitino spesso.
1: Sì, è vero.
0: E quindi sono costretti a sostituire ogni volta la testa.
1: È
0: no?
1: Vero, è vero, verissima sta cosa.
3: La The Beach thailandese.
0: Ah.
3: L'ho convinto di trovare un paradiso terrestre.
0: Lo è,
3: ed
0: no?
3: Invece ho trovato un casino, barche dappertutto, sì. Ho rischiato di essere tranciato da l'elica di una barca,
0: okay.
3: Mondezza sulla spiaggia,
1: no, allora,
3: una vera e propria delusione.
1: Allora, due su due le ho beccate, tutte e due ci sono stato. Lui intende la spiaggia, quella dove hanno girato il film di DiCaprio,
0: The Beach. Certo,
1: e quando vedi il film ovviamente vedi una cosa meravigliosa, ma
0: cioè,
1: credimi, ci stanno talmente tante di quelle barche, ma tanta di quella gente,
0: è vero,
1: tu non riesci neanche a farti un bagno.
0: Sì, come l'isola di Santa Margherita dalle parti della Costa Azzurra,
1: sì,
0: tu ci vai, vedi delle foto bellissime, arrivi là e non c'è mare.
4: Allora, a me quest'estate ha deluso Santorini, nel senso che avevo tantissime aspettative,
0: sì,
4: perché ovviamente la si vede tantissimo, soprattutto sui social, quindi in realtà mi ha deluso per questo.
1: Però
4: bella
1: attenzione,
4: comunque, però un po' troppo vulcanica.
0: Aspetta, fammi capire qual è il problema, è che è vulcanica o che è
1: non lo so, beh, dipende quale zona di Santorini. Il problema è che quando tu guardi le immagini di Santorini dai social, le vedi sempre dalle camere, quelle super lussuose,
0: le casette bianche,
1: quelle che tu esci dalla tua stanza e vai direttamente nella piscinetta privata. Quindi bellissima, considera che ogni giorno arrivano almeno 3-4 mila persone dalle navi da crociera, quindi un macello.
0: Grande piaga. Dai, continuiamo tra poco con questi messaggi, perché ce ne sono altri che un po' ci aprono gli occhi su dei posti. Devo dire, anch'io ho grandi aspettative, ma forse grazie a voi non ci andrò.
5: I giorni passano lenti.
0: Devo dire, anch'io ho grandi aspettative, ma forse grazie a voi non ci andrò.

0: non è stato Shiro.
1: Canzone di Miley Cyrus con Lindsay Buckingham su Radio Kiss Kiss, anche Mick Fleetwood va detto. Intanto, scusami, arrivano ancora messaggi di persone rimaste deluse, forse in base al fatto che chissà cosa si erano immaginati anche guardando Instagram rispetto a dei posti, poi ci arrivi e niente.
2: E niente, non ti lasciano nulla.
3: Onestamente il luogo di cui avevo altissime aspettative era proprio Parigi. Tutti dicono che è bella, bellissima, quando ci sono stato non mi è arrivato, non mi ha trasmesso nulla. La Tour Eiffel, bellissima, tolto quella, boh.
1: Ma te ne devi andare a Dublino. Devi andare a Dublino. Non
2: sì,
1: te la meriti Parigi.
2: Cazzo, scusa, sono pareri personale, ma come ti permetti?
1: Parigi è stupenda. Ma come sono?
2: Eccolo qua. Ma perché non ti trasferisci a Parigi?
1: I boulevard.
2: Boulevard. Non inizia a parlare francese. Non si capisce niente quando parla francese.
4: Un po' bruttino.
1: No, è vero, è bellissima Parigi. Vai ancora, vai, sentiamo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Io sono rimasta delusa da Singapore nel 2017.
1: Sì.
5: Hanno chiuso un'intera città, tutti i mezzi di trasporto non funzionanti per un temporale.
1: Vabbè, ho capito, ma non era colpa di Singapore. È come me che sono andato a New York al Guggenheim Museum e avevano chiuso la parte quella davanti tutta circolare perché la stavano ristrutturando e io non ho visto una mina.
2: E là dici New York è una merda.
1: Posso dire il Guggenheim fa schifo.
2: Chi è?
6: Ma allora Dubai, tutti bellissimo, stupendo.
1: Tutti bellissimo.
6: Alla fine arrivi lì, che di che? C'è Burj Khalifa, bello, alto,
2: sì.
6: È un palazzo.
2: Vabbè, ma si sa comunque a Dubai
1: subito
2: ci sono solo centri commerciali. Subito è caduto un palazzo.
7: Ciao Ciro e Alfio.
1: Ciao.
7: Per
1: Ciao.
7: Quanto mi riguarda, un posto che mi ha deluso è stato Portofino. C'erano grandi aspettative purtroppo sono rimasto deluso.
1: Ma non ci ha detto perché?
2: Ma perché a Portofino, quando vai in questi posti
7: c'erano grandi aspettative.
2: Quando vai in questi posti, questi sono stati costruiti per i ricchi.
1: Devi arrivare
2: a Portofino con il tuo Panfilo.
1: Ma ci si è sposato anche a Nantambani, scusami.
2: Appunto, ma quello se l'è comprata Portofino.
1: Ma è bellissima Portofino, perché c'è tutti i vicoletti, le casette.
2: Sì, ho capito che è bellissima, tu però devi metterti nei panni dell'utente.
1: Quindi il problema non è che i posti sono brutti, che ci andiamo senza soldi.
2: È quello il fatto, perché poi in un ristorante non puoi andare perché costa troppo, il mare non ci puoi andare.
1: È vero, perché poi magari in certi posti se ci arrivi con il tuo Panfilo dal mare.
2: Parla solo di questa canzone.
1: Joelier con Achille Lauro, come si intitola?
2: Per noi.

0: si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Yes, yes. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Kiss Kiss.

0: rispondi e vinci.
1: Ha già detto tutto il nostro jingle, rispondi e vinci.
2: Comunque voglio dire, i jingle miei sono più carini.
1: No, è molto bello anche questo. Allora, siamo arrivati in quel momento del nostro appuntamento in cui vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché in questo settembre 2026 Radio Kiss Kiss soffia su 50 candeline.
2: Esatto, e quindi che facciamo? Chiamiamo qualcuno.
1: Chiamiamo qualcuno. Allora, ha interagito con noi la nostra ascoltatrice, la
2: Rosanna.
1: Rosanna, si chiama Rosanna. Vediamo se risponde al telefono.
2: Abbiamo preso il suo numero di telefono.
1: Esatto, e dobbiamo anche capire se dà la risposta esatta alla domanda.
2: Quale domanda è?
1: Che radio ascolta?
2: Ah,
1: vediamo.
2: Sempre quella,
1: Intanto squilla.
2: Vediamo se risponde.
1: Rosanna, non ci deludere.
2: Pronto?
1: Rosanna, vogliamo regalarti una t-shirt.
2: E cosa fa?
3: Pronto?
2: Uè, pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
2: Con chi parliamo?
3: Sono Rosanna da Palermo.
1: Rosanna, sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Ciao, siamo al Fici.
3: Eccomi, sì, sì.
1: Allora,
3: mi stavo seguendo.
1: Ah, ti abbiamo pescata tra i messaggi che sono arrivati nel corso del nostro appuntamento, perché vorremmo regalarti la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Solo che devi prima rispondere a una domanda, lo sai, no? Come funziona?
3: Sono pronta.
1: Sei pronta? Allora, sì. Ciro sta per farti la domanda fatidica.
2: Qual è la radio che ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Incredibile. Risposta esatta.
2: Incredibile. Veramente, hai vinto una salopette.
1: No, che salopette. Ha vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss con la scritta 50, bellissima. Tra l'altro, Rosanna, scusami, adesso sì. Non ti offendo, posso chiamarti mamma perché c'è il nome della mia mamma?
3: Ah, certo che sì.
1: Ok.
3: Oddio. Siamo coetanei, quindi forse non sono proprio bene, però.
2: Hai fatto una gaffa, come sempre.
1: Vabbè, che c'entra? Una mamma può essere
3: non
1: anche
3: fa,
1: una mamma giovane.
3: Non fa niente.
1: Rosanna, complimenti. Dove sei adesso?
3: No, io sono a casa da un po' e stavo per uscire nuovamente con la mia bimba, in realtà il mio cane, e per la sua passeggiata del pomeriggio.
2: Anche io adesso porto Alfie a fare la pipì qua fuori.
1: Va bene. Allora, goditi questo pomeriggio con in più la gioia di aver ricevuto in regalo la t-shirt di Radio Kiss Kiss.
3: Ok, grazie mille, vi abbraccio e Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao Kiss Kiss a te, ciao Rosanna.

0: Ho visto Francesco Gabbani a X Factor, ma ha fatto qualcosa, è ringiovanito, c'ha tutto un level up. Allora, abbiamo la storia della musica a livello altissimo, l'anno il 1968, caro Ciro.
1: Sì, 1968, ragazzi, attenzione, mi sono perso.
0: Allora, te la dico io, vediamo se... La trovi in tempo, perché se non la trovi in tempo.
1: Ah, sì!
0: Addio!
1: Quando aprimo sul lungomare di Vasto una pineria. Non sono i pinoli.
0: Pinoli
1: no,
0: per fare dolci.
1: No, noi servivamo solo clienti che si chiamavano Pino, Pina, al massimo Beppe, Ceppino.
0: The Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: Forse che il diavolo, non potendo giocare tanto sulla bellezza, gioca tanto sulla simpatia, no? Come dicono i The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Tra poco ci sarà anche Cristina Manco in redazione, eh?
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati. In un consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. La decisione punta ad alleggerire il carico fiscale per molti cittadini. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta la presidente del consiglio Meloni. Non è approdato invece sul tavolo dell'esecutivo il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori dell'ex Ilva. Al termine della riunione con i sindacati, infatti, il governo ha chiesto alle sigle di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il provvedimento sarà dunque discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Cambiamo argomento: il discorso della Presidente della Commissione Europea sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Von der Leyen, illustrando il cronoprogramma del nuovo anno, ha parlato di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'IA ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Il presidente ucraino Zelensky ha detto in un'intervista alla CBC che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane, un fatto che non era stato precedentemente segnalato. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, lo riportano media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche nella regione di Poltava. La cronaca: ha condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi di 26 anni nella sua abitazione in provincia di Milano. L'ha deciso la Corte d'Assise d'Appello nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quella aggravante. 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM del capoluogo lombardo, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. Chiudiamo con lo sport. Calcio: inizia la stagione dell'Europa League con la prima giornata della fase campionato. Delle italiane in campo il Milan, che alle 21 riceve al Miazza i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro. Da Cristina Manco, kiss kiss a

0: c'è qualcuno che già sta tornando a casa?
1: Sì, penso di sì, in qualche maniera stiamo accompagnando anche qualcuno, ma il vero ritorno a casa sarà poi più tardi con Portami a casa Kiss Kiss e Rita Manzo. Intanto mercoledì 16 e di nuovo, io ti dico, sono le 18 e un minuto, però di nuovo sto 16 a me mi suona, ma cos'è nella smorfia il 16, ricorda?
0: Uculo.
1: Dai, non lo dire però.
0: Beh, scusa, tu me l'hai chiesto, che ne so io.
1: No, no, però volevo saperlo, ma non potevi anche non dirlo ad alta voce. Allora, parliamo tra poco anche della teoria della ghianda, Alfio e Ciro nei Corrieri di Kiss Kiss, secondo me una teoria che dovreste conoscere da non perdere tra poco.

0: o come dice Ciro, animale. Ecco.
1: Animale.
0: Volevo parlare un po' di cose leggere.
1: Parliamo di cose leggere. È vero. Bravo, viva, sono d'accordo. Altro che romanzi impegnati o serie TV, perché c'è stata un'intervista alla showgirl Carmen Di Pietro.
0: Esatto.
1: Le ha rilasciato un'intervista. Sai che cosa ha dichiarato?
0: Che cosa ha dichiarato?
1: Lei prima di dormire deve leggere sempre.
0: Ah, questa è una cosa bella, tra l'altro, perché poi leggere prima di andare a dormire concilia, poi ti fai anche una cultura, leggi
1: Bravo, parliamo di cose di cultura profonde.
0: Foucault. Ecco, che cosa
1: parliamo di Topolino.
0: Come Topolino?
1: Sì, Topolino, anche Paperino.
0: Allora, lo ha dichiarato, a me perciò piace la leggerezza di certi personaggi, poi facciamo un grande in bocca al lupo a Carmen Di Pietro, che tra un po' sarà anche nella casa del grande fratello VIP.
1: Che bei momenti.
0: Però, ecco, a me quello che mi ha fatto un po' ridere, e per questo mi appello a Lucilla, la nostra autrice, dice, nella scaletta ha scritto, Carmen Di Pietro legge Topolino prima di andare a dormire. Ve lo sareste mai aspettato?
1: No, zero.
0: Ma zero, ma come fai a pensare?
1: Pensavo non leggesse proprio.
0: Io pensavo che leggesse solo la Divina Commedia, oppure Vittorio Alfieri.
1: No, perché
0: Alfieri
1: dice, questo è un modo per rifugiarsi a Paperopoli e dimenticare tutte le preoccupazioni della giornata. Tra l'altro, lei ha pure detto, chi prova a interrompermi, se c'è un eventuale fidanzato nel mio letto.
0: Come un eventuale
1: fidanzato? Se c'è qualcuno dice, uè, spegni la luce perché devo dormire, io lo accompagno direttamente alla porta.
0: È così.
1: Io mi farei accompagnare proprio alla porta, dico la verità.
0: Però va anche detto che io sono cresciuto con, non so tu con quale
1: io
0: fumetti.
1: Sono cresciuto con Carmen Di Pietro, non so tu con chi sei cresciuto.
0: Io sono cresciuto con Topolino e credo che la differenza si senta abbastanza. Va bene, a proposito, tra poco, prima ve l'ho già annunciato, teoria della ghianda, a proposito di quando siamo
1: piccini. Che cos'è questa teoria della ghianda?
0: Ve lo dico solo dopo James Blunt.

0: Bella, allora Irama su Radio Kiss, teoria della ghianda.
1: Teoria della ghianda, inventata, sviluppata da uno psicologo, da un analista, psicologo e analista di Giuliano.
0: No, che? No, non è. Ma che di Giuliano? Scusami,
1: c'è scritto Giuliano.
0: No, non c'è scritto, fammi leggere.
1: Ah, Giuliano.
0: Giuliano, ma Giuliano.
1: Pensavo Giuliano. Scusa, non è vero, mamma mia, come c'è.
0: No, perché
1: cambia. Giustamente si chiama James Hillman.
0: Vabbè, però Giuliano è anche un po' centro del mondo, quindi volendo ci poteva stare
1: allora,
0: una contaminazione.
1: Allora, che cosa dice questa teoria della ghianda?
0: Allora, siccome sto psicologo ha studiato un po' i grandi personaggi come Gandhi e la Fitzgerald, lui ha capito che le inclinazioni che si hanno da ragazzini, da molto piccoli, cioè tipo quando sei bravo a disegnare, quando canti ovunque ti trovi, quando sei particolarmente socievole, tutto questo si trasforma in qualche cosa che farai da grande. Quindi
1: potrebbe, perché poi la vita può portarti anche verso delle situazioni che non ti appartenevano quando eri più piccolino. Perché lui dice proprio come una piccola ghianda contiene la possibilità di diventare una quercia, ogni individuo porterebbe con sé delle vocazioni.
0: Esatto.
1: Ma
0: che ridi? Ma scusa, ma Giovanni, è una cosa importante, bisogna pensare.
1: Ma la frase più bella è questa, perché dice la domanda più interessante potrebbe essere non cosa voglio fare nella vita, attenzione, ma che cosa mi ha sempre attirato anche quando non mi serviva a niente.
0: Questi interventi, ma vada fuori.
1: Il senso è, se io da bambino ad esempio smontavo tutti i giocattoli semplicemente perché volevo capire il funzionamento,
0: un distruttore di cose.
1: No, non è che sono io, perché magari sono curioso nel capire la meccanica delle cose.
0: Ma guarda, se io penso alla mia ghianda, no, se devo pensare a cosa poi sarebbe potuto diventare una quercia, io sarei dovuto diventare un disegnatore.
1: Perché tu disegnavi.
2: Io non ho capito.
0: Ma non ce ne frega niente che lei non abbia capito, ma non lo so, è uno che passa. Io disegnavo sempre, ero sempre lì a disegnare, però poi guarda.
1: Allora, io se posso dire la mia.
0: No. La faccia furba non mi piace.
1: Perché la faccia furba?
0: No, tu fai la faccia furba quando dici questa.
1: Io non avevo una ghianda. Ne avevo due e me le toccavo sempre queste due ghiande.
2: Che cazzo è?
1: Ho continuato a ghiandolare adesso io le ghiandolo sempre.
0: Solo che quelle ghiande non hanno nascosto nessuna quercia. Mi dispiace per te, ma lì un ramoscello.
1: Ma un piccolo bonsai.
0: Ma un ramoscellino così d'ulivo messo lì. Dai, tra poco su questo argomento, secondo me un po' di chiacchiere. E poi ricordatevi che anche oggi giochiamo insieme a voi e vi diciamo dopo a cosa. I got my

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Kiss Kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Kiss Kiss.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con questa canzone Goya su Radio Kiss nei Corrieri nel pomeriggio di Alfio e Ciro.
1: È arrivato il momento più atteso dell'anno.
0: Addirittura.
1: Sì, perché ritorna.
0: No, scusami, giusto dire, a proposito di momento atteso dell'anno, mancano 100 giorni a Natale proprio oggi.
1: Per dire. Ragazzi, ritorna Sono Solo Scarole.
2: Sono solo Scarole.
1: Eccolo, quando avevo la voce. Dai.
2: Sono solo Scarole.
0: Questa sigla te l'appoggio.
2: Sono solo Scarole.
1: Mamma mia, che voce che avevo. Mi avete rovinato
2: sono
1: la voce.
2: Scarole.
1: Come si apre? Senti.
0: Basta.
1: Ecco, questa è la voce che mi è rimasta.
0: Allora, come funziona Sono Solo Scarole? Tocca a voi, tra poco, sostituire una parola all'interno di una canzone ovviamente famosissima. Per esempio, Ciro, quale abbiamo scelto?
1: Allora, oggi abbiamo scelto la parola amore, proprio un grande classico. Cominciamo proprio con un grande...
0: Bella,
1: quindi
0: dai.
1: Individuate tutte le canzoni con la parola amore. Poi dovete togliere amore e mettere odore.
0: Ok.
1: Piccolo grande odore, solo.
0: Va bene, ok, posso risponderti con quella del volo?
1: Quale?
0: Quella che fa grande odore.
1: Dimmi chi sei.
0: Bellissima.
1: E ti dirò dove andrai. Per
0: funziona esattamente così. Scegliete voi la canzone, perché poi tra l'altro con amore abbiamo anche un bel bacino di pescaggio. 347 490 0042. Trovate la canzone con la parola amore, togliete amore e mettete odore.
1: Odore, ragazzi, l'odore è importante. L'odore è

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: una canzone che mi fa venire voglia di Martini con l'oliva, visto il videoclip che avete visto anche su Kiss Kiss TV. E invece mi è passata la voglia di cantare, grazie a te.
1: E invece guarda, è bellissimo, perché no, stiamo giocando a Sono solo scarole. Oggi la parola da sostituire era odore al posto di amore.
0: Esatto, quindi bisognava togliere amore e mettere odore. Io non canterò mai più queste canzoni nella stessa maniera.
2: Odore, non mi provocare, grande Alex, camminerò fino sì, alla fine di te.
0: No, no, Alex Baroni non andava toccato, secondo me, dai.
3: A far l'odore comincia tu.
0: Perfetto.
3: A far l'odore comincia tu.
0: Che poi che cosa vuol dire?
1: Non lo so.
0: No, è il primo a farla.
4: Se questo fosse vero odore, vero odore, tu non mi lasceresti mai.
1: Di chi era? I ragazzi italiani.
0: I ragazzi italiani. Se questo fosse vero amore, con tanto di coreografia. Vai.
5: Odore mio, come farò ad aspettarti a vivere?
1: Mamma mia, sta morendo mentre la sta facendo. Che cos'è?
3: Dammi tre parole, sole, cuore, odore.
1: Bella. Bello, questo è un grande classico, c'è sempre in tutte le storie. Chi è?
2: Perdere l'odore quando si fa sera.
0: Anosmia, perdere
1: l'odore. Mi hanno rovinato un capolavoro. Chi
6: ma
1: è?
6: Farò la cosa giusta, perché sono un egoista, ma da troppo tempo sento che l'odore non mi basta.
1: È vero.

0: è vero, l'odore non le basta.
1: Ehi, l'odore non basta. Mi basta.
2: Però mi immagino, no, che loro stanno lì.
0: No.
2: Lei si avvicina, odore a sole, no, e poi se ne va.
3: Dici,
2: come no, quando uno te la faccia annusare.
3: Dai, stai dicendo però, quando uno cucina che non ti basta l'odore.
0: Wow. E basta.
4: Tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss.

0: Volevo sapere se c'entravi qualcosa, visto che i Coma Cose si sono lasciati dopo che hanno passato quella serata con noi.
1: No, poverini, dai.
0: No, che ne so.
1: No, io non c'entro niente, però.
0: Va bene, questa volta non c'entra niente. Terzo album in studio per Olivia Rodrigo e abbiamo anche la novità qui su Radio Kiss Kiss.
1: Perché lo devo dire io? Stupid Song.
0: Perché lo dici bene.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss, kiss. Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Kiss, kiss.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi. Lascerò
10: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss, kiss.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Kiss, kiss.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Kiss

0: Hai capito, Yugel su Radio Kiss Kiss. E adesso invece è arrivato il momento di ascoltare altri messaggi nei Corrieri di Kiss Kiss a proposito
1: di... sono solo scarole.
0: Bravo, allora io voglio capire quante parole con amore avete, quante canzoni con amore avete trovato. Sentiamo.
2: Meraviglioso odore mio.
1: Bravo.
2: Meraviglioso come...
0: Allora, bisognava sostituire, se avete capito bene, per chi si fosse appena sintonizzato, la parola amore con odore, ecco.
3: Una canzone d'odore,
1: bella,
3: per farti ricordare.
0: Certo, cioè... E basta.
1: Ma chi è questa che sta cantando? Non ho capito, vai, vai.
0: È il coro, il coro.
4: Odore, odore, odore amaro, odore mio.
0: Grande.
3: Scoprirà l'odore. L'odore.
0: Sì.
3: L'odore.
0: Basta.
3: L'odore.
0: Basta.
3: L'odore.
1: Ma quella è un minchione.
0: Che tra l'altro cantata con un filo di voce.
1: Sì, l'odore. Perché scoprirà l'odore.
5: Ciao odore. Ciao odore. Ciao odore. Ciao.
1: Bravo, bravo.
6: When the moon eats your eye.
0: Attenzione.
6: Like a big pizza pie. That's odore.
1: Ha fatto anche in inglese odore.
0: Odore che è come amore.
6: Strani odori mettono nei guai.
0: Esatto.
6: Ma in realtà
0: Chi è?
6: Wow,
0: no!
6: Siamo noi.
1: In realtà siamo noi, vedi, lei si è sgamata.
0: Beh certo, il primo a fare il nuovo è il gallo che canta.
7: Fatti chi è? Avanti odore.
0: Va bene. Ah, questo così proprio.
1: No, questa è una canzone, fatti era di Neck.
0: Fatti odore, avanti,
6: odore, odore, odore, odore mio.
0: Ha preso proprio tra l'altro il tempo perfetto.
8: Perdere l'odore.
1: L'odore.
8: Quando
1: l'odore.
8: Si fa sera.
0: Ma poi mi piace che la interpretano anche, non si limitano a sostituire.
1: Infatti la cosa bella è quella, l'interpretazione.
3: Una canzone d'odore.
0: Com'è?
3: Per farti ricordare. Una canzone d'odore.
0: Va bene.
3: L'odore.
0: E basta.
3: Non ti so spiegare.
0: Scusate, ma vai ancora.
9: Dammi tre parole.
0: Sole,
9: cuore,
0: odore. Madonna, guarda che più scemo di noi c'è solo il nostro Joschi. Guarda, è una cosa incredibile.
1: È proprio un idiota.
0: Mi piace un sacco, mi piace un sacco la nostra rubrica Sono solo scarole. Poi anche in questo caso abbiamo tolto parole, abbiamo messo scarole. Tornerà la prossima settimana, mi pare di capire, no?
1: Sì, ma cosa?
0: Che cosa?
1: L'odore.
9: Cuore.
3: L'odore.
0: Basta, dai, c'è la musica bella adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Grazie, grazie alla musica di Radio Kiss Kiss che almeno ha alzato il livello in chiusura di puntata, perché oggi devo dire siamo stati veramente discoli, va bene,
2: discolotto.
1: Lo risaremo anche domani, non possiamo fare promesse altrimenti, quindi dalle 18, anzi scusatemi, dalle 16 fino alle 19, se volete noi saremo qui, Corriere di Kiss Kiss, Alfie e Ciro. Vuoi salutare qualcuno?
2: Io vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono. Benissimo. Ma soprattutto tutti quelli che hanno partecipato a Solo
1: Social. Dai, che c'è Rita Manzo con Portami a Casa, Kiss Kiss, ciao Joschi, ciao Fischetti e come sempre da Alfie e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti, ciao! Ciao.

0: Molto richieste del 1982 e così tra poco, ma non subito, c'è Cristina Manco per l'informazione.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. Ok dell'esecutivo anche l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo la tassa sulla proprietà e rivendichiamo la presidente del Consiglio Meloni in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Scelta una misura non emergenziale, spiega Meloni. Ex Ilva, dopo la riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'esecutivo ha chiesto alle sigle sindacali di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato alla 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Gli amministratori straordinari, intanto, secondo quanto si apprende, proporranno alla stessa Corte un'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto fino alla pronuncia della Cassazione. Cambiamo argomento. Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitare ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito dai valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, che nessuno riuscirà a dividerci e ad intimidirci, ha affermato il leader di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky, intanto, in un'intervista alla CBC ha svelato che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Sale a 20 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Tutti stanno cercando di recuperare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. Meteo, ancora temperature elevate al centro-sud, ma una perturbazione nord-atlantica è pronta a spezzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali, per poi estendersi nei prossimi giorni su tutta l'Italia. Durerà almeno fino a domenica. Infine lo sport, calcio, con la prima giornata della fase campionato di Europa League. Alle 21 il Milan ospita al Miazza i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, chi schissa te, sempre grazie alla nostra redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. Con la redazione ci ritroviamo domani mattina alle 7, con i Corrieri ci risentiamo e ci rivediamo domani pomeriggio alle ore 16. E ciao a tutti da Rita, bentrovati, benvenuti a bordo e buon viaggio verso sera. Inizia ora Portami a casa Kiss Kiss alle ore 19, ci saluteremo alle ore 21, quindi due ore belle piene di musica, notizie e curiosità dal mondo. La prima è dedicata a chiunque abbia la soglia dell'attenzione, come dire, un po' ridotta ai minimi termini, ma ve la racconto tra poco. La musica più bella dopo aver salutato Andrea Cimmino in regia.

Ciao cari e adorati passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, baci da Rita insieme a voi fino alle 21 anche oggi. Grazie per i numerosi messaggi al 347 490 0042, vocali e messaggi di accoglienza nelle vostre auto, nelle vostre case, nei vostri uffici, nei vostri negozi. È molto bello sentirsi accolti, poi fate bene a inviarli perché anche oggi si gioca con gratta e vinci, no, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Io raccoglierò tutti i messaggi che riceverò durante il corso della puntata e in realtà anche altri che ne sono arrivati durante la giornata. Insomma, sceglieremo e troveremo uno solo. Perché uno solo, Andrea? Me ne spieghi per quale motivo uno solo? Va bene, comunque sorteggeremo, ecco, un numero tra tutti i messaggi che avrete inviato e poi vi chiameremo così a sorpresa, senza preavviso, e se risponderete ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni vi regaleremo la maglietta celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Tutto ciò per 100% cotone, giusto? Ma soprattutto una roba super esclusiva e in limited edition, quindi veramente imperdibile. Poco fa ho detto se la vostra soglia di attenzione è oramai ridotta ai minimi termini, ho un'ottima notizia per voi, quindi state con me, ne parliamo tra pochissimo, perché intanto vi faccio sentire Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: dividerà.
1: Molto bene, la soglia di attenzione generale, a giudicare dai vostri messaggi e vocali, è pari a zero oggi. Complimentoni. Mi sento, come dire, in ottima compagnia anche il mio amico Andrea Cimino in regia. Allora, volevo parlarvi del fatto che c'è una band inglese chiamata Coastal Fire Department che ha appena pubblicato una canzone che dura un secondo. Una canzone che, anzi, forse anche meno di un secondo. Il brano si intitola Don't Let the Fire Go Out, cioè, per dire il titolo, ci vogliono più secondi di quando l'ascolti, no? E la cosa incredibile è che dentro c'è tutto, cioè un cambio di accordo, tre musicisti che suonano e un testo. In pratica, se vi distraete un attimo per starnutire, vi siete persi la canzone. Hanno provato questi matti a bussare al Guinness dei primati, ma gli è stato risposto che la categoria è chiusa perché un sacco di gente mandava canzoni troppo corte per entrare nel Guinness dei record, un po' come a dire va bene la pigrizia, ma voi state un attimo esagerando. Comunque, il lato positivo della faccenda è che i proventi del brano andranno a un'associazione che protegge gli animali. Ecco, quindi l'unica cosa nobile qui non è solamente la brevità. Ve la faccio sentire, se avete proprio un secondo. È finita la canzone. Scusa Andrea, forse non ho capito bene. Mi fai risentire questo pezzo? Vai! Ok, fire, dice fire. Questo mi è chiaro. Adesso però su Radio Kiss Kiss torniamo a canzoni che richiedono lo sforzo titanico di durare un po' di più.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

Il nostro amico Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. E così, dopo aver sentito il brano più corto del mondo, Importami a casa Kiss Kiss, quello che dura meno di un secondo, parliamo pure, ovviamente, del brano più lungo del mondo che esiste, che si chiama Long Player, che dura la bellezza di 1000 anni ed è questo nel Guinness dei primati, cioè è riuscito ad entrare nel Guinness dei primati. Allora, questo brano ha iniziato a suonare il 1 gennaio del 2000. Tutto ciò sta accadendo mentre noi parliamo a Londra, dove c'è questa rete di computer che sta frullando, sta ricombinando 6 tracce di campane tibetane registrate da Jem Finer. Quindi questa canzone suona come un flusso continuo di campane tibetane che non si ripeterà però mai uguale a se stesso fino al 2999. Uno dice: ma che senso ha tutto ciò? Allora, mi par di capire che il creatore Jem Finer abbia concepito Long Player principalmente come un esperimento sulla percezione del tempo e tutta una serie di menate simili. Resta il fatto che ste campane tibetane suoneranno per 1000 anni. Sai la gioia dopo 10 minuti. Medusa su Radio Kiss Kiss. Li ascoltiamo con Lose Control.

quantomeno rassicurante la voce di Selena Gomez qui su Radio Kiss Kiss nel nostro mercoledì sera insieme fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss. New Kiss in arrivo, assolutamente imperdibile, l'ascoltiamo dopo.

ma come la traccia che sta per arrivare, come il New Kiss che stiamo per ascoltare insieme. È un incontro, lasciatemelo dire, tra titani, due pesi massimi della musica mondiale, Karol G e Bruno Mars, che uniscono le forze per la prima volta in questo brano che ascoltiamo e che si intitola

0: Karol G e Bruno Mars, Till fra i nostri New Kiss. Ammazza quanto romanticismo stasera. Ho avuto un picco glicemico ascoltandoli, molto bella questa canzone. Appuntamento con la redazione di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Massime comprese tra 20 e 28 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Non è soltanto un programma, è una community! È Daddy Kiss! Daddy Kiss! Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Kiss, kiss.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Kiss, kiss. Suzuki.
13: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di Parabolo sceglie Suzuki.
13: Suzuki.
12: Yes, yes.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Yes, yes.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Kiss Kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
19: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
18: E tutte quelle persone nella foto?
19: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
18: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
20: Kiss Kiss.

0: 19:49 minuti. Se in questo momento il tuo cellulare squilla ed è un numero sconosciuto che ti chiama, rispondi please. Potrebbe essere Radio Kiss Kiss che vuole regalarti la t-shirt celebrativa dei suoi 50 anni e te la regala solo se rispondi ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sentiamo il telefono della persona che abbiamo scelto fra tutti gli amici che hanno interagito con noi oggi.
1: Pronto?
0: Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss, tu sei Michela, giusto?
1: Sì, sono io.
0: Ciao Michela, prima di dire cose delle quali potresti pentirti, devo farti una sola fondamentale e importantissima domanda. Pronta?
1: Sì.
0: Tu Michela, quale radio ascolti e da quanti anni?
1: Ascolto solo Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Sì! No, perché... ieri è andata malissimo, oggi sei arrivata tu che sei il mio angelo. Ciao Michela, come stai?
1: Bene, benissimo, finalmente parlo con te, ti ascolto da tanto.
0: Amore, scusa, che taglia devo mettere da parte? Mi chiedono dalla segreteria. No, vabbè, oh, se non lo vuole far sapere, cioè non è una domanda che... Va bene, Michela, tu da dove ci ascolti?
1: Da Cornate d'Adda.
0: Bene, allora io ti abbraccio fortissimo, sono felice di regalarti la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio, spero che la indosserai con fierezza.
1: Certamente.
0: Ok, ti abbraccio forte forte, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

questo richiesto in arrivo. Se penso agli anni 90 e al romanticismo, c'è una melodia che mi salta subito in mente ed è un brano dei Wet Wet Wet, una band scozzese che è riuscita a fondere pop e soul, devo dire, come nessun altro. Nel 1994 hanno letteralmente monopolizzato le classifiche mondiali con una cover, quella di Love Is All Around, e il segreto del suo successo clamoroso è stata la colonna sonora di una delle commedie romantiche più amate di sempre, cioè 4 matrimoni e un funerale, quello con Hugh Grant, e l'ascoltiamo ora.

Ed era questo un History Kiss datato 1994. Love is all around, l'amore dentro, fuori e tutto intorno, secondo i Wet Wet Wet, ma anche proprio nel mondo di Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, buonasera. Mercoledì 16 settembre, pronti per vivere la seconda parte del nostro appuntamento di oggi, la nostra seconda parte del viaggio verso sera. Ore 20 in punto con Andrea Cimino che vi saluta dalla regia. Siamo felici di accompagnarvi, qualunque sia la vostra destinazione. Lo facciamo con la musica più bella. In arrivo per voi Imagine Dragons, i Texas, e subito Emma insieme a Fabri Fibra. Il pezzo si chiama Antidroga.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

la musica più bella che suona per voi su Radio Kiss Kiss in questo mercoledì sera 16 settembre con me Rita ancora per un'ora insieme a voi. L'8 di ottobre voglio segnalarvi che accadrà qualcosa di storico, perché nel Regno Unito vogliono battere il Guinness dei primati per il maggior numero di persone che leggono insieme contemporaneamente. Il titolo ufficiale per cui si compete è il maggior numero di persone che leggono insieme online nell'arco di 12 ore. Che roba bizzarra. Comunque le persone si collegheranno da scuole, uffici, case, da tutto il mondo, spegneranno i microfoni e leggeranno per 10 minuti di fila, quindi in silenzio. Leggeranno e basta, però tutti insieme, appassionatamente. Tentativo fissato per l'8 di ottobre, dicevo, in vista della giornata sulla salute mentale. Tutto ciò per dimostrare che bastano 10 minuti di lettura al giorno per staccare il cervello dallo stress. Curioso, no? Un esperimento curioso. Vedremo se andrà in porto. Comunque a Singapore sono un passo avanti, perché addirittura pagano le persone per stare ferme a leggere un libro. Ma di questo vi parlo dopo. Ora la musica.

0: sì, no, è vero, quello che stavo dicendo prima è vero. A Singapore potreste essere pagati solo per stare fermi a leggere un libro, che è un po' il paradiso, no? Per i lettori accaniti e appassionati. Allora, il governo di Singapore, vi spiego, ha appena lanciato un piano per dare soldi veri ai cittadini che riescono a leggere almeno 15 minuti al giorno. Quindi hanno persino coniato una diagnosi ufficiale per giustificare la spesa: combattere cioè il brain rot. Che cos'è il brain rot? Letteralmente tradotto, marciume cerebrale. Quello che ci viene a forza di guardare video sui social, per intenderci, no? E il funzionamento è una specie di fantascienza burocratica, perché c'è un'applicazione statale che traccia la lettura e ti dà dei punti convertibili in sconti per i mezzi pubblici o per spese di vario tipo. Io devo dire, l'idea mi piace molto, è divertente, però trovo ironico che a Singapore usino la tecnologia per curare le persone dai danni della tecnologia stessa. Cioè, è strano, no? Un'applicazione sul cellulare che ti premia se per un quarto d'ora riesci a non guardare il cellulare.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125€ al mese, anticipo 3.000€, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775€, importo totale dovuto 20.326€, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's, con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish, con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800€ con 3.500€ di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Kiss Kiss. Goodbye.

0: Green Kiss.
1: Green Kiss che ci porta in Scozia oggi, dove è stato fatto un passo storico per la tutela dell'ambiente, perché c'è un'associazione, una prestigiosa associazione che si occupa delle scienze marine, che ha modificato il proprio statuto legale per nominare un nuovo membro nel consiglio d'amministrazione, e cioè l'oceano come amministratore delegato. Un comitato di scienziati e di avvocati ambientali ha il compito istituzionale di dare voce al mare, intervenendo direttamente nei dibattiti e nelle decisioni economiche e scientifiche dell'ente, esattamente come farebbe un amministratore in carne ed ossa. Quindi l'obiettivo di questo esperimento è ribaltare il nostro rapporto con il pianeta e con l'oceano. La natura quindi smette di essere un semplice oggetto di studio o una risorsa da sfruttare e diventa un soggetto di diritto con un potere decisionale formale. E viva la Scozia!
0: Green Kiss.

Drive safe, guidare con prudenza, scortati dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss, che prevede tra pochissimo un new kiss imperdibile, ovviamente, e subito la regina Beyoncé che ritroviamo con Texas Hold'em. This ain't

Cristina Rivo, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera e 10 dal loro album, quello che ha segnato la storia del rap italiano, Marrakech e Gué. Festeggiano tutto questo con Casini, il pezzo che campiona Gangsta's Paradise di Coolio e che ascoltiamo insieme ora su Kiss Kiss.

0: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su Suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss.
10: Renault.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

basta tessere le lodi di Olivia Dean, perché le stanno fischiando le orecchie. Andrea Cimino in regia ed io non abbiamo fatto altro per 3 minuti di parlare di lei e del suo smisurato talento. Baby Steps qui su Radio Kiss Kiss. Nella musica più bella, nel mondo dello sport, siamo abituati a celebrare i trionfi, i trofei, ma la vittoria più bella di oggi secondo me arriva fuori dal campo e porta la firma di Matteo Berrettini. Non so se avete saputo, il tennista romano, grandissimo Berrettini, in occasione del suo 30° compleanno chiese, perché è avvenuto a aprile, ha chiesto ad amici e familiari di rinunciare ai classici regali. Non comprate i classici regali, ha chiesto, ma sostenete il progetto Atleti al tuo fianco, e il risultato è straordinariamente concreto. Sono stati acquistati 13 forni a microonde per l'hospice oncologico L'Abbraccio di Pisogne nel Bresciano. Quindi ci sarà c'è un apparecchio per ogni singola stanza, pensato proprio per regalare un briciolo di normalità, di comfort, di intimità quotidiana ai pazienti e alle loro famiglie in un momento, diciamo così, così difficile, così delicato. Il compleanno di Matteo, dicevo, è stato ad aprile. Solo oggi è filtrata questa notizia, quindi bravo Berrettini, bravo, bello, talentuoso. Grande musica su Radio Kiss Kiss. Mamma mia. 1999.

Direi magari la prossima volta. Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19, eccolo che arriva. E lui è l'uomo della sera di Radio Kiss Kiss, si chiama Stefano Piccirillo, è il nostro capitano e ci delizierà fino alla mezzanotte con Andrea Cimino, che resta con lui in regia, che ringrazio e saluto, e vi lascio con un pezzo di storia della musica datato 1982, canzone per gli incontri ravvicinati. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ciao a tutti.

Aveva ragione Marvin Gaye, a un certo punto ci vuole la terapia giusta, e non per curare una malattia, la terapia della passione. E aveva ragione. Dopo tanti doveri esiste il piacere, anche il piacere di stare in comitiva, poi state con noi e poi magari, io lo so tanto da molti molti anni che la sera so che tante ascoltatrici e tanti ascoltatori di Radio Kiss Kiss continuano a sentirci anche in sottofondo, prima massima attenzione, poi c'è l'incontro a due e noi siamo la colonna sonora di tanti momenti d'amore davvero. Cioè noi inconsapevolmente o consapevolmente siamo genitori indiretti, assistiamo a cose belle. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme e si parte con Noemi.

Reticenza, buttati Noemi, dagli una seconda possibilità. Questa sera in comitiva io, tu e Kiss Kiss ascolteremo una canzone per un solo secondo e me la indovinerete, ne sono certo. Raramente capita che non la carpiate anche in un secondo o mezzo secondo, da grandi appassionati di musica. Avremo anche un anno una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi con la canzone della vostra vita in base alla vostra data di nascita. Poi cominceremo tra qualche istante con un po' di rock, perché mercoledì prima parte ci sono i grandi classici della musica rock per eccellenza. A sorpresa arriverà rispondi e vinci, e vi regalo la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss, che celebreremo anche con la musica più bella intorno alle 23:30 con 50 mezzo secolo di musica assolutamente da non perdere. L'altruismo e poi give it away significa dare via senza egoismo. Purezza rock, Red Hot Chili Peppers.

Give It Away Now. Con Red Hot Chili Peppers un grande inizio per il mercoledì sera rock e un segno d'altruismo questa canzone che dice dalla via, dalla via, dalla via. E soprattutto la gente avida e meschina in un mare di angoscia vive così, conserva il tuo massimo per ricevere il tuo minimo, una delle frasi mantra di questa canzone, indifferente agli eccessi materiali. Diceva Anthony Kiedis, non so se sono un capo o un barbone, ma non me ne frega nulla. Questa è la storia del 1991, dove viene citato anche Bob Marley. Bob Marley è un poeta ed era l'assertore poi di Peace and Love e di dare tantissimo nella sua vita. Viene citato all'interno di questa canzone anche River Phoenix, un attore prematuramente scomparso del grande cinema americano, molto amico di Keanu Reeves e di Patrick Swayze. Detto questo, voi siete passeggeri o siete al volante? Perché The Passenger di Iggy Pop ha un significato anche molto pratico di vita, perché il testo si ispira alle corse in macchina di Iggy Pop, però come passeggero, perché non aveva la patente. Iggy Pop, soprannominato anche l'Iguana, era uno dei migliori amici di David Bowie. Fu lui a portarlo a Berlino, non solo per realizzare musicalmente la famosa trilogia berlinese, ma anche per farlo disintossicare, cioè il vero amico che ti tira via dalla fogna della droga. In questo caso aveva un problema, non aveva la patente, quindi disse ti accompagno però come passeggero a fare i concerti e le serate, questo detto a David Bowie. Da qui nacque l'idea di una canzone che poi sarebbe diventata assolutamente leggendaria, i viaggi con David Bowie a Berlino, ovvero The Passenger.

La comitiva in viaggio, avete ragione quando scrivete con un WhatsApp, questo è proprio un brano da ascoltare on the road viaggiando. Poi ci sono gli integralisti della musica on the road, quando piace loro una canzone in modo particolare, hai presente da passeggero, vivi un po' di paura perché lui accelera. Che bella questa canzone! Perché la canzone ti prende nel trip, nel viaggio, moderate la velocità anche se c'è la canzone on the road giusta, avete tutto il tempo per viaggiare, per raggiungere varie destinazioni. Tripletta rock all'inizio del mercoledì, prima con i Red Hot Chili Peppers, la loro iconica Give It Away, anche con i Hip Hop, The Passenger, miglior amico di David Bowie, e chiudiamo con i Depeche Mode in uno dei momenti più complicati per la loro vita artistica, anche per Dave Gunn, il cantante. Era un momentaccio, si doveva riprendere da troppi abusi e troppe feste molto molto esagerate a livello di sex and drugs e rock and roll, e quindi fecero cantare Martin Gore i temi di Home, che parla di salvezza, di ritorno a casa, di riabilitazione dopo una profonda solitudine, e anche gli Archi, che furono davvero salvifici in una canzone stupenda dell'anno 1996, canzone che peraltro sapete benissimo che festeggia, facendo due conti, 30 anni, e che nel tempo ha guadagnato in ascolto e qualità

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kia

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: dalla strada Peggy Gou a chi guida, in quel caso Kimi Antonelli, il video diventato virale, soprattutto lei viralissima da qualche anno a questa parte, anche con la voce di Eva Star con Woman. Abbiamo subito un aggiornamento per quanto riguarda la nostra competizione del mercoledì e stiamo parlando dell'Europa League. C'è un gol del Benfica, se non sbaglio ce lo commenta Gaston.
1: Ole ole Stefano, come estás? Buonasera a tutti in questa serata d'Europa League. Benfica in vantaggio a San Siro con Luque Vacchio, un Milan che in questo momento sta facendo fatica soprattutto nel contenere l'iniziativa offensiva dei portoghesi. Nell'azione del gol c'è anche poca pressione di Varte Zaghi. Luque Vacchio trova spazio e dice che in questo momento Benfica 1 Milan 0. Kiss kiss para todos.
0: Kiss kiss para todos. È giornata di compleanni, ad esempio un grande produttore musicale, trombettista e voce ne compie 57 ed è Roy Paci. Oh!

0: Bellezza e gioia insieme a Roy Paci, che è stato protagonista anche di Monza Fuori GP, uno dei tanti eventi firmati Radio Kiss Kiss. Ma l'evento di questo 16 di settembre è un compleanno ancora più speciale, un uomo che amate tutti. Sto parlando di Pippo Pelo. Auguri, amico mio, pronto?
1: Toda para todos.
0: Come stai? Auguri.
1: Ma vienos, piscinillos.
0: Sei diventato anche tu argentino come Gaston, evidentemente.
1: Esattamente.
0: Pippo, Pippo, tanti auguri, tanti auguri anche da noi della sera, della comitiva.
1: Grazie ragazzi, siete troppo buoni, troppo gentili, e diciamo questa telefonata arriva nel momento in cui avevo deciso di riporre definitivamente il telefono, perché oggi è stata una giornata meravigliosa dove ho sentito forte l'affetto di tante persone, di tanti amici, però a un certo punto non lo volevo più sentire.
0: E poi vedi quando dici no, adesso basta, arriva la sorpresa. Gli auguri in ritardo, come si dice, no? Esattamente.
1: Ma sono stati perfetti. No, tu me li hai fatti il primo mattino, Stefano, lo ricordiamo.
0: E questo voglio sì, essere... questo sì. Esatto, nella vita privata, assolutamente, siamo fratelli. E poi anche in radio ci mancherebbe altro, con tutti gli amici della sera, veramente.
1: Grazie con tutto il cuore, davvero, a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. È stata una giornata bellissima, che tra l'altro non finisce qui, perché il mio compleanno è, come diciamo i matrimoni americani, durano una settimana.
0: Da qua a sabato mattina, secondo me.
1: Sicuramente. Bravo Stefano.
0: Come festeggi questa sera, se posso chiedertelo?
1: Stasera sono qui in casa mia con i miei fratelli che sono venuti a trovarmi.
0: Bellissimi, gli dai un bacio.
1: Secondo te, io e i miei fratelli, che possiamo fare insieme?
0: Che fate insieme? La pizza.
1: Mangiamo. No, mangiamo tutto. No, la pizza non c'è, c'è di tutto, ma non la pizza.
0: Va bene, io ti faccio tantissimi auguri ancora, tanto poi ci vediamo.
1: Grazie,
0: sicuramente nelle
1: grazie
0: prossime
1: a tutti
0: ore.
1: Voi, grazie Stefano, grazie anche ad Andrea che è in regia, che saluto.
0: Ciao Kiss Kiss a Pippo Pelo, auguri, ciao, buon compleanno. Ciao. Che belle feste, che belle celebrazioni, quanti amici, quanto bene. Questo è il senso della nostra comitiva, anche perché Radio Kiss Kiss è una vera e propria squadra con la S maiuscola. John Legend, Save Room.

L'eterno dilemma, mama, non mama, anche quando ti ama tantissimo, tu stai davanti allo specchio e dici: ma mi amerà davvero, mi deve dare un'altra prova d'amore, la margherita torna salvifica. Madame, questa è Radio Kiss Kiss, attenzione, quanti anni hai? Stasera cantava Vasco Rossi, ma quanti anni hai, data di nascita? Anche quest'oggi mettiamo la canzone della tua vita, per un anno una canzone, ci racconti anche un po' di te se vuoi, appuntamento al 347 490 0042. Ora il tuo nome, la tua data di nascita, il resto lo facciamo noi al tuo servizio nella comitiva di O2 Kiss Kiss. Tra poco avremo anche una novità, subito The Weeknd, Blinding Lights.

0: melodrammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
2: Yes, yes. Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Yes, yes.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.
15: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
2: La musica più bella. Suona solo

Raymond, una serata di celebrazioni, un ascoltatore ha mandato una foto molto tenera, dolce, accanto a Pippo Pelo, che abbiamo festeggiato anche in comitiva per il suo compleanno in questo 16 settembre, con la t-shirt celebrativa della radio con sulla foto insieme a Pippo, e questo testimonia il vostro grandissimo affetto. Do un abbraccio anche a Claudia, buonasera Stefano, ascolto Radio Kiss Kiss praticamente tutto il giorno, ma durante il tuo programma, grazie alla musica che metti, faccio sempre un tuffo nel mio passato ed è incredibilmente bello, quindi grazie. Ma grazie a voi, intanto arrivano le date di nascita per un anno e una canzone, siamo l'ufficio anagrafe, però molto sentimentale, perché poi metteremo alla fine del vostro racconto in diretta la canzone della vostra vita. A proposito di passato, Peter Sincotti, Good

La bellezza del perdersi nella musica in compagnia della persona giusta, questa la filosofia di The Bosa, tre ragazzi norvegesi che fino a qualche anno fa mettevano i dischi in autobus per le feste studentesche e i grandi viaggi. Poi la vita è cambiata con il successo di Magnetic e anche il nuovo singolo. Sembra una canzone vecchia, ma non lo è assolutamente, e nuova, si chiama Lose Myself e si ispira alla disco anni 70. Finito il primo tempo Europa League, Milan sotto all'esordio a San Siro con Amorim 1-0 Benfica.

like per un bacio, la visualizzazione della tua storia come una manifestazione di interesse e il ritorno alla vita reale, gli interessi reali, sentimentali e passionali raccontati da Lizzo con Love in Real Life. 1989, non c'era il digitale sotto ogni punto di vista, ma c'erano tre ragazzi del Regno Unito d'Inghilterra che esordirono con un grande successo intitolato Johnny Come Home, ovvero i Fine Young Cannibals, poi She Drives Me Crazy e in ordine di tempo 89 per la loro Good Fellas.

Giant Cannibals 1989. So che stai pensando, ma io questo pezzo l'ho sentito all'interno di un film, Febbre a 90, Sei un malato di calcio, è il libro di Nick Corby, che diventò pellicola cinematografica nel 1997 quando Goodfinger rivisse ancora la popolarità pubblicata per la prima volta alla fine degli anni 80. Saluto Alfio da Cavenago che mi ricorda la radiolina estraibile in macchina, l'autoradio che portavi in giro stile mattone o il frontalino. Grazie Alfio. Subito io, tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Hai presente quando tutte le sere ascolti la radio intorno a quest'ora e c'è un programma che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, poi senti l'ascoltatrice, l'ascoltatore che parla con noi, dici ma che storia pazzesca, anche tu puoi partecipare scrivendo semplicemente la tua data di nascita, o meglio noi serve esclusivamente l'anno, perché la canzone della tua vita, quando sei venuto o venuta al mondo, sarà tua al 347 490 0042. Pensando poi alla telefonata di ieri sera, mi sono commosso, e molti di voi, con Angelo, Angelo Pio, nome esteso, nato prematuro dopo appena 6 mesi e quindi svezzato in modo particolare, con una condizione fisica che ha dovuto riabilitare nel corso dell'esistenza e che non gli ha impedito di raggiungere tanti successi, tanti traguardi e soprattutto tanta normalità. Lui ha messo i puntini sulle i proprio sulla condizione di una persona nata prematura, ma molto prematura, a 6 mesi appena e non 9 come di consueto. È nata una storia incredibile, anche l'intervento vento divino di Padre Pio, da qui poi il secondo nome Pio accanto ad Angelo. Lo abbraccio ancora perché ci ha fatto commuovere. A partire da questo momento scatta l'operazione Un anno, una canzone. La neve nel deserto, questo titolo nel 2026 è ancora più assurdo, perché il deserto lo abbiamo avuto nelle metropoli. Non so te a quale latitudine d'Italia ci ascolti, ma oggi è tornato a fare un sacco di caldo, cioè devo dire un'ennesima ondata. No, no, tanto godiamoci questa immagine della neve nel deserto con Angus.

0: AJ ritrovato con la sua joie de vivre e ossessione, ma quale ossessione, è un piacere parlare con voi tutte le sere, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Alessia, benvenuta, come stai?
1: Ciao, buonasera a tutti, che tutto bene.
0: Che bella la vocina, un po' emozionata ma dolce, e quindi mettiti comoda, mettiti sul divano con noi, è un divano che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: fa
1: sì.
0: Ok, accomodati pure, tranquilla, ti offro qualcosa da bere, cosa vuoi Alessia, cosa posso offrire?
1: Ti porto io la mozzarella,
0: perché sei a Mondragone non e non, è vero,
1: esatto.
0: Ma tu la mangi con le mani, perché quando è particolarmente buona, cioè ti viene quella voglia lì, no,
1: di non Sì, si mangia con le mani, però ti devo dire la verità, io non lo faccio.
0: Ok. Sono il solito tamarro, chiedo scusa, ma invece è buona la tua voce, è così accogliente. E di che anno sei innanzitutto?
1: 2000.
0: Anno 2000, 26 anni già compiuti o ancora no?
1: Già compiuti.
0: Già compiuti che mese?
1: 26 maggio.
0: 26 di maggio. Cosa vuoi condividere con noi in un anno una canzone della tua vita?
1: Allora, vabbè, diciamo mi viene molto in mente quando stavamo in famiglia a Natale, questi periodi qua, e oppure la Befana, che ci mettavamo io e mio fratello, che saluto, che sta tornando dal lavoro.
0: Ciao fratello!
1: Penso che mi stia ascoltando, Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
1: E ci mettiamo sul divano a scambiarci le calze della Befana, quello che ci usciva dentro, non lo so, quelli dei nostri genitori che ci guardavano, non lo so, era proprio...
0: Guarda, ci hai portato una ventata di fresco che ne abbiamo bisogno, una ventata di freddo quei giorni lì, speriamo faccia freddo almeno tra la Natale e la Befana. E ti dico una cosa, non vorrei metterti ansia, Alessia.
1: No.
0: Ma mancano 99 giorni a Natale, è così.
1: È vero.
0: Meno di 100 giorni, meno di 100 giorni a Natale. Immaginiamo un po' di fresco. Ti faccio ballare, tu sei nata in un anno pazzesco, il 2000, quando c'erano gli Alcazar con Crying at the Discotheque. Ti do un bacio enorme.
1: Bellissima.
0: Hai visto? Grazie a te. Sei stata bene, tornerai da noi.
1: Benissimo, ti chiamerò, ti manderò sempre messaggi, sperando sempre che mi rispondi.
0: Va benissimo, ma certo che ti rispondo, mozzarella a parte. Ciao Ale, un abbraccio, chi schizza a te.
1: Ciao a tutti, chi schizza a tutti.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss a te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo. Sarà un successo. Kiss a te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai.
1: Ce la farai. Ce la farai.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss.
5: Alla COP! Grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...

0: Manocchezza e le stiamo conoscendo da qualche settimana a questa parte. Nuovo fenomeno girl power, la loro nuova si chiama Animal, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Attenzione per tutti quelli che hanno mandato un WhatsApp al 347 490 0042, a Radio Kiss Kiss dalle 21 in poi, all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss vi posso chiamare a sorpresa da un numero fisso e voi dovreste rispondermi alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, perché vi regaliamo in questo caso di risposta esatta, e che rispondiate al telefono, soprattutto la cosa più importante, la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni. Detto questo, torniamo a Milano, c'è l'Europa League Milan-Benfica.
1: Aggiornamenti da San Siro, Stefano, arriva anche il secondo gol del Benfica, questa volta con Kaminski, e nasce una situazione davvero particolare. La difesa del Milan pensa al fuorigioco di Duran e i tre centrali praticamente si fermano. Duran però bravissimo a disinteressarsi completamente del pallone, lasciando proseguire l'azione. A quel punto Kaminski trova spazio e realizza davvero un gran gol. È un episodio che fotografa la difficoltà del Milan questa sera, troppa indecisione difensiva, e il Benfica che invece sfrutta ogni occasione. Kiss Kiss para todos.
0: Questo è il parziale Milan 0 Benfica 2.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Siamo pronti per Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci questa mattina.
1: Rispondi e Vinci.
0: Siamo pronti per Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci questa mattina. Mi sono svegliato con

0: quale radio ascolti? Radio Kiss Kiss da 50 anni e allora si aggiudicherà. Pronto, Tiziana?
1: Sì, ciao.
0: Benvenuta, sono Stefano, Radio Kiss Kiss, sei in diretta in questo momento. Allora, sei pronta per rispondere alla domanda? Creiamo il momento di rispondi e vinci più importante, quello della tensione. Tiziana, sì? Carissima, la domanda è questa. Quale radio ascolti?
1: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva! Hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Visto che serata abbiamo risolto insieme, Tiziana.
1: Bellissima.
0: Ah, e dai, alla grande.
1: La mia serata accompagnata da una giornata con Radio Kiss Kiss.
0: Ma che bello, ho pensato che tu dicessi una giornata e poi caduta la linea, però sicuramente bellissima. Ringrazio, saluto Tiziana, prossimo appuntamento a sorpresa con Rispondi e Vinci per la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss.
2: Rispondi e vinci, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

fantastica di rimettere insieme i pezzi, i cocci di litigate, di traumi, e questo tipo di arte si chiama kintsugi e davvero poi diventa oro ciò che viene rimesso insieme tra i pezzi di una vita. Ci racconta tutto Elisa.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci! Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Yes, yes. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss

0: Manu Ciao, viajando por il mondo, lì fuori in comitiva, che succede?
1: Ciao Stefano, buona serata, sono Riccardo da Roma.
0: Ciao Ric.
1: Ti seguo da una vita, ormai altro che 50 anni, seguo Radio Kiss Kiss, ero piccolo e tu c'eri.
0: Ma dai.
1: Ed ho 57 anni, quindi il tempo passa per tutti.
0: Va
1: io
0: bene.
1: Ci sono.
0: Okay.
1: Buona serata.
0: Allora, se ci sei, se gli ascoltatori ci sono, vi lancio la sfida musicale, ovvero: siete capaci di riconoscere una canzone, titolo e interprete ascoltandone solo un secondo? Davvero? Il secondo è questo. Forse abbiamo anche esagerato in bontà, forse qualche decimo di secondo in più, ma va bene. Se in macchina in questo momento questo attacco di pianoforte cosa ti ricorda? Te lo faccio riascoltare. Dai, dai, 347-490-0042, riconosci la canzone in un solo secondo, ultimo richiamino. E poi Temper Trap, che non sono da indovinare, ma sono da ascoltare con Sweet Disp.

trovare il marito, sempre alla ricerca del marito. Ma quanti matrimoni quest'anno, anche molto musicali, tra coppie di artisti o comunque tra cantanti che sono subito arrivati al fatidico sì in quest'anno solare, ancora in corso 2026. Avremo parecchi esempi da fare anche fino alla fine dell'anno. Intanto, 1993, probabilmente non eri sposata, non eri sposato e ascoltavi Duran Duran nella loro fase più cantautoriale e meno pop con Ordinary White.

Il ritorno all'epoca dei Duran Duran dopo la fase più pop dovuto alla scomparsa del miglior amico di Simon Le Bon, ovvero David Miles, e da qui la dedica Ordinary World. Molto più di una singola canzone, tant'è che i Duran Duran decisero di fare una sorta di trilogia per l'amico scomparso, e questo segnò il loro ritorno in una veste completamente differente dal passato, anni 80. Alle 11 della sera, mentre continua la sfida per la canzone di un secondo, e tra poco sveleremo l'arcano, saluto anche Lorenzo che si è emozionato con Sweet Disposition, la musica che una carezza, come mi scrive il Frida. Ciao, grazie amici, facciamo comitiva fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla e subito Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari.

0: chiamate dei Coldplay, si chiama proprio The Hardest Part. Puoi ingaggiare Chris Martin per il tuo matrimonio accaduto, però devi pagarlo tanto. È stato una settimana fa sulla nave Agatha ad Olbia e ha cantato per gli sposi. È successo davvero, chissà quanto, però una domanda che non ci poniamo e neanche la risposta, perché non ci compete rispetto alla coppia che si è appena sposata. E comunque tantissimi auguri. La sfida di un secondo, una canzone da riconoscere in un tempo brevissimo. Il secondo era questo. Ragazzi, ma ci sono tante risposte, solo sbagliate all'inizio, sentiamo.
1: La rondine di mango.
0: La risposta è no.
2: E fuori è buio di Tiziano Ferro.
0: È bellissima, l'amo anch'io, ma no.
3: Ciao, sono Gloria da Bonate. Per me è Claudio Baglioni, è una canzone di Claudio Baglioni.
0: E la risposta.
3: Dimmi sì. Ciao, ciao.
0: Ciao, non ho capito cosa ha detto alla fine, ma credo comunque un titolo che non è, perché non è l'artista. Risposta no.
4: Piccolo grande amore, Claudio Baglioni.
0: Bellissima canzone del secolo scorso, ma no.
5: Sara De Pischis, la canzone Le tasche piene di sassi di Jovanotti.
6: Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà.
0: Capito che secondo era.
6: Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà.
0: Una delle più belle di Lorenzo Jovanotti, ricantata anche da Giorgia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non è un canto d'amore se non lo canterai, allora canta l'amore, condividi tanto amore nella vita reale. Questo è un messaggio fantastico di Angelina Mango e Marco Mengoni. 12 minuti dopo le 23, nelle ultime settimane, scrollando Instagram ma anche guardando in giro un po' di notizie, si parla tantissimo del ritorno del sequel di un film che ha fatto la storia nell'originale. Sto parlando de La Sfida, The Heat, 1995, con Al Pacino e Robert De Niro. Nuovi attori protagonisti: Christian Bale in luogo di Al Pacino, al posto di Val Kilmer ci dovrebbe essere, anzi ci sarà sicuramente, Leonardo DiCaprio. Mi è tornata in mente la frase del film quando Al Pacino e Robert De Niro sono lì a incontrarsi al tavolo di un ristorante, i due nemici giurati.
2: Una volta uno mi ha detto: non fare entrare nella tua vita niente da cui tu non possa sganciarti in 30 secondi netti se senti puzza di sbirri dietro l'angolo. Se tu stai sempre presso a me e dove vado io vai anche tu, beh, come pretendi di tenerti una moglie?
1: Questa è la voce del grandissimo Ferruccio Amendola, che doppiava fino prima a quel film sia Al Pacino che Robert De Niro. Doppiò Robert De Niro, Al Pacino fu doppiato dal grandissimo Giancarlo Giannini. Uno dei film che resta nel cuore. Quando si parla di sequel, poi il termine di paragone con l'originale è inevitabile, indipendentemente dalla bravura di Christian Bale piuttosto che di Leonardo DiCaprio, dei nuovi protagonisti di The Heat 2, che sarà distribuito credo non prima del 2027. Però il richiamo a quel film è pazzesco, anche se il sequel dovrebbe parlare di ciò che accadde prima dell'incontro tra i due, il poliziotto di Los Angeles e Robert De Niro a capo della banda di criminali che svaligiò quella banca, e dall'uscita in poi sapete com'è andata la storia. David Guetta con

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
3: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche. Come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
4: Kiss, kiss.
3: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Occhi alla strada, automobilista della sera, ti teniamo sveglio con questa White Girl Wasted, che ha tante cose da dire. Quando si trova in un club succedono sempre cose sorprendenti. Questa è Radio Kiss Kiss in comitiva, io, tu e Kiss Kiss 63. Oggi auguri in ritardo a Richard Marx.

Quando ti innamorasti alla fine degli anni Ottanta e la radio suonava spesso questo cantautore americano, questa è una delle sue canzoni più rappresentative dell'epoca, intitolata Ride Your Wedding for You, la notte dei compleanni anche per Flo Rida.

0: for me.
1: 50, la musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: E questo vi ricorda anche la risposta per Rispondi e Vinci. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, quando tornerà il nostro appuntamento a sorpresa per regalare la t-shirt ufficiale dei 50 di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo peraltro tutte le sere con tutte le decadi, a partire dagli anni 70 per arrivare ai giorni nostri. Hai visto Kill Bill volume 1 di Quentin Tarantino? A un certo punto c'è la sfida finale con la sposa e si mette su Don't Let Me Be Misunderstood nella versione dei Santa Esmeralda, ma loro realizzarono una cover. La prima versione venne registrata dalla grandissima cantante Nina Simone. 1964, ambiente soul, jazz e una versione molto delicata. Poi arrivarono l'anno successivo, nel 1965, The Animals, un gruppo britannico che diede a Don't Let Me Be Misunderstood, appunto, una connotazione molto aggressive, molto rock. Poi ci fu l'esplosione della disco music, quindi nella seconda metà degli anni 70 un po' di flamenco, un po' di disco, una chitarra sulla quale fai o il trenino o batti le mani ogni volta che la senti all'interno di un party, di una festa, e il gioco fu fatto dai Santa Esmeralda. Ma l'anno esatto, caro croupier con la roulette, qual è?
1: 1977.

0: Dai che arriva la torta, è il momento del party, della festa, e questa a distanza di 49 anni, nel 1977 venne pubblicata infatti la cover di Don't Let Me Be Misunderstood e iniziò l'era della canzone disco latina infinita. A proposito, l'avete ballata anche questa sera, muovendovi sedile posteriore o anteriore, quali passeggeri della comitiva. Vi porto invece negli anni 90 e quanto si pagava al cinema per entrare nelle sale cinematografiche nei 90. Tra le 7.000 e le 10.000 lire c'erano i film di prima e di seconda visione, quindi si arrivava a 10.000 lire per la prima visione, quando proprio il film era appena uscito ed era un blockbuster annunciato. Poi c'erano le sale di seconda visione o periferiche, dove pagavi anche 5.000 lire. Comunque la media di ingresso al cinema, per paragonarla ad oggi, era di 4,30 euro, centesimo più, centesimo meno. Intanto nei club di tutto il mondo esplose il voguing, cioè Strike Pose and Nothing Do It, Vogue di Madonna, che celebrava Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, James Dean in una lista con la sua voce assolutamente imperdibile. E questa la storia di Madonna con Vogue.
1: 1990.

Mettiti in posa, Drake pose and nothing do it, Vogue 50 che torna tra qualche minuto. Intanto salutiamo la città di Milano e anche la Milano rossonera, che questa sera ha sofferto perdendo in Europa League con il Benfica 2-0. Tifoso del Milan, Ernia, che dedica a Milano la sua nuova.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. I'm a Radio Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Perché Bruno Mars fa canzoni davvero senza tempo che potrebbero essere state pubblicate anche negli anni 60-70, mai nuova o mai soul, tanto bella ma non può entrare ancora in 50. A proposito di 50 anni di Radio Kiss Kiss, anche in questo spazio, nelle prossime serate a sorpresa, potremmo chiamarti, ascoltatore che hai già mandato un WhatsApp per conquistare la t-shirt celebrativa all'interno di Rispondi e Vinci di Radio Kiss Kiss per i nostri 50 anni. Maglietta fantastica. Sai che Biagio Antonacci, oltre a essere iper bravo e super simpatico, è anche sempre sorprendente. Ha fatto l'autostoppista all'Elba, cioè è sceso dal traghetto all'Isola d'Elba con cappellino, occhiali da sole, ha fatto l'autostop lungo la strada, un automobilista locale lo ha caricato a bordo riconoscendolo poco dopo: oh, ma tu sei Biagio Antonacci. E la sorpresa alla cantante di strada, ha sorpreso una ragazza che cantava una sua canzone sotto i portici a Bologna, unendosi a lei, lasciandola incredula. Poi il portafoglio smarrito di Biagio, sai la storia? Anche a te è capitato, persona non cantante all'ascolto, qualche anima buona ha trovato il tuo portafogli e è andato alla stazione dei carabinieri per restituirlo. E così è capitato anche a Biagio, che negli anni 2000 era super idolo anche con questa canzone, Pazzo di lei. Io punto sull'anno, fammi pensare,
0: 2005.

0: Ah, amore, avevi bisogno di cantare Biagio Antonacci con Pazzo di lei all'interno di 50 su Radio Kiss Kiss. Hai avuto la giornata particolarmente lunga, devi cantare insieme a noi, ricordare in questo caso l'anno 2005, tanti matrimoni tra artisti musicali. Quest'anno Dua Lipa si è sposata oltre i 30, così come Taylor Swift sotto i 30 si sposa Damiano David. Però negli anni 80 l'età media al matrimonio era di circa 28 per i maschi, 25 per le femmine, considerando i primi matrimoni, e il dato generale indicava che una quarantina d'anni fa sostanzialmente ci si sposava più giovani. Adesso c'è qualche riflessione in più, magari non il primo ma anche il secondo, in qualche caso un terzo matrimonio. Huey Lewis and the News esplose dalla colonna sonora di Ritorno al Futuro, Back to the Future, con That's the Power of Love, e poi bissò il successo con la bellissima e molto felice da matrimonio Stuck With You, esattamente nell'anno
1: 1986.

It's true, sono felice quando sono incollato, attaccato a te, l'inno della felicità di coppia reciproca. Desiderio reciproco raccontato da Huey Lewis and the News con Stuck With You, anno 1986, che chiude il lungo viaggio che abbiamo fatto questa sera, davvero molto piacevole, con tanti spunti, compagnia da parte vostra e soprattutto l'occasione di stare insieme nei tanti appuntamenti che caratterizzano la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Domani precisi, puntuali, a partire dalle ore 21, grazie ad Andrea Cimmino per la regia. E lascia andare le cose che non ti piacciono. Lady B.

0: baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: può aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.